Sette rambo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo, sette lupo

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'amore mio non leggere in prescola, non sapeva fa discorso quando sta vicino a me, sapeva cucchia soltanto tre parole, ma questi tre parole quando

fiammo robusto o solido e scusciata. Che parla, parla, parla e non si spiccia affavata. Dici tincello e non parla tanta. Abbrevia tre parole, tutte fatte di appunta. L'amore guan elettrico, ma subito arriva. Se voglio bene, so tre parole. Sì, tutta mia, so tre parole. Non di bugia, so tre parole. Se voglio ancora, quanto ne so. Sì, tutta buona, so tre parole. Tu asciuto pazzo, so tre parole. E fatta scoppa, se chiullata già va, non mi tocca. Scusate, quanto so.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni bianda azzurra, quando passa, ven a guerra. Mi piace col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre col camion, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in 3-4 ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra monavessa, ah, ma te sei chi sa dove.
1: Oh, Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dove c'è abbracciami.
2: Chissà perché la donna da piacere.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo puntiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con la guerra dei figli dopo se va a te mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi ed io ti fisso, così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia mano non c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Oh, Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, roce roce un braccio a me.
2: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha a capo fa puto, mi dici tu il fatto come fu? E gira e fa, qualcosa non li harà, tu li capi che qualcosa c'ha da sci. Vicino a te, i surubumbe che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrisca. Ah, Maria Giulia.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre mezza pazza è diventata, s'attacca in erba e non ci può passare. Direte voi, forse si è fissata, perché di queste cose assai nemica. La caffetta rasoia che l'antica dice che quella in casa può bastare. Papà va sulle furie quando a vera, continua a dire se non sei scassata. Chissà qua vuoi ti scendi intantata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando è a notte

da sana, a caffettera tiene sempre in mano, pur in due specchie e votava a mirà. Difatti a caffettera non c'è male, è vecchio sì, ma voluzzata è nuova. Scusate, sì che lo può passare a radio e prova, perché ho presente non andava funzionò. Papà in certi punti pure a torto,

mia Gemma, l'amica che guardava e sorrideva, come acciugnello pronti già teneva. Disse mia madre, si può carregò, ma che ne fate voi in amore espress? Se fecero due da zambres, zambres. L'amica disse, ma guarda che espress.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

la donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, mi hai ridotto uno straccio, ma senti morire, e mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo ricchio, sono ridotto a seppelletti, non ce la faccio proprio.

patria materna. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sbrusuliamo, sta c'è già che. Tanto fermo questo musso, che mi sporco con russo. Se mi vale la mossa, fornisce ma sangue. Se ti sposo faccio guai. Tu stai pronto ogni momento. Non ce la faccio solamente, qualche amico mi ha aiutato. Altrimenti certamente me ne vado al camposanto. Sulla tomba di famiglia faccio scrivere così. Già c'è Nicola Scarzetta, che morta te va se caduta Rosetta, per la tua materna. Santa Barbara, Mother Day, proteggi mumma da questo flagellum, altrimenti mumma questo momento dritto dritto mumma dopo gialam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosetta se verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui già c'è Nicola Scarzetta. Ma che sono arrivato?

Ma non è più là.

Oh.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Io benedico il dì che mi fa tardi.

torno nada vuoto. Sapore bene, te voglio nada vuoto.

RAI, Radio Live Napoli.

0: Complimenti.
1: Ma che scucchie vanno a chiagnere.
0: È fatta tu questa.
1: Non so per te, non si per me.
0: Guarda che io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
0: Io guarda, indaga, perché fa più o meno così, così, ma ricordo, fa.

0: confusione, però non male.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 3. Con
1: TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io, presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare, questa artista ha la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela, perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti, a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai,
1: sì.
0: Perché sto dicendo questo, preparati una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora, facciamo così, io sì. Racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo e ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento, quindi lo confermiamo perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo, sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì. Un progetto cinematografico, infatti nel frattempo hai anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, Riparto da me e il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora partiamo da questo tuo grande amore che tra l'altro poi è realizzato completamente da te quest'opera.
1: Allora, io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo, veniva fuori dal mio libro. Quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori e vivo,
0: sì, infatti,
1: con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco, il tuo libro nel 2021, sì. Proprio riparti da te e poi è
1: lo
0: nato
1: spettacolo, esatto,
0: lo spettacolo.
1: Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo, infatti
0: straordinario.
1: Quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivamo a registrare quello spettacolo sul Rai 2 palco e retropalco. E sono passati tantissimi anni, ma quella esperienza è nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: ma anche
1: studiato
0: nella vita, magari,
1: sì,
0: diciamo,
1: è così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni. Ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su il Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista, che sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo è vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, sì, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale, per dire oggi che bello che sei lì, sì, oggi che bello. Ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio il reinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo.
1: Esatto.
0: E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione,
1: sempre,
0: no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così, perché spacchi.
1: Grazie.
0: E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no,
1: sì,
0: per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità del... Tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse, sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto a tanti, cioè alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone, perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato,
0: certo,
1: la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Beh, sì. Poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile,
1: no,
0: perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa per la testa, dice no aspetta, c'è il gruppo che dice no facciamolo così, facciamolo così.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima e sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più, non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da Mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto, sono appassionata proprio a lei come principessa, perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial barra Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se
0: sono troppo belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo originale. E poi è un prodotto, ecco, che finalmente, quando si dice allora creiamo qualcosa,
1: sì,
0: è davvero originale, perché non è una replica di un podcast di, perché no, ci sono tante sì, cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte e sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer però del millennium, e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo i video sul telefono, okay, quindi giusto, lo utilizzo per lavoro, quindi sì. TikTok ad esempio non ce l'ho.
1: Ok.
0: Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa, dico sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che è naturale,
1: ho
0: ecco.
1: Capito.
0: E quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con poco tempo che ho a disposizione, però con te, ma non perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse. Sì, sì. Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra due settimane.
0: A proposito, mamma mia, Valeria, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona come
1: per sempre, sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai?
0: Manna.
1: No, però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: È bellissima. Sì, auguri, sì. Complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? È vero, sei andata in giro per fare addio al nubilato, avete fatto le brave.
1: Sì, abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio, ecco, e romanticismo qua, con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini. Mezzanotte.

casa. Ha parlato lì con Manusche. Le stanno al suo specchio a me guardare.

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizi. Siamo qui con Valeria Angione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha scritto un corso di teatro stremata dal mio caratterino, super sempre al centro dell'attenzione, che si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni 5 anni. Quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto
0: bravi,
1: sì, molto vedi? Creativo, sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni,
1: vedi, anche ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento, sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o è lei che magari danzavo per casa perché io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose, cioè anche tu eri così,
1: io organizzavo
0: tutte le...
1: Sì, sì, siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati,
1: sì. Devono, cioè facevo proprio il divano che era il pubblico.
0: Bellissimo.
1: Cioè veramente così e così. Mia madre ha detto ok, questa ho un problema, proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì sì sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici, molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata là, a 2 anni e mezzo ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay.
1: Alla fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende,
0: ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole. Quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: Ti fai, preferisci viaggiare? Guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima,
1: sì,
0: straordinaria, a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so, sì. Se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo.
0: Ad ogni tipo di persona e personalità,
1: sì.
0: mi fa questo effetto, perché Napoli ecco ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì.
0: Vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli occhi, e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No,
0: per
1: farcela.
0: Come cura,
1: sì.
0: Per questo tua madre ti scrisse a teatro,
1: sì,
0: curatela.
1: Sì, hai detto bene, un fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei,
1: sì.
0: Formata così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di farti vivere questo contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le parole.
0: Bellissima questa, sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università economia e commercio come piano B. Pensano poco, come piano B mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B,
1: ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una, anzi a 30 anni si dice se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito, anzi è proprio l'esatto contrario, a 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso, sì. E quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni ci può essere una rinascita.
0: Sì. È vero, hai detto una cosa super saggia, perché tu ne hai 30, io invece ne ho 5 più di te, e proprio dai 27 ai 30 ecco c'è questa rinascita, una consapevolezza diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque... Ma anche perché, ragazzi, noi donne siamo le numero uno, cioè non è che...
1: No, viviamo più vite.
0: A parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no, è così.
1: Siamo avanti, lo sanno,
0: è inutile perché non ci potete mai superare. Però apro e chiudo, detto questo, è così. Sì. Invece ci sono state delle difficoltà iniziali? Se ci sono state, all'inizio è stato per te più un sogno o più fatica? Soprattutto se c'è stato... O sei avuto un primo ostacolo?
1: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. C'è anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare dottore. Almeno ti fai la tua strada, sai che dipende tutto da te. E invece no... Cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse. Se a queste persone non piaci, diventi tu l'ostacolo di te stessa. E quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio. Cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno, io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto. Se ti piaccio mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere. Quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno, e soprattutto non è che il successo è arrivato subito. Comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa, anche di chiamarlo lavoro.
0: E questa, ecco, ovviamente, ragazzi, sì, è il lato web, digital, sì, e non da dimenticare tutto quello che
1: poi
0: comunque
1: dopo
0: hai fatto anche prima.
1: Sì,
0: però,
1: sì, però quasi non bastasse. Cioè, questo percorso, più fai, non è detto che sei bravo. Cioè, tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo...
0: Guarda, quanto mi piace, cioè, non ti chiedo le cose, le dici da sola.
1: Sì.
0: Perché è importante dirlo, sì, perché ci sono tutto bellissimo, fantastico, le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco, la cosa brutta...
1: Sì.
0: È questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come...
1: Soddisfazione personale quasi, ti parlo,
0: sì.
1: Però l'obiettivo che raggiungi, poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti...
0: E devi ridimostrare da capo, cioè ricominci da capo, non è che dici tu, vabbè, sono qua, è molto facile e mi sposto solo, non è vero, no? Devi rifare tutta la trafila, tutta la scalinata e poi di nuovo, poi rifinisci il progetto e poi ricominci.
1: Sì.
0: E quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
1: è vero.
0: Però, allora chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello, e se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
1: No, non lo so, cioè nel senso era una ragazza all'inizio molto insicura, cioè sembravo fuori sicura di me, ma in realtà dentro di me speravo, cioè pensavo di essere debole e fragile, e anzi nella mia testa non, cioè, sognavo di realizzarmi, ma non, nella mia testa ero convinta di non riuscirci.
0: Quindi,
1: davvero? Sì, se 10 anni fa mi avessero detto senti farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io. Cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno. Cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone. Cioè,
0: che
1: io, infatti,
0: dolce.
1: C'è l'ultimo video che vedi che è pinnato sul mio profilo in cui io scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
0: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. E a proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita, ecco, così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre. Cioè per, secondo me, per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto papice vicino a noce, eravamo di imbagata sportosa.
0: Ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici, piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì, magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti, perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso, quindi se sono sassolini sono miei, quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango, o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me, io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei, perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì, straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e dedico di fare a tutti, di mettere una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
0: Vale, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
1: Ma anche io sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
0: Sì, perché essendo poi esigenti, cavolo, potevi fare così.
1: E quindi
0: guarda, proprio ieri
1: più
0: mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per ecco, perché sono così. Che segno sei?
1: Scorpione.
0: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù e dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così. Però succedono queste defaianze magari.
1: Sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
0: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
1: No.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie. La ricchezza a volte si vede anche in questo, e me ne rendo conto da moltissimi ragazzi e ragazze che mi seguono, che non hanno queste cose. Quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo, e spero di non, cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima eccetera, noi stiamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione
0: che resti,
1: rimane
0: anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali.
1: Sempre.
0: Anzi, prima era a mezzanotte perché poi era il 25, però ora
1: ma è cambiato tutto,
0: alle 11.
1: No,
0: anticipiamo un po'
1: perché dream 30 anni. Sì, è vero,
0: siamo curiosi per i bambini anche. Sì. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
0: per le femmine di casa,
1: io non lo sono per niente. Non so ci fa la pastiera, non so ci fa struffolo, quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta, e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
0: Vabbè, però non eri concentrata mo in procinto del matrimonio, magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
1: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie, qua secondo me è successo qualcosa. Perché io so cucinare proprio le cose basic, ma non so,
0: però non c'è questa passione per la cucina,
1: zero, cioè non ho questa
0: pure
1: cosa
0: io.
1: Vedi, e questa, secondo me questa tradizione si sta perdendo, perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non so ci fa la pizza, non so ci fa
0: soprattutto le donne che cucinano,
1: sa si c'è friarile, non so ci fa
0: niente
1: vabbè, lo so fare sulla padella,
0: bello, è facile. Perché non ti piace? Perché la tua creatività la metti in altre cose.
1: No, ci manca sulla cucina, perché poi veramente scoppio.
0: Un format Valeria Fornelli.
1: No, infatti lei.
0: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Beh, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare, e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
0: quindi... vabbè, meglio di quelle sono le voci.
1: Sì, sì, sì. Però belle. Il mare, assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della campagna, non solo di Napoli. Quindi, avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo, ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della campagna che va da Napoli in giù. Quindi, veramente, il mare mi appartiene. Il suono del mare mi culla.
0: È vero, è vero. E ti dà pace. Invece, se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
1: Io ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
0: O un oggetto che sia astratta.
1: Io porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
0: È vero, e mi raccomando, chi ci ascolta, sì, è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione, sì, esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona, sì, custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente, sì, bene, che magari sono anche semplici, sono anche, sì, non capito?
1: Sì.
0: Normali.
1: Ma assolutamente. E... spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce li abbiamo ancora, questa cultura di non dimenticare chi siamo.
0: Infatti, io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi, brutta,
1: sì,
0: questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho, cosa faccio. E vi lascio ascoltare Colpo Rovient di Vesuviano, a tra poco.
2: Quando torna a casa l'ennesima caduta, le lacrime sono mare, torna a una porta sicura.

0: È colpo rovinto, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. Felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che fa
0: questo. Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto. Sì, sì.
0: No, io la luce la guardo.
1: Sì, ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Eh sì, se no sembriamo orrendi. Sì, sì. Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero?
0: Cioè tipo quelle robe più
1: sì,
0: drama.
1: Sì, però l'ho cancellato.
0: Dici, no, non sì. voglio.
1: No, no. Sai, si fa prendere dalla cosa del momento e poi ci va, ma che cazzo, fa. E quindi levi tutto.
0: Sì. Quando esci dici faccio presto, ma sei sempre quello che invece arriva in ritardo.
1: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sì, sì, sempre.
0: Brava, complimenti.
1: Tengo l'ansia. Sì.
0: Anche questo ci accomoda.
1: Sì.
0: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
1: Ma forse vabbè, quando ero più piccola, sì.
0: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
1: Esatto.
0: Però è successo.
1: Ma quando ero più piccola, probabile. Sì.
0: Ma chi è che non è successo? Dai. Anche invia messaggio e poi limita.
1: Ah sì, quello quando vuoi.
0: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
1: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche a altre persone, sì.
0: Prima di dormire passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
1: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
0: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi, certo, grazie ai video sul web.
1: No, ma non esistevano mai.
0: Ha detto prima, infatti la potevo tagliare questa, perché l'hai detto. No, no, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
1: No, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè, non potevo mai immaginarmelo.
0: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
1: Ah, vabbè, sempre.
0: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
1: Ah sì, sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico. Se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
0: Vabbè, poi ne parliamo, sì. Ma in privato.
1: Sì.
0: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
1: No, no, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto, così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
0: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
1: No, no, né a ricevere né a fare.
0: Ma non perché non voglio, è perché se sembra a fare qualcosa, invece sì. L'audio lo mandi e poi continui a fare delle cose.
1: Sì.
0: Vabbè, viva WhatsApp.

0: tappa che ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
1: Sempre sì.
0: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
1: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
0: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
1: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità, quindi dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi sento di avere una responsabilità.
0: La metti in primo piano?
1: Sempre sì.
0: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
1: Sì, c'è tantissime persone, anche magari sia durante i video ma anche dopo gli spettacoli, che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa.
0: Cioè, bellissimo.
1: Credimi che quando leggi queste cose non è facile da spiegare, perché stai veramente creando un sogno a qualcuno. Cioè, non creando, ma dandogli il coraggio di farlo, e quindi è bellissimo questo, assolutamente.
0: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano e noi torniamo tra pochissimo.

0: Come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che spegni i motori e diventi una persona normale. A volte è difficile, a volte no. Però ci si prova.
0: Speriamo, cioè, no, speriamo. Meno male che a breve... c'hai la vacanza per te, sì. Dedicherai questo momento, e poi ci sono anche le vacanze.
1: Esatto.
0: Si spera che oltre le foto in costume da esatto. collaborazioni va.
1: Brava.
0: Che burghile in un stress,
1: sì,
0: è vero.
1: Ma lo è senza problemi, però ti dico senza problemi perché comunque è un lavoro. No, nel senso che lo fai perché è una bella cosa, capito?
0: Ah.
1: Che qualcuno ti regala cose, cioè ci sono dei brand che ti supportano, però devi fare anche qualcosa in ricambio, sennò che fai?
0: Sono contenuti, famosi sì. contenuti. Passiamo, Vale, alle domande impossible.
1: Ah.
0: Se potessi eliminare per sempre una cosa dai social, cosa sparirebbe entro stasera?
1: Non lo so. Niente,
0: lo lasceresti così. Va
1: no,
0: bene.
1: Nel senso che purtroppo ne faccio così tanto parte che va bene così.
0: Li ami così sì, come sono.
1: Purtroppo sì.
0: Il messaggio invece più assurdo ricevuto in direct?
1: Che... No, spesso molti ragazzi mi chiedono di essere la loro schiava.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. Mi chiedono foto di piedi. Sì, quanti
0: ragazzi,
1: ne vuoi.
0: Ragazzi, è vero, perché molti maschietti sono sì. più curiosi di noi femminucce
1: sì,
0: oggigiorno.
1: Sì.
0: Vogliono sapere queste cose e anche io rispondo così.
1: Io non rispondo
0: schiava,
1: manco.
0: Piedi.
1: Sì, questo vogliono.
0: Ti pago, a parte le proposte economiche sì. per avere una foto di piedi. La regia è sconvolta. Tu non l'hai mai fatto?
1: Sì. I piedi vanno fortissimo, mamma mia.
0: Cioè, capito quante, non lo so,
1: sì.
0: avremmo potuto aprire alberghi. Invece, Vale, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Ma la devo inventare questa serie TV? O esiste già?
0: No, inventala.
1: Canasacci.
0: Bambigiadeng e principessa teatro.
1: Chiamiamole così, Valeria sotto accusa.
0: Sotto accusa. Invece, che è più difficile da gestire, gli haters, algoritmi o gruppi WhatsApp?
1: No, secondo me l'algoritmo, perché comunque fa il cavolo che vuole, però gli haters basta ignorarli, e i gruppi WhatsApp ci sono sempre la possibilità di silenziarli.
0: È vero. Invece, la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: No, io mi sento napoletana nel mio essere esuberante, nel mio essere molto gesticolatrice.
0: Te l'hanno mai detto, sei troppo napoletana?
1: Ma guarda, all'inizio sì, adesso è quasi... Non lo dicono perché è un complimento, capì? Prima era invece un'offesa.
0: Qua dove butta la bandiera il vento.
1: Esatto, dillo pure. Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa?
1: Ah, ogni cosa. Cioè, io se faccio delle stories pubblico 4-5 minuti della mia giornata che dura 24 ore, quindi pensa quanto non mostro, giustamente. Quindi qualsiasi cosa uno vede sui social non è mai al 100% vera, anzi, ma nemmeno il 20% vera. Noi mostriamo quello che vogliamo. Questo bisogna sottolinearlo.
0: È brava che lo hai detto,
1: sì, sì.
0: Perché è la verità.
1: Certo.
0: Non è che possiamo c'è gente pure mentre piange, fa vedere che piange,
1: no,
0: però vabbè,
1: no.
0: Quelle sono scelte editoriali. Invece, qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: La mia famiglia, solo loro.
0: E quando hai bisogno di stare bene, dove scappi con la testa?
1: A Pestum.
0: La tua paura?
1: La mia paura è che tutto quello che ho creato poi un giorno finirà.
0: E il complimento che è più bello, che ti emoziona davvero, che ti hanno fatto?
1: Vabbè, quando mi dicono che gli porto felicità, molte ragazze mi hanno scritto durante magari gli episodi delle principesse, che magari erano in ospedale quando hanno visto i video, che magari la mamma non stava bene, gli ho strappato una risata. Questo magari anche durante, mi viene in mente, durante il periodo del Covid, quando pubblicavo i video sui DPCM e ricevevo messaggi dicendo mio ospedale, è mio padre in ospedale in questo momento grazie ai tuoi video. Cioè queste cose dette così,
0: mamma mia,
1: ma hanno un peso che per me cioè vale tutto. Dare un sorriso, ma anche un sorriso a una ragazza che sta soffrendo, per me è già tanto, quindi questo per me vale tutto.
0: Assolutamente.
1: Sì.
0: Vale, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Mm. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza tradurla.
1: Non so, cioè la mia parola preferita è amore, perché è così piena.
0: Bella.
1: Non so, non è una parola napoletana perché la traduzione è di amore, però ha un significato diverso in napoletano. Amor.
0: Amor. E sì, viviamo, ragazzi, mi raccomando, d'amor. Mm. E grazie a te che sei stata in amore oggi. Veramente
1: grazie.
0: Mi hai fatto sorridere, mi hai fatto stare bene.
1: Grazie.
0: E ci vediamo presto.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Mi racconterai magari i prossimi. Anzi, ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Di cosa?
0: Per dei tuoi prossimi progetti.
1: No,
0: se
1: ma
0: vuoi dire. E basta.
1: Sì.
0: Fine.
1: No, sto scrivendo altre cose, però sicuramente ho la priorità adesso al matrimonio.
0: Dai, poi ci rincontreremo e me lo dirai. Grazie mille a Valeria Angione, un abbraccio a you, scaricate l'app di Replay Sound e noi ci ascoltiamo domani. Ciao.
1: Ciao.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sono di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare, questo artista ha la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela, perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti, a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai,
1: sì.
0: Perché sto dicendo questo, preparati una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora, facciamo così, io sì. Racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo, e ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale e cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento, quindi lo confermiamo, perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo, sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì. un progetto cinematografico, infatti nel frattempo hai anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV, come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, Riparto da me e il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora, partiamo da questo tuo grande amore, che tra l'altro poi è realizzato completamente da te quest'opera.
1: Allora, io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo, veniva fuori dal mio libro. Quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori, vivo
0: sì, infatti,
1: con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco il tuo libro nel 2021, sì. Proprio riparti da te e poi è
1: lo
0: nato
1: spettacolo. Esatto.
0: Lo spettacolo.
1: Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo, infatti quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivo a registrare quello spettacolo sul Rai 2 palco e retropalco, e sono passati tantissimi anni, ma quella esperienza è nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: ma anche
1: studiato.
0: Nella vita, Valeria, diciamo.
1: Così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni, ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista, che sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo è vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, sì, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale per dire oggi che bello che sei lì, sì, oggi che bello. Ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio il reinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo. Esatto. E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione, no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così perché spacchi.
1: Grazie.
0: E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no, sì, per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità del... Tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché io volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto a tanti, cioè alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato, certo, la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile, no, perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa per la testa, dice no aspetta, c'è il gruppo che dice no facciamolo così, facciamolo così.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima, sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più, non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto, sono appassionata proprio a lei come principessa perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial barra Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se devo
0: sono
1: dare,
0: troppo belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo originale. E poi è un prodotto, ecco, che finalmente quando si dice allora creiamo qualcosa,
1: sì,
0: è davvero originale, perché non è una replica di un podcast di, perché no, ci sono tante no, sì, cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte. E sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer però del millennio, sì, e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo i video sul telefono, okay, quindi giusto, lo utilizzo per lavoro, quindi sì, TikTok ad esempio non ce l'ho.
1: Ah, ok.
0: Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa, dico sì, sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che naturale,
1: ho
0: ecco,
1: capito, ho capito,
0: e quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con poco tempo che ho a disposizione. Però con te, ma non perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse. Sì, sì. Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è sì, chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra
0: a
1: due
0: settimane.
1: A
0: proposito, mamma mia, Valeria, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona,
1: sarà
0: come
1: per
0: Jasmine,
1: sempre sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai?
0: Manna.
1: No, però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: Bellissima, sì, auguri, sì, complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? Ah, è vero, sei andata in giro per fare addio al nubilato, hai fatto le brave.
1: Sì, abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio, ecco, e romanticismo qua, con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini. Mezzanotte.

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizi. Siamo qui con Valeria Angione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha scritto un corso di teatro stremata dal mio caratterino, super sempre al centro dell'attenzione, che si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni 5 anni. Quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto
0: bravi,
1: sì, molto vedi? Creativo, sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni,
1: vedi, anche ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento, sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o lei che magari danzavo per casa perché io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose, cioè anche tu eri così,
1: sì, sì,
0: cioè preparavi tutte le
1: cose, sì, siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati,
1: cioè facevo proprio il divano che era il pubblico.
0: Bellissimo.
1: Cioè veramente cose così. Mia madre ha detto ok, questa ho un problema, proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì sì sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata là, a 2 anni e mezzo ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay.
1: Alla fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende,
0: ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole, quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: Ti fai, preferisci viaggiare, guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima,
1: sì,
0: straordinaria,
1: sì,
0: a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so, sì, se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo,
0: ad ogni tipo di persona e personalità, sì. Mi fa questo effetto perché Napoli, ecco, ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì,
0: vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli occhi, e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No, no,
0: proprio
1: per
0: come
1: farcela.
0: Cura,
1: sì.
0: Per questo tua madre ti iscrisse a teatro,
1: sì,
0: curatela.
1: Sì, hai detto bene, un fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei,
1: sì,
0: formata così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di farti vivere questo, contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le parole.
0: Bellissima questa, sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro, che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università, economia e commercio, come piano B. Pensano poco, come piano B, mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B,
1: ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una. Anzi, a 30 anni si dice, se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito, anzi è proprio l'esatto contrario, a 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso. E quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni ci può essere una rinascita.
0: Sì. È vero, hai detto una cosa super saggia, perché tu ne hai 30, io invece ne ho un 5 più di te, e proprio dai 27 ai 30 ecco c'è questa rinascita, una consapevolezza diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque... Ma anche perché, ragazzi, noi donne siamo le numero uno, cioè non è che...
1: No, viviamo più vite.
0: A parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no, è così.
1: Siamo avanti, lo sanno,
0: è inutile, perché non ci potete mai superare. Però apro e chiudo, detto questo, è così. Sì. Invece ci sono state delle difficoltà iniziali? Se ci sono state, all'inizio è stato per te più un sogno o più fatica? Soprattutto se c'è stato... O sei avuto un primo ostacolo?
1: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. C'è anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare dottore. Almeno ti fai la tua strada, sai che dipende tutto da te. E invece no... Cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse. Se a queste persone non piaci, diventi tu l'ostacolo di te stessa. E quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio. Cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno. Io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto. Se ti piaccio, mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere. Quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno, e soprattutto non è che il successo è arrivato subito. Comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa, anche di chiamarlo lavoro.
0: E questo, ecco, ovviamente, ragazzi, è il lato web, digital, e non da dimenticare tutto quello che
1: poi
0: comunque
1: dopo
0: è fatto
1: arrivato.
0: Anche prima.
1: Sì,
0: però.
1: Sì, però quasi non bastasse. Cioè, questo percorso, più fai, non è detto che sei bravo. Cioè, tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo...
0: Guarda, quanto mi piace, cioè, non ti chiedo le cose che dici da sola. Perché è importante dirlo, perché ci sono tutto bellissimo, fantastico, le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco, la cosa brutta... Sì. È questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come...
1: Soddisfazione personale quasi, ti parlo, sì. Però l'obiettivo che raggiungi, poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti...
0: E devi ridimostrare da capo, cioè ricominci da capo, non è che dici tu, vabbè, sono qua, è molto facile, mi sposto solo, non è vero, no? Devi rifare tutta la trafila, tutta la scalinata, e poi di nuovo, poi rifinisci il progetto e poi ricominci.
1: Sì.
0: E quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
1: è vero.
0: Però, allora chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello, e se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
1: No, non lo so, cioè nel senso era una ragazza all'inizio molto insicura, cioè sembravo fuori sicura di me, ma in realtà di dentro di me speravo, cioè pensavo di essere debole e fragile, e anzi nella mia testa non, cioè, sognavo di realizzarmi, ma non, nella mia testa ero convinta di non riuscirci.
0: Quindi,
1: davvero? Sì, se 10 anni fa mi avessero detto senti farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io, cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno. Cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone, cioè
0: che
1: io infatti
0: dolce.
1: C'è l'ultimo video che vedi che è pinnato sul mio profilo in cui io scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
0: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. E a proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita, ecco, che ha così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini. Mamma mia.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre, cioè per, secondo me per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto papice vicino a noi, c'eravamo di imbagate sportose.
0: Ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì. Magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso, quindi se sono sassolini sono miei, quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me, io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei, perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì. Straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e che dedico di fare a tutti, di mettere una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
0: Vale, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
1: Ma anche io sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
0: Sì, perché essendo poi esigenti, cavolo, potevi fare così.
1: E quindi
0: guarda,
1: non lo
0: proprio ieri
1: più.
0: Mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per ecco. Perché sono così. Che segno sei?
1: Scorpione.
0: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù e dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così. Però succedono queste defaianze magari.
1: Sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
0: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
1: No.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, è giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie, la ricchezza a volte si vede anche in questo e me ne rendo conto da moltissimi ragazzi e ragazze che mi seguono che non hanno queste cose, quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo e spero di non, cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima eccetera, noi stiamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione
0: che resti,
1: rimane
0: anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali
1: sempre.
0: Anzi prima era a mezzanotte perché poi era il 25 però ora
1: ma è cambiato tutto
0: alle 11 anticipiamo un po'
1: perché prima 30 anni sì è vero,
0: siamo curiosi per i bambini anche invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Allora io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
0: per le femmine di casa,
1: io non lo sono per niente, non so ci fa la pastiera, non so ci fa struffolo, quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
0: Vabbè, però non eri concentrata mo in procinto del matrimonio magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
1: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie, qua secondo me è successo qualcosa perché io so cucinare proprio le cose basic, ma non so
0: però non c'è questa passione per la cucina,
1: zero, cioè non ho questa
0: pure
1: cosa.
0: Io
1: vedi, e questa, secondo me questa tradizione si sta perdendo perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non so ci fa la pizza, non so ci fa
0: soprattutto per le donne che cucinano,
1: sa se c'è friarile, non so ci fa
0: niente
1: vabbè, lo so fare sulla padella
0: è facile perché non ti piace perché la tua creatività la metti in altre cose.
1: No, ci manca sulla cucina perché poi veramente scoppio.
0: Un format Valeria Fornelli.
1: No, infatti lei.
0: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Ebbè, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
0: quindi... vabbè, meglio di quelle sono le voci.
1: Sì, sì, sì. Però belle. Il mare, assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della campagna, non solo di Napoli. Quindi, avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo, ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della campagna che va da Napoli in giù. Quindi, veramente, il mare mi appartiene, il suono del mare mi culla.
0: È vero, è vero, e ti dà pace. Invece, se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
1: Io ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
0: O un oggetto che sia astratta.
1: Io porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
0: È vero, è vero, e mi raccomando, chi ci ascolta, è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione, esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona, custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente bene, che magari sono anche semplici, sono anche normali.
1: Ma assolutamente. E... spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce li abbiamo ancora, questa cultura di non dimenticare chi siamo.
0: Infatti, io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi, brutta questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho, cosa faccio, e vi lascio ascoltare Colpo Rovient di Vesuviano. A tra poco.
2: Quando torna a casa l'ennesima caduta, le lacrime sono ma torna a un porta sicuro.

0: è colpo roviento, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. E felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che
0: è Potenin Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto. Sì, sì.
0: No, io la luce la guardo.
1: Sì, ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Eh sì, se no sembriamo orrendi.
1: Sì, sì.
0: Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, e nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero?
0: Cioè tipo quelle robe più
1: sì,
0: drama.
1: Sì, però l'ho cancellato.
0: No, non sì. voglio.
1: No, no. Sai, si fa prendere dalla cosa del momento e poi ci va, ma che cazzi, ma che muffa fa. E quindi levi tutto.
0: Sì. Quando esci dici faccio presto, ma sei sempre quello che invece arriva in ritardo.
1: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sì, sempre.
0: Brava, complimenti.
1: Tengo l'ansia. Sì.
0: Anche questo ci accomuna.
1: Sì.
0: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
1: Ma forse vabbè, quando ero più piccola, sì.
0: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
1: Esatto.
0: Però è successo.
1: Ma quando ero più piccola, probabile. Sì.
0: Ma chi è che non è successo? Dai. Anche invia messaggio e pelimina.
1: Ah sì, quello quando vuoi.
0: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
1: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche a altre persone, sì.
0: Prima di dormire passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
1: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
0: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi, certo, grazie ai video sul web.
1: No, ma non esistevano
0: mai. Ha detto prima, infatti la potevo tagliare questa, perché l'hai detto. No, no, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
1: no,
0: a...
1: No, no, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè, non potevo mai immaginarmelo.
0: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
1: Ah, vabbè, sempre.
0: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
1: Ah sì, sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico, se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
0: Vabbè, poi ne parliamo, ma,
1: sì.
0: ma in privato.
1: Sì.
0: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
1: No, no, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto, così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
0: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
1: No, no, né a ricevere né a fare.
0: Ma non perché non voglio, è perché se sempre a fare qualcosa, invece
1: sì.
0: l'audio lo mandi e poi
1: sì.
0: continui a fare delle cose.
1: Sì.
0: Vabbè, viva WhatsApp che
1: sì.
0: ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
1: Sempre, sì.
0: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
1: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
0: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
1: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità. Quindi, dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi

0: sento di avere una responsabilità.
1: La metti in primo piano?
0: Sempre sì.
1: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
0: Sì, c'è tantissime persone, anche magari sia durante i video, ma anche dopo gli spettacoli, che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video, sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa. Cioè,
1: bellissimo.
0: Credimi che quando leggi queste cose non è facile da spiegare, perché stai veramente creando un sogno a qualcuno. Cioè, non creando, ma dandogli il coraggio di farlo, e quindi è bellissimo questo, assolutamente.
1: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano e noi torniamo tra pochissimo. Per un...

0: Come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto con a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che...

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. In questa puntata di oggi abbiamo un ospite davvero speciale, una voce che non si limita soltanto a cantare ma attraversa le parole e le trasforma. Una delle presenze più intense, originali e poetiche della scena jazz e della musica d'autore italiana, Maria Pia De Vito. Voce libera, inquieta, profondamente curiosa, da sempre impegnata in una ricerca che unisce musica e parola, culture lontane che si riconoscono, si rispecchiano, si rispondono. Con lei entriamo dentro Barco e Ana, il suo ultimo lavoro, un progetto nato da un dialogo lungo, profondo, rispettoso con il maestro brasiliano Chico Buarque de Holanda. Non un semplice omaggio, ma un atto d'amore e di ascolto, un viaggio di traduzione e di verità che costruisce un ponte vivo tra Napoli e Rio de Janeiro, tra il dialetto partenopeo e la lingua brasiliana, restituendo ai capolavori di Buarque una luce nuova. Buarque Ana apre uno spazio raro in cui la parola torna ad essere un atto di resistenza, di identità, di memoria. Emerge con forza la consapevolezza che la parola non è mai neutra, è strumento di comunicazione ma anche gesto di libertà. Qui parole e musica si fanno coraggio, diventano resistenza contro la censura, contro l'oblio, contro ogni forma di omologazione. Ma Buarque Ana è anche una storia di amicizia, di ascolto profondo, di confronto umano. Ad arricchire questo intreccio di voce e sensibilità c'è anche la presenza di Monica Salmaso, una delle voci più intense e luminose della scena brasiliana contemporanea. La collaborazione con Chico Buarque e l'incontro con Monica Salmaso sono il segno concreto di quanto l'arte sappia avvicinare i popoli, creare ponti invisibili, generare comprensione e appartenenza.

0: Oggi è una vera gioia avere con noi un artista che ammiro moltissimo, una voce intensa, coraggiosa, piena di luce. Stiamo parlando di Maria Pia De Vitto. Ciao Maria Pia, benvenuta.
1: Buongiorno cara, grazie.
0: Per me è veramente una grande emozione che tu sia qui oggi. Sei una sperimentatrice instancabile, hai attraversato infatti decenni di musica esplorando il jazz, tradizioni, contaminazioni sonore, con una curiosità che definirei insaziabile, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito, proprio il tuo spirito di ricerca, il bisogno che hai di andare sempre in profondità, di creare connessioni, di vivere la musica non solo come momento espressivo ma soprattutto come momento capace di creare comodità. Definirei la tua ricerca proprio empatica. Abbiamo appena ascoltato Parola Prima, un brano bellissimo, una sorta di manifesto culturale del tuo ultimo lavoro, Buarqueana, realizzato con Chico Buarque di Olanda e Monica Salmaso. Che significato ha un brano come questo che pone al centro la parola, proprio quella parola che la dittatura aveva negato?
1: La dittatura del Brasile era una dittatura durissima che a Chico costò anche un periodo di esilio autoinflitto, perché non solo gli censuravano le canzoni, ma quando picchiarono un'intera compagnia teatrale che stava mettendo in piedi una sua pièce, lui se n'è andato. Ma insomma, torniamo con questo a dire che Buarqueana, come dice il titolo, è un disco completamente dedicato a Chico Buarque de Holanda, e in particolare nella traduzione dei suoi testi in napoletano da parte mia, e ha una rilettura musicale però profonda di ogni brano, che ho potuto fare felicemente perché ho una compagine di musicisti stupenda.
0: Per te la musica è sempre un momento di condivisione, di gruppo. Vogliamo ricordare i tuoi musicisti?
1: Roberto Taufik alla chitarra, Hugh Warren al piano, Roberto Redrossi alle percussioni. Ognuno di noi ha arrangiato qualcosa, ma la maggior parte dell'architettura del progetto è stata arrangiata da Roberto Taufik. Però poi c'è una grande libertà, spontaneità nel lavorare insieme, c'è un interplay e un'imprevedibilità che sono per me stati preziosi per questo lavoro, che si centra comunque sulla parola. Perché i testi di Chico Buarque sono magnifici, oltre a essere lui un compositore e un melodista veramente impagabile, però è proprio la sua parola che mi ha incantato. E quando ho sentito questo brano, Parola Prima, ho detto: questo deve essere l'inizio del progetto. Una palavra nell'originale, poi è diventato Parola Prima nella mia traduzione, ed è quasi appunto un manifesto di questo lavoro che ho fatto, perché spiega che cos'è la parola per Chico, una creatura sua amata, ma anche qualche cosa che nasce muta, nasce dall'intenzione di dire e poi diventa parola, fatta di luce più che di vento, dice lui, che è una espressione stupenda.
0: Il materiale con cui ha avuto a che fare è veramente poesia pura, come questa frase di Chico. Ma come hai proceduto nella traduzione e soprattutto anche nel confronto costante con Chico?
1: Io ho cercato di tradurre quanto più è possibile le letteralmente e rispettando le sonorità delle parole. Questo non sempre è possibile, però quando non è possibile io devo ricorrere a delle metafore per esprimere lo stesso concetto, ecco che Chico mi è sempre venuto in aiuto, nel senso che noi siamo in contatto epistolare oramai da 15 anni,
0: perché questo è bello. E com'è stato il vostro primo incontro?
1: Il primo incontro è stato via mail, giusto appunto, perché il grande compositore chitarrista Ginga mi invitò a fare un concerto con lui, e mentre facevamo le prove io improvvisai in napoletano una frase su una sua canzone. Lui si incantò e disse: ma lo sai che ha un effetto sonoro pazzesco questa cosa? Insomma, io tradussi 6 brani in 8 giorni, cioè non ci dormì la notte, perché avevamo solo una settimana di tempo, e tra questi c'era Vosé Vosé, che è un brano di Chico e di Ginga. A quel punto, tramite Max De Tomassi, il giornalista specializzato nella musica brasiliana, mi passò il contatto di Chico, e da lì è cominciata un'amicizia di penna, e parliamo del 2011. E quindi via via io ho continuato a tradurre, poi ho pubblicato Core Curaçao nel 2017, sì, dove c'era però anche qualcosa di Ginga e di Egberto Gismonci. E abbiamo continuato sempre a stare in contatto. Poi ci siamo visti a Parigi per registrare i due brani appunto di Core Curaçao. E questa amicizia di penna è un amore platonico, ma è una cosa
0: che vi ha legato ormai da tanto potente.
1: Sì, per cui per me tradurre è diventato una dolce abitudine, insomma, quasi quotidiana. Ho tanti brani che sono rimasti fuori.
0: Cos'è che ti spinge costantemente a ricercare?
1: Allora, forse c'è anche un po' di insofferenza da parte mia, perché a me non piace ripetere le cose, no? E quindi, voglio dire, usando un'espressione che la mia amata Joni Mitchell usa, io non sono mai voluta essere un jukebox, quindi fare le cose, ripeterle mi dà fastidio. Questo mi spinge a cercare cose nuove, ma a cercare cose che mi motivano e possono arrivare dalle direzioni più strane. Questa di Chico si è fatta strada da sola nel tempo e mi ha regalato un lavoro che dura da tanti anni e mi permette di ricercare nella parola, nel mio subconscio, cercare, studiare, capito? Capire da dove viene una certa canzone, quanto è intima, quanto Chico parla da uomo, da donna, da bambino.
0: Sì, lui ha questa capacità di non cantare per, ma cantare da, cioè nel senso di mettersi nei panni delle persone che canta, cioè se canta una donna diventa donna, se canta bambino, se canta l'emarginato, cioè ha questo potere di entrare dentro le voci, anzi di dare voci alle voci dei personaggi.
1: Sì.
0: Beh, secondo te la parola quanto è oggi importante, quanto è anche luogo di resistenza oltre che luogo poetico?
1: Nella canzone Una Palavra lui dice: la parola mi scrive, cioè noi ci definiamo anche attraverso le parole che usiamo e come usiamo le parole. Questa cosa in questo momento di mondo polarizzato e di furie verbali indiscriminate sui social mi sembra una cosa molto importante. Se le persone si fermassero un attimo a pensare che sono, si definiscono quando parlano, si disegnano, e allora forse potrebbero vedere l'orrore dell'aggressività che esprimono, oppure del desiderio di validazione che li porta a scrivere schifezze sui social pur di farsi notare. Insomma, sono tutti questi aspetti qua, quindi una riflessione sulla parola è molto importante.
0: Effettivamente oggi si usa molto la parola, come hai detto tu, quasi per scioccare, quasi in maniera violenta, perché viene apprezzata più la violenza che non la delicatezza, senza capire che le parole costruiscono un dialogo, quindi le parole sbagliate costruiscono in maniera sbagliata. Molto spesso si pensa che tutto sia liquido, volatile, invece le parole sono dei mattoni, sono delle pietre e sono importanti quando vengono usate. E invece questa facilità di utilizzare il social in cui ognuno si sente protagonista e in diritto di poter dire qualunque cosa, a volte svilisce anche la parola del suo significato o comunque crea dei danni.
1: Più che altro io credo che si crei un caos, perché il risultato di questi litigi su grandi questioni che poi diventano il battibecco sulla parolina è un caos, è un eccesso di materiale verbale che permette anche, ahimè, di non concentrarsi troppo neanche su quello che si scrive, ma di rispondere a un impulso istantaneo che non sempre rappresenta quello che ci è anche più salutare a noi, no? È una situazione caotica in cui secondo me l'arte ha una cosa importante, capisci? La musica dica, crea un tempo a sé, diverso dal tempo dell'orologio. Tu ti immergi in un brano e se nell'immersione in quel brano ti arrivano delle parole, io per questo mi sono incantata anche di Chico e del mondo brasiliano, perché il livello della musica e il livello delle parole è altissimo. Quando tu riesci a far giungere alle orecchie, al cuore di una persona questi messaggi attraverso la musica, li fai passare attraverso il percepire, cioè si schippa, finalmente si evita la testa, no? Il ruminare. E quindi quella è la dimostrazione che esiste la bellezza, che esiste un modo di gestire il tempo diverso, fuori dall'ansia, dallo stress, dalla velocità di questo pensiero veloce per cui tutti sono pieni di certezze, no? Esprimono certezze a tutto spiano. L'una
0: forse per autoconvincersene loro per primi.
1: Esatto, capisci? È tutta una finzione, una grande finzione. Invece ascoltare musica ti consente di devi stare nel momento presente per forza, è una forma di meditazione. Per cui se in questa forma di meditazione ci puoi mettere dei capolavori come le parole e le riflessioni di Chico Buarque, capisci che io mi sento in un posto giusto, bello.
0: Assolutamente sì. Continuiamo, vorrei ascoltare adesso Almanacco.
2: Picciari va parente all'almanacco, come è stato che tutta cominciai. Dice che è marcavo tic tac, che a clessidra tempo si sciarmaia.

sa buzine zadana, slašenente de Dionu sa signor. Matiš, matiš, sa signor, da ki non de to brevete na špolet, ka škupavinte sa ke l'invento. Matiš, matiš, e l'invento, e ki ste vo volante ro pianite, quando paese mia sa caput.

0: Ma era Almanacco, tratto dall'album Boarchiana di Maria Pia De Vito, che è qui con noi in studio. Due sud del mondo, il Brasile e Napoli, che si rispecchiano l'uno nell'altro. Sono così distanti, ma in realtà anche così vicini. Ci unisce comunque un modo anche forse di intendere la vita molto simile.
1: Sì, dice Caetano Veloso, lui lo diceva parlando dei baiani, ma adesso con un po' di esperienza del Brasile posso dire che appartiene al Brasile. Lui dice che sono due popoli impertinenti.
0: Mi piace impertinenti, ma impertinenti perché?
1: Perché ne abbiamo viste di ogni colore. Uno, e il risultato di questo è un po' di fatalismo, un po' di ironia, un po' di indolenza e anche un po' di lirismo, nostalgia, del quale siamo campioni.
0: Sì, infatti la saudace e la pucundria un po' napoletana si avvicinano,
1: esatto,
0: molto.
1: Ma anche questa ironia per cui...
0: Temperiamo la drammaticità del quotidiano con un certo
1: senso. Esatto. E poi, per usare un'altra citazione, Tom Jobim dice che i brasiliani quando cantano piangono ridendo e ridono piangendo, no? E quindi, se vuoi, questa cosa la ritroviamo anche nel nostro modo di essere, insomma.
0: Infatti abbiamo uno di quei proverbi che dicono la gatta di zia Maria mezza piange e mezza ride. Noi siamo sempre un po' così, un po' piangiamo, un po' ridiamo. Piangiamo ridendo e ridiamo piangendo, proprio come dice Jobim, i brasiliani in questo siamo molto simili. Forse anche questo aver dovuto subire tante dominazioni, questo doversi piegare in qualche modo, però nello stesso tempo avere delle anime passionali, delle anime piene di vibrazioni, di vita, e quindi ci pieghiamo a tutto, però alla fine c'è una grande capacità di resilienza.
1: Beh, io credo che in questo doversi piegare a tutto che è accaduto, comunque il napoletano ha assorbito immediatamente dei caratteri linguistici, ha incluso delle attitudini degli altri popoli, ma secondo me gli altri popoli, quando se ne sono andati da Napoli, erano un po' più napoletani.
0: Questo sicuramente.
1: Capisci? Per cui nella lingua, nella musica, noi abbiamo questo formidabile mezzo che è la musica e la parola, che sono meticci in noi.
0: Poi tu comunque hai sempre amato il jazz, che è contaminazione. Tu addirittura l'hai ritrovato anche nel Rinascimento napoletano, sei riuscito a trovare questi primi germi di jazz e comunque di contaminazione che appartengono un po' proprio al tuo approccio alla musica e all'arte in generale.
1: Diciamo che a me piace usare non tanto il termine contaminazione, che in sé è come se facesse pensare che c'è una cosa pura e tu poi innesti un'altra e quindi è contaminata. In realtà questo prevede un'idea di purezza che secondo me non esiste.
0: È vero.
1: Allora a me piace osservare le prossimità tra linguaggi, capito? Mi piace andare a vedere che succede se queste cose sono vicine, e quindi mi piace più pensare a un lavoro transculturale, perché io rispetto molto le fonti di quello che vado a trattare e a rielaborare, e però nel mio essere meticcia agisco con il modo di nascita e di sviluppo del jazz, che non è stato altro che l'incontro tra l'Africa e l'Europa in terra americana, quindi il massimo della mistura, no? Poiché lo spirito e il senso del jazz è quello, non lasciare mai uguale a se stesso il materiale che trovi, ma con l'improvvisazione andare a finire in altri luoghi. E allora, anche se io sto cantando in napoletano e sto usando delle matrici musicali brasiliane, io posso improvvisare e farlo diventare un terzo luogo.
0: Com'è stato lavorare proprio con Chico anche sulla traduzione dei testi? Perché questo disco poi è stato anche inciso a Rio de Janeiro, nel luogo dove è nata questa parola.
1: Sì, con Chico, dopo il nostro primo incontro, i nostri scambi epistolari sono diventati molto simpatici, molto anche affettuosi, e nella realizzazione di questo secondo disco di Boarchiana in collaborazione con lui. Lui è stato veramente, come dicono i brasiliani, un parceiro. È nata una partnership, perché abbiamo guardato e riguardato i testi più volte, e io specie gli chiedevo sempre un consiglio riguardo ai punti che erano intraducibili in maniera letterale. Allora gli chiedevo: ma tu quale concetto volevi esprimere? E lui, in questi anni di pratica del napoletano con me, perché poi l'italiano lo conosce abbastanza bene, perché è stato in Italia sia da bambino che durante il periodo dell'esilio, lui ha cominciato a propormi delle soluzioni in napoletano, e alcune funzionavano perfettamente. Quindi una cosa meravigliosa lavorare con la fonte per me. Anzi, per sé, stiamo parlando di una persona, come dire, che al di là della fama da cantante, scrive pièce teatrali, scrive romanzi, ha vinto il premio Camões, che è come se fosse un Nobel di lingua portoghese per i suoi libri. Cioè, io ho a che fare con un genio. Quindi questo confrontarmi con un genio è per me un'occasione di crescita incredibile. Oltre l'emozione nell'avere davanti a me una persona di grande discrezione. Tutti dicono che Chico è timido. Chico non è timido per niente, è solo discreto. Non gli piace parlare a sproposito, ma di un grande umorismo e di una grande gentilezza, perché mi ha dedicato tanto della sua attenzione. E alla fine del lavoro lui ha cominciato a dire il nostro disco. Io, cioè, capisci, mi sento già premiata dall'alto solo per questo, perché
0: era comunque anche
1: commovente, insomma, per me.
0: Ma io trovo anche che tu sia commovente, perché sei un'artista immensa, e anche l'umiltà con cui parli del tuo rapporto con Chico, io penso che sia un confronto tra due grandi, e sicuramente lui ha imparato tanto da te come tu da lui, altrimenti non ti avrebbe scelto anche per questo percorso insieme.
1: Io ti ringrazio molto per queste cose che dici. C'è una verità nel fatto che Chico non è amichevole con tutti, ma lui diventa amico quando si stabilisce un filo certo di poesia o di musica.
0: E dove c'è musica e c'è poesia, c'è Maria Pia De Vito.
1: Ecco, io ne parlo con semplicità, perché per me è un'emozione che mi prende come se fossi una bambina di 5 anni. Però è ovvio che è un confronto che mi fa crescere, ed è anche un grandissimo attestato di stima da parte sua.
0: E questo ce lo comunichi proprio senza la smettere, pienamente.
1: Ecco, me ne nutro.

0: Questo era Manigna, sempre tratto dell'album Barcoiana. Qui è proprio la lingua di Chico Buarque che è metaforico, non si esprime mai apertamente, non critica apertamente la dittatura, ma bisogna leggere tra le righe.
1: Sì, questo brano Manigna, che è un brano che tra l'altro lui aveva inciso con la sua sorella Miuscia, che non c'è più, appunto sembra un testo che parla di ricordi da bambini, ti ricordi i fuochi a mare, ti ricordi i palloncini, però poi a un certo momento c'è un lui che arriva, dove passa non cresce l'erba più, dove ci sono menzioni di una paura di scalpiccini nel palazzo, che sembra appunto giochi di bambini che fanno un nascondino e si spaventano per qualche rumore, e invece sono un richiamo ai rumori dei passi dei poliziotti nei palazzi quando la polizia della dittatura si andava a prendere qualcuno direttamente a casa, no? Chico ha sviluppato questa capacità mimetica proprio nel periodo della dittatura, in cui, poiché veniva continuamente censurato, lui ha cominciato a fare in modo che non fossero riconoscibili i segnali ed è riuscito alcune volte in delle imprese clamorose. Invece poi ci sono anche tanti brani francamente politici, chiaramente politici. Questo Manigna, tenerissimo.
0: Qui Chico duetta proprio con te. Come avete scelto i brani da cantare insieme?
1: In realtà lui si fa guidare da me.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che io, per esempio, a volte in tutti questi anni ho detto: Chico, ma c'è qualche brano che tu ti immagineresti tradotto napoletano? Lui mi ha risposto: per carità, devi scegliere tu, perché lui sa che se io scelgo un testo è perché mi ha fatto scattare qualcosa, e ci sono brani con testi meravigliosi, e però la musica non mi fa scattare, non sento la possibilità di rileggerla, no? Per cui magari qualcosa di molto brasiliano, molto samba, molto intraducibile, no? Quindi lo sa che se io scelgo con... E poi invece sulla scelta dei brani da cantare in brasiliano è un confronto, diciamo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello, e l'ultima parola ce l'ha lui, dice: questa mi sembra una buona idea, perché lui deve ovviamente stare molto sereno nel cantarlo, e io insieme a lui ovviamente. E la cosa bella di tutte e due le esperienze di registrazione con Chico, sia in napoletano che in portoghese, è che troviamo il modo di respirare insieme, come se avessimo registrato insieme da anni. È una cosa che mi ha sorpreso tutte e due le volte.
0: Ma perché siete due persone estremamente empatiche, quindi riuscite a entrare in simbiosi.
1: Ci sentiamo, infatti.
0: Questo penso che sia dei veri artisti. E qui, appunto, la poesia, l'arte diventa proprio anche una strategia di sopravvivenza. Che importanza ha oggi un disco come questo?
1: Beh, non voglio attribuirmi troppa importanza, però è un disco che presenta delle riflessioni su di sé, nelle sue impersonificazioni, figure di donne, per esempio la donna di Olius Nus Olius, Uochi in Tallucchi, una donna lasciata che fa la smargiassa, dice: vieni a vedere come sto bene adesso senza di te, e invece si capisce chiaramente che è ancora innamorata, è ancora nella fase ti devo dimostrare che io sto, così come invita a riflettere su quanto sono gravi le dittature, con brani come addirittura In Almanacco, che è ironico, a un certo momento dice: chi era al volante del pianeta quando il mio paese è andato sotto sopra, no? Ed è mischiato in una filastrocca. Oppure, come Il mio caro amico, parla di questo fittizio amico che sta lontano e gli dice: ti vorrei raccontare tutto quello che succede qua. Qua la gente continua a giocare a pallone. Io ci ho infilato addirittura il Festival di Sanremo, che è la cosa che distrae sempre tutti, jazz, rock, pop e rock and roll. Però qua i fatti sono neri, perché noi dobbiamo fare un sacco di fatica per guadagnarci il pane, dobbiamo inghiottire un sacco di soprusi o fatte nera, no? Ho tradotto così. E poi, diciamo, ci sono le testimonianze francamente dure, come nella storia di Zuzu Angel, di cui magari abbiamo modo di parlare dopo, questa donna cui figlio fu preso, ucciso
0: e non si trova neanche
1: il corpo. Il
0: corpo,
1: e lei lo ha cercato per anni, fino a quando non è stata fatta fuori anche lei. Quindi, diciamo, sono parole importanti. Chico mi ha detto: sono contento di questa scelta, no? Di Angelica, oppure di mio caro amico, che io ritenevo intraducibile, perché in questo momento, con quello che ci sta succedendo al mondo, e in ogni nazione con la sua declinazione, è importante dirle queste cose.

0: 的家。
1: E questo era Mio caro amico, di cui appunto parlavamo poco prima, in cui la denuncia passa attraverso un'apparente quotidianità, in cui sembra tutto normale, tutto che procede, e invece sotto c'è la paura, c'è la repressione, c'è il disagio di vivere senza libertà. In questo quanto anche l'arte può fare, può aiutare ancora oggi a smuovere le coscienze?
2: Io penso che possa moltissimo. Possa moltissimo anche in casi come questo, dove non c'è uno slogan cantato ad alta voce. Quella è un'altra cosa, quella è una funzione quasi direi da strada per cantare insieme, no? Però devo dire, in Brasile tutti sanno cantare almeno 2000 canzoni, è una cosa impressionante, perché loro si consolano cantando insieme. Allora può essere consolatorio, no?
1: Diventa quasi una sorta di preghiera a cantare.
2: Una preghiera, un desiderio di consolazione, di riconoscimento delle fatiche che si attraversano, no? Risvegliare un senso di comunanza, di solidarietà. La sentiamo in molti questa cosa, quindi forza, insomma. Oppure, come per esempio nel caso del brano che sentiremo dopo, si scuotono le coscienze attraverso il racconto di qualcosa di terribile che è accaduto e che può sparire nella memoria, ma è qualcosa che è accaduto negli anni 70 reverbera oggi uguale, perché Angelica è la storia di Zuzu Angel, che era una grande disegnatrice di moda brasiliana, diciamo, forse potrei sbagliarmi, ma insomma tra le prime ad avere un successo che ha superato il Brasile, quindi lei arrivò a essere celebre a Hollywood e avere tanta tanta fama mediatica, e lei aveva un figlio che era un franco oppositore del regime, Stuart fu preso, torturato, ucciso, presumibilmente il suo corpo lanciato in mare, come era purtroppo un'usanza dei regimi,
1: sì,
2: come quello argentino.
1: Anche dei desaparecidos argentini, li buttavano nel Rio della Plata.
2: E lei non seppe darsi pace, e proprio come nella protagonista del film Ancora io sono qui.
1: Sì, il film è stato candidato anche agli Oscar.
2: Insomma, che ha vinto vari premi. C'è questa ricerca, prima di tutto che riconosca, la polizia riconosca di aver preso la persona. In quel caso era Paiva, l'ex onorevole brasiliano che fu preso e sparì. E poi la ricerca del corpo. Dove avete messo il corpo di mio figlio? Lei ha cominciato a girare il mondo chiedendolo, quindi è arrivata a Hollywood, ha avuto un sacco di testimonial di questa cosa, fin quando non è arrivata a parlare addirittura con Kissinger. Quando è arrivata a passare con Kissinger per la dittatura ha passato il segno, per cui lei scrisse una lettera a Chico in cui disse: Chico, se mi dovesse accadere un incidente, non sarà un incidente,
1: e
2: ma sarà qualcosa per la stessa mano che ha fatto sparire mio figlio. Dopo una settimana, su un rettilineo, fu buttata fuori da un camion, fuori strada, accanto a un tunnel. Infatti quel tunnel oggi si chiama Tunnel Zuzu Angel. E quindi Chico scrisse questa canzone, appunto questa cosa accadde negli anni 70, forse 76. Il disco con cui uscì fu nell'81, quando non c'era più la dittatura, e Chico poté cantare la storia di Angelica, che chiaramente è una canzone piena di commozione, che parla proprio di lei. Chi è questa donna che va sempre in giro e chiede sempre questa cosa: mio figlio, dov'è mio figlio, dov'è mio figlio, no? E lei risponde. E quindi quando gli ho proposto di cantarla in napoletano con me, mi ha detto immediatamente di sì, e devo dire è stata una cosa molto commovente. Abbiamo registrato buona la prima, quando l'abbiamo risentita
1: non c'era da aggiungere altro,
2: avevamo gli occhi umidi tutti e due.
1: Eravate in qualche modo, attraverso questa canzone siete riusciti a ridare una lapide.
2: E Chico ha detto: che bello tirare fuori questo brano in questo momento. Loro hanno rischiato col bolsonarismo che si tornasse in un posto buio, e per fortuna adesso sono sfuggiti, ora abbiamo altri bui da affrontare come mondo, però speriamo in bene.
1: Lo spero con te, e approfitto anche di questo brano per affrontare un altro argomento che fa parte proprio della tua produzione artistica, il mondo delle donne. Questa è ad esempio una madre coraggiosa, forte, una donna che ha successo nel lavoro, una madre che non si arrende, una donna che ha il coraggio di sfidare la politica, sfidare i dittatori. Ci sono tanti lavori anche precedentemente che tu hai fatto proprio sulla donna, ad esempio This Woman's Work. Secondo te che ruolo ha la donna oggi, e quanto è difficile? A volte è detto che una donna deve devi dimostrare 3 volte quanto vale, quanto è stato difficile per te affermarti nel mondo della musica.

0: con un mondo maschilista. Ancora oggi, per la gran parte, stragran parte del pianeta, le donne non se la passano bene. Io, grazie alla musica, ho fatto un grande lavoro su di me, intanto perché ho vissuto sempre in mezzo agli uomini, ma la stima, diciamo, dei miei colleghi è stata la cosa che mi ha portato anche avanti. Quindi, diciamo, ho imparato a ben distinguere le cose. Ho convissuto con i musicisti, tranne rare, tristi, diciamo, espressioni, sempre con un lavoro proprio basato sulla parità, ma è anche il jazz che si suona peer to peer, da pari a pari, per cui sul palco non ho mai vissuto questo problema, ma nella vita reale l'ho vissuto come tutte le donne. Quindi più giovane sei, più devi essere forte, perché sei più debole, sei meno consapevole, quindi fai stupidaggini, sei più leggermente, sei accondiscendente, non ti rendi conto, oppure ti senti frozen, congelata dalle situazioni di potere in cui ti trovi e in cui ti viene assegnato sempre un ruolo, no? E fino a quando, mi è capitato di avere dei ruoli di direzione e in varie situazioni, senza menzionarne nessuna specifica, e tu vai a una riunione ufficiale e qualcuno ti dice: che bella gonna c'hai, che già un modo di metterti in un ruolo da bambolina della situazione, no? Quindi ci sono molti modi che sono sottili, sono fastidiosi in questa maniera qui, oppure altre volte sono francamente, diciamo che io, senza prestargli una riflessione in musica, è una cosa che ho vissuto tutta la vita e che ho combattuto tutta la vita. Ripeto, protetta felicemente e con un sacco di rapporti positivi con uomini, con la maggioranza di uomini rispetto a donne per via del lavoro. Quindi, yes, capito? Non tutto è perduto, però questi tempi qua sono un'altra cosa. Abbiamo cominciato con il berlusconismo, per cui tutto il percorso in cui siamo cresciute le persone della mia generazione successiva a quella del 68, per noi c'è stato un ritorno all'indietro che faceva venire fuori però nell'opinione pubblica quella famosa idea di italiano medio, che in fondo è sempre un po' potenzialmente sporcaccione, esatto. E che significa tutto un modo di parlare, di esprimersi, e delle donne di esprimere la propria libertà, la libertà dell'uso del mio corpo, per cui a me della libertà delle oggettine francamente non mi interessava niente, mi sembrava una forma di schiavitù consensuale, diciamo, che è il contrario della libertà per me, per cui a un certo momento, ma molto dopo, in effetti lo scorso lavoro prima di Borsa.
1: Secondo me ancora adesso molte donne non ne sono consapevoli, che questa libertà di esporre il proprio corpo non è vera libertà, ma anzi è...
0: A me piace pensare, come ho espresso nel disco che ha preceduto Borkeana, This Woman's Work, che bisogna mettersi al lavoro, insomma, c'è un lavoro delle donne che va riconosciuto. Questa idea, devo dirti, mi è venuta per questo disco leggendo un libro magnifico di Rebecca Solnit che si chiama Memorie della mia inesistenza, che in realtà parla del percorso di individuazione di lei, di Rebecca Solnit stessa, dai suoi inizi vivendo da sola fino alle sue prime esperienze da editor, di scrittrice, di case editrici, con esperienze di scotomizzazione, come si dice, cioè del non dare importanza al suo lavoro, cioè di quanto ha dovuto lavorare per ottenere le tre cose che servono a una donna che lavora, che sono la riconoscibilità, cioè della tua parola, che ti riconoscono il diritto di parlare, che quello che dici conta, ha un peso, ha delle conseguenze, no? E quindi poi della visibilità. Ottenere queste tre cose ci vuole tempo, lavoro e battaglia, cioè che quello che tu dici abbia delle conseguenze e che tu non venga zittita. E quando io ho letto queste cose ho riconosciuto tante delle incertezze, insofferenze, di qualche sopruso, di qualche piccola molestia, non solo vissuta nella mia vita, ma vissuta da decine di donne, oppure delle giovani donne che sono state mie allieve, che io poi ho visto diventare professioniste, e ognuna di loro ha avuto da raccontare anche dei fastidi delle quote rosa.
1: E a te mi è capitato, cioè, il sentire che la tua voce in qualche modo venisse soffocata?
0: All'inizio hai voglia, moltissimo, moltissimo. Ma poi, ripeto, la crescita come musicista

0: musicista, e quindi
1: ha dato la forza,
0: il fare dei progetti che sono stati ritenuti credibili e il riconoscimento di musicisti sempre più importanti, anche cioè figure riconosciute, ecco, no? Perché poi, ripeto, i miei colleghi sono per la maggior parte sempre stati dei magnifici compagnoni di musica, no? E io sono sempre stata un po' scugnizza nello stare con i musicisti, quindi diciamo anche ho evitato naturalmente quello che può accadere se tu ti poni in maniera diversa sul posto di lavoro. Il che non vuole essere te la vai a cercare, perché certo, uno ha la sua personalità, capisci? Per cui se una cantante è una persona molto femminile, che le piace vestirsi in maniera molto elegante, non vedo perché debba avere dei problemi. Io nel mio essere scugnizza, diciamo, ho attraversato in un altro modo le cose, e quando è capitato di qualche fastidiosa attenzione, forse è stato un po' più facile per me buttarla sull'ironia, ma insomma qualche volta c'è stato qualcosa di fastidioso e non è giusto. No? Ci sono donne che si paralizzano di fronte a questo.
1: Invece hai detto, appunto, io sono un po' stata scugnizza, mi sono sempre anche confrontata con gli uomini da compagnona. C'è invece qualcosa di importante che hai imparato dai tuoi colleghi?
0: Ah, ma io nel tempo ho imparato tutto, sono stata la mia enciclopedia, il mio stimolo a comprare un libro anziché un altro, ascoltare un disco anziché un altro. Cioè nel jazz si cresce insieme, quindi ho sempre imparato dai miei colleghi. Ho avuto conferme anche che mi hanno detto stai andando su una strada giusta, e poi incontrare personaggi importanti per la mia formazione, ma dico a partire da Rita Marcotulli, con cui abbiamo cominciato a suonare insieme a 23 anni e poi abbiamo fatto cose importanti quando ci siamo rincontrate 10 anni dopo, o John Taylor o Ralph Towner. Diciamo, io ho imparato da loro, come sto imparando da Chico, come sto imparando dai musicisti che stanno nel mio gruppo, perché riusciamo a fare delle cose che sono molto pensate, con dei concetti, però con una grandissima spontaneità.
1: C'è molto questo senso anche di comunità, anche nella musica.
0: Totalmente, senza ego. È una cosa bellissima che io mi porto fuori, mi fa essere molto ottimista e empatica nel mio incontro con i miei allievi o con altri colleghi.

0: E questo invece era Samba e Amor di Maria Pia De Vito, tratto dall'album Barco e Ana, di cui stiamo parlando, che è il suo ultimo lavoro, con Chico Buarque de Holanda e Monica Salmaso. Tu sei, insegni anche al conservatorio, ti
1: sì,
0: master ti confronti con giovani generazioni costantemente.
1: Che bellezza.
0: Secondo te come vedi i giovani d'oggi? Secondo te cosa devono imparare e cosa tu puoi assorbire anche da loro?
1: Ma guarda, allora, loro stanno crescendo in una situazione molto più difficile di quella in cui sono cresciuta io. Ogni epoca ha la sua difficoltà, ma io non ero inseguita dai telefonini, avevo del tempo vuoto, del tempo per pensare, non avevo tanta ansia da confronto come sono costretta a vivere ai ragazzi. Ma ragazzi, nella gioventù c'è l'evoluzione. Intanto io li vedo che nascono molto più bravi di come eravamo noi la loro età, perché il DNA trasmette, non c'è niente da fare. E poi ognuno di loro coglie l'opportunità di quello che è il momento che hanno davanti. Quindi io trovo tanta creatività, tante fragilità anche.
0: Anche un po' di smarrimento o li vedi decisi?
1: Come no, c'è tutto, c'è lo smarrimento, c'è tutto. Dipende dalle personalità. Quindi ci sono delle cose, delle difficoltà, come ti ripeto, molto grosso, sono aumentati moltissimo, che ne so, i disturbi alimentari, oppure i ragazzi hanno questa ansia da confronto perché subito si confrontano con i video sui social, e quindi questo bisogno di validazione troppo presto, no? Io sempre vi dico: raga, telefonini va bene, ma mollateli adesso, in classe non ne voglio vedere acceso uno. E poi quest'epoca, per esempio, è un'epoca dei super skills, no? Tu vedi su Instagram la ragazzina di 12 anni che suona il basso come Giacomo Pastorius e dici: ma com'è possibile? Questa cosa alcuni ragazzi li fa angosciare, a degli altri gli fa avere quest'ansia da confronto, per cui magari studiano come pazzi e diventano veramente bravissimi, ma in un senso tecnico. E io ho grande fiducia in quelli che non vogliono rimanere intrappolati in questa cosa perché trovano vie alternative. Ecco, io in quella indipendenza, a quella indipendenza li stimolo.
0: E quanto è importante
1: perché
0: proprio
1: là
0: in questa
1: la poesia, capisci?
0: Appunto, sì. E quanto è importante proprio in quest'ottica la memoria, il confronto con Chico, con altre generazioni, con la dittatura degli anni 70, quanto è importante adesso farla conoscere anche alle nuove generazioni, che poi sembrano mondi così distanti, ma in forme diverse, comunque anche noi viviamo una forma di dittatura, sembriamo tanto liberi, ma in realtà siamo controllati in ogni cosa che facciamo.
1: Assolutamente. Ma i ragazzi che non sono persi nella dittatura, che ne so, dell'immagine, del sembrare, eccetera, eccetera, sono ragazzi comunque iperinformati, che non significa iperacculturati, ma iperinformati. Quindi come un rivolo, se tu gli metti sotto gli occhi queste cose, queste testimonianze importanti della storia, loro dal Brasile di oggi arrivano a questa cosa e sono famelici. Cioè, i miei studenti sono adesso famelici di Brasile, si sono andati su Duolingo e si imparano il portoghese, capito? O l'inglese meglio. Insomma, io li ho visti entusiasti e interessati sia a This Woman's Work che a Buarqueana, e la cosa mi fa immensamente piacere. È l'altro luogo in cui io mi sento nel posto giusto del mondo. Io mi sento nel posto giusto nel mondo quando sono a registrare con i miei musicisti o a registrare con Chico, ma anche quando sono in classe con queste meraviglie di ragazzi giovani che sono bellissimi e non lo sanno ancora o alcuni lo sanno e prendono una via molto originale. Ecco, io là mi sento che sto annaffiando le piantine giuste.

0: Guardandoti in prospettiva anche futura, dopo questo disco, dove vedi che si orienterà la tua ricerca? Perché so che tu non ti fermi mai, vai sempre a cercare qualcosa.
1: Ma non lo so, guarda, da una parte, insomma, per ridere, ho una tale riserva di brani registrati di Chico, di Ginga, di altri autori, che, capito, si potrebbero fare, a parte potrei fare una puntata numero due di Buarcheana, eccetera, eccetera, ma poi sono sempre interessata agli incontri nuovi, ho molta voglia di mettere le mani sul pianoforte io stessa, magari di fare qualcosa piano e voce da sola. Però nel frattempo c'è anche un altro progetto che è appena nato, che è tra le produzioni del centro di produzione Insule Lab di Paolo Fresu. È un progetto che si chiama Murmuration, dove con Murmuration non si intende mormorio, ma è il volo sincronizzato degli storni, sai, quelle coreografie che si fanno nel cielo.
0: Il cielo che sono bellissimi, effettivamente hanno un rumore, al di là dell'immagine, delle coreografie bellissime, si sente proprio anche questo fruscio d'ali.
1: Ed è una cosa che ho realizzato con Hugh Warren, che anche in Buarcheana è un trombettista che si chiama Fulvio Sigurtà, perché in realtà il concetto della murmuration qual è? È un volo sincronizzato senza leader, basato sulla percezione dell'altro, ed è un volo senza una destinazione predefinita. Mi è sembrata una bellissima metafora sia dell'improvvisazione, di quello che facciamo noi quando improvvisiamo, ma sia di quanto siamo belli quando facciamo comunità. E l'idea mi è venuta sia vedendo il volo degli uccelli proprio fuori la mia finestra mentre provavamo con Buarcheana, ma anche quando sono stata a Rio e ho visto le prove di strada del samba. E ho visto gente di ogni età e ceto sociale, bambini, donne, vecchi, anziani, belli e brutti, ballare per preparare la danza del giorno di carnevale, che cantavano tutti insieme con una batteria di percussioni e facevano delle piccole coreografie tutti insieme. Io mi sono commossa, ho detto: ma guarda, questi sono tutti diversi, qua in mezzo ci sarà qualcuno di sinistra, il bolsonarista, il povero, il ricco, eppure cercando di fare questa cosa tutti insieme erano di una bellezza esplosiva. Per cui io ho detto: ma si può cantare di quanto è bella l'empatia, la comunanza, e anche però l'improvvisare insieme, il giocare insieme?
0: E forse io penso che tutti questi siano elementi che possano unirci, farci sentire uguali, superare le differenze. Penso che se si educasse la gente appunto all'improvvisazione, al jazz, al canto, alla danza, alla fine si potrebbe fare una rivoluzione molto più importante.
1: Il piacere di sentire una sinfonia sono cose che ci portano in un altro stato interiore a cui dobbiamo fare appello in questo momento, secondo me.
0: E io ti ringrazio tantissimo, prima di tutto di esserti aperta così tanto, di averci raccontato tanto di te, di tutto il tuo percorso, di tutto quello che ci regali con il tuo lavoro, con la tua arte, con la tua musica. Io penso che sia un lavoro molto importante, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo parlato di ballo, di danza, e noi vogliamo chiudere proprio con la samba Do Grande Amor. Grazie Maria Pia, grazie di essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.

0: tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io, presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare, questo artista ha la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti, a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai.
1: Sì,
0: perché sto dicendo questo, preparati una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora facciamo così, io sì, racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo. Mm-hmm. E ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento, quindi lo confermiamo perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo. Sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì, un progetto cinematografico. Infatti nel frattempo hai anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, Riparto da me è il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora partiamo da questo tuo grande amore che tra l'altro poi è realizzato completamente da te quest'opera.
1: Allora, io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo, veniva fuori dal mio libro, quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori e vivo
0: sì, infatti,
1: con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco il tuo libro nel 2021 sì, proprio riparti da te e poi
1: è
0: nato
1: spettacolo,
0: spettacolo.
1: Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo, infatti quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivo a registrare quello spettacolo sul Rai 2 palco e retropalco, e sono passata passati tantissimi anni, ma quell'esperienza è nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: studiato.
1: Ma
0: anche nella vita, Valeria,
1: sì,
0: diciamo.
1: È così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni. Ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista. Sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo è vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, sì, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale, per dire oggi che bello che sei lì, sì, oggi che bello, ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio l'irrinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo.
1: Esatto.
0: E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione,
1: sempre,
0: no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così, perché spacchi. E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no, sì, per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità del... Tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse, sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché io volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto a tante, cioè alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone, perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato,
0: certo,
1: la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Beh, poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile,
1: no,
0: perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa,
1: ecco,
0: per la,
1: sì,
0: testa, dice no aspetta, c'è il gruppo che dice no facciamolo così, facciamolo.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima e sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più, non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto, sono appassionata proprio a lei come principessa, perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial barra Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se
0: sono
1: devo
0: troppo belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo originale, e poi è un prodotto, ecco, che finalmente, quando si dice allora creiamo qualcosa,
1: sì,
0: è davvero originale, perché non è una replica di un podcast di, perché no, ci sono tante cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte e sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer però il millennium, e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo i video sul telefono, quindi giusto. Lo utilizzo per lavoro, quindi TikTok ad esempio non ce l'ho. Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa. Dico sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che è naturale,
1: ho capito.
0: E quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con poco tempo che ho a disposizione. Però con te, ma non perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse. Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra due settimane.
0: A proposito, mamma mia, Vale, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona,
1: sarà
0: come
1: per sempre, sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai?
0: Manna.
1: No, però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: È bellissima, auguri, complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? Ah, è vero, sei andata in giro per fare addio al nubilato, hai fatto le brave.
1: Sì, abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio e romanticismo con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini. That's

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizi. Siamo qui con Valeria Angione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha scritto un corso di teatro stremata dal mio caratterino, super sempre al centro dell'attenzione, che si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni 5 anni. Quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto
0: bravi,
1: sì, molto vedi? Creativo, sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni,
1: vedi, anche ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento, sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o lei che magari danzavo per casa perché io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose, cioè anche tu eri così,
1: sì, sì,
0: cioè preparavi tutte le
1: sì, sì, siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati,
1: sì, sì, sì, sì, devono, cioè facevo proprio il divano che era il pubblico.
0: Bellissimo.
1: Cioè veramente cose così, e mia madre ha detto ok, questa ha un problema, proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì sì sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata là, a 2 anni e mezzo ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay.
1: Alla fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende,
0: ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole, quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: preferisci viaggiare? Guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima,
1: sì,
0: straordinaria,
1: sì,
0: a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so, sì, se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo,
0: ad ogni tipo di persona e personalità,
1: sì.
0: Mi fa questo effetto, perché Napoli ecco ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì,
0: vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli occhi, e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No, no,
0: proprio come cura, per
1: sì,
0: questo tua madre ti scrisse a teatro,
1: sì,
0: curatela.
1: Sì, come ho detto bene, un fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei,
1: sì,
0: formata così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di,
1: sì,
0: di farti vivere questo contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le parole.
0: Bellissima questa, sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro, che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università economia e commercio come piano B.
0: Scusate,
1: pensano poco, come piano B mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B,
1: ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una, anzi a 30 anni si dice se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito, anzi è proprio l'esatto contrario, a 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso, e quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni ci può essere una rinascita.
0: Sì. È vero, hai detto una cosa super saggia, perché tu ne hai 30, io invece ne ho 5 più di te, e proprio dai 27 ai 30 ecco c'è questa rinascita, una consapevolezza diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque, ma anche perché ragazzi noi donne siamo le numero uno, cioè non è che
1: no, viviamo più vite,
0: a parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no, è così,
1: siamo avanti, lo sanno,
0: è inutile perché non ci potete mai superare, però apro e chiudo, detto questo è così. Invece ci sono state delle difficoltà iniziali? Se ci sono state, all'inizio è stato per te più un sogno o più fatica, soprattutto se c'è stato o sei avuto un primo ostacolo?
1: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. C'è anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare dottore, almeno ti fai la tua strada, sai che dipende tutto da te. E invece no, cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse, se a queste persone non piaci diventi tu l'ostacolo di te stessa, e quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio, cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno. Io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto, se ti piaccio mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere. Quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno, e soprattutto non è che il successo è arrivato subito, comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa anche di chiamarlo lavoro.
0: E questo
1: ecco,
0: ovviamente ragazzi, è il lato web, digital, non da dimenticare tutto quello che
1: poi
0: comunque
1: dopo, poi
0: è fatto anche prima.
1: Sì,
0: però,
1: sì, però quasi non bastasse. Cioè questo percorso, più fai, non è detto che sei bravo. Cioè tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo...
0: Guarda quanto mi piace, cioè non ti chiedo le cose, le dici da sola. Perché
1: sì,
0: è importante dirlo, sì, perché ci sono tutto bellissimo, fantastico, le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco, la cosa brutta...
1: Sì.
0: È questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come...
1: Soddisfazione personale quasi, ti parlo,
0: sì.
1: Però l'obiettivo che raggiungi, poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti...
0: E devi ridimostrare da capo, cioè ricominci da capo, non è che dici tu, vabbè, sono qua, è facile e mi sposto solo, non è vero, no? Devi rifare tutta la trafila, tutta la scalinata e poi di nuovo, poi rifinisci il progetto e poi
1: rifinisci.
0: E quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può fare far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
1: è vero. Però,
0: allora, ti chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello. E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
1: No, non lo so, cioè nel senso, era una ragazza all'inizio molto insicura, cioè sembravo fuori sicura di me, ma in realtà dentro di me speravo, cioè pensavo di essere debole e fragile, e anzi nella mia testa non, cioè, sognavo di realizzarmi, ma non, nella mia testa ero convinta di non riuscirci.
0: Quindi,
1: davvero? Sì, se 10 anni fa mi avessero detto senti farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io, cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno. Cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone, cioè
0: che
1: io, infatti
0: dolce.
1: C'è l'ultimo video che vedi su, cioè, che è pinnato sul mio profilo, in cui io scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
0: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. E a proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita, ecco, che ha così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre. Cioè per, secondo me, per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto papice vicino c'era di imbagata sportosa,
0: ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì, magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti, perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso, quindi se sono sassolini sono miei, quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango, o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me, io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei, perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì. Straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e dedico di fare a tutti, di mettere una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
0: Ma lei, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
1: Ma anche io sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
0: Sì, perché essendo poi esigenti, cavolo, potevi fare così.
1: E quindi
0: guarda, proprio ieri
1: più.
0: Mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per ecco, perché io sono così. Che segno sei?
1: Scorpione.
0: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù e dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così. Però succedono queste defaianze magari.
1: Sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
0: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
1: No.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, è giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie. La ricchezza a volte si vede anche in questo, e me ne rendo conto da moltissimi ragazzi e ragazze che mi seguono che non hanno queste cose. Quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo, e spero di non, cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima eccetera, noi siamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione
0: che resti,
1: rimani
0: anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali.
1: Sempre.
0: Anzi, prima era a mezzanotte perché poi era il 25, però ora
1: ma è cambiato tutto,
0: alle 11.
1: Sì.
0: Anticipiamo un po'
1: perché dimmi 30 anni. Sì, è vero.
0: Siamo curiosi per i bambini anche. Sì. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
0: per le femmine di casa,
1: io non lo sono per niente. Non so ci fa la pastiera, non so ci fa struffolo, quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta, e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
0: Vabbè, però non eri concentrata mo in procinto del matrimonio, magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
1: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie, qua secondo me è successo qualcosa. Perché io so cucinare proprio le cose basic, ma non so.
0: Però non c'è questa passione per la cucina.
1: Zero, cioè non ho questa
0: pure
1: cosa.
0: Io.
1: Vedi? E secondo me questa tradizione si sta perdendo, perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non so fare pizza, non so fare.
0: Soprattutto per le donne che cucinano.
1: Sa, se c'è friarielle, non so fare.
0: Niente.
1: Vabbè, lo so fare, sulla padella.
0: Bella, è facile. Perché non ti piace? Perché la tua creatività la metti in altre cose.
1: No, ci manca sulla cucina, perché poi veramente scoppio.
0: Un format Valeria Fornelli.
1: No, infatti lei.
0: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Beh, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare, e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
0: Ah, è quindi... vabbè, meglio di quelle sono le voci.
1: Sì, sì, sì. Però belle. Il mare, assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della campagna, non solo di Napoli. Quindi, avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo, ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della campagna che va da Napoli in giù. Quindi, veramente, il mare mi appartiene. Il suono del mare mi culla.
0: È vero, è vero. E ti dà pace. Invece, se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
1: Io ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
0: O un oggetto che sia astratta.
1: Io porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
0: È vero, e mi raccomando, chi ci ascolta, sì, è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione, sì, esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona, sì, custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente, sì, bene, che magari sono anche semplici, sono anche, sì, capito?
1: Sì.
0: Normali.
1: Ma assolutamente. E... spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce l'abbiamo ancora questa cultura di non dimenticare chi siamo.
0: Infatti, io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi, brutta
1: sì,
0: questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho, cosa faccio. E vi lascio ascoltare Colpo Rovient di Vesuviano, a tra poco.
2: Quando torna a casa l'ennesima caruta, le lacrime sono mare, attorno a una porta sicura.

0: È colpo rovinto, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. E felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che fa
0: Potenin Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto. Sì, sì.
0: No, io la luce la guardo.
1: Sì, ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io le cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Sì, se no sembriamo orrendi. Sì, sì. Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero.
0: Cioè tipo quelle robe più
1: sì,
0: drama.
1: Sì, però l'ho cancellato.

0: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sì, sempre.
1: Brava, complimenti.
0: Tengo l'ansia. Sì.
2: Anche questo ci accomuna.
0: Sì.
1: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
0: Forse vabbè, quando ero più piccola, sì.
1: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
0: Esatto.
1: Però è successo.
0: No, ma quando ero più piccola, probabile. Sì.
1: Ma chi è che non è successo? Dai. Anche invia messaggio e preliminare.
0: Ah, sì, quello quando vuoi.
1: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
0: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche a altre persone, sì.
1: Prima di dormire, passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
0: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
1: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi, certo, grazie ai video sul web.
0: No, ma non esistevano.
1: L'ha detto prima, infatti potevo tagliare questa perché l'hai detto. No, no, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
0: a... No, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè non potevo mai immaginarmelo.
1: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
0: Ah, boh, sempre.
1: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
0: Ah sì, sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico, se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
1: Vabbè, poi ne parliamo, sì. Ma in privato.
0: Sì.
1: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
0: No, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto, così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
1: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
0: No, né a ricevere né a fare.
1: Ma non perché non voglio, è perché sei sempre a fare qualcosa, invece
0: sì.
1: L'audio lo mandi e poi
0: sì.
1: Continui a fare delle cose.
0: Sì.
1: Vabbè, viva WhatsApp che sì. Ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
0: Sempre, sì.
1: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
0: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
1: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
0: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità. Quindi, dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi sento di avere una responsabilità.
1: La metti in primo piano?
0: Sempre, sì.
1: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
0: Sì, c'è tantissime persone, anche magari sia durante i video, ma anche dopo gli spettacoli, che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video, sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa. Cioè,
1: bellissimo.
0: Credimi che quando leggi queste cose non... Cioè, non è facile da spiegare perché stai veramente creando un sogno a qualcuno. Cioè, non creando, ma dandogli il coraggio di farlo. E quindi è bellissimo questo, assolutamente.
1: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano. E noi torniamo tra pochissimo.

0: come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto con a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che spegni i motori e diventi una persona normale. A volte è difficile, a volte no. Però ci si prova.
0: Speriamo, cioè, no, speriamo. Meno male che a breve... c'hai la vacanza per te, sì. Dedicherai questo momento, e poi ci sono anche le vacanze.
1: Esatto.
0: Si spera che oltre le foto in costume da esatto. collaborazioni va.
1: Brava.
0: Che burghine in un stress,
1: sì,
0: è vero.
1: Ma lo è senza problemi, però ti dico senza problemi, perché comunque è un
0: lavoro.
1: No, nel senso che lo fai perché è una bella cosa, capito?
0: Ah.
1: Che qualcuno ti regala cose, cioè ci sono dei brand che ti supportano, però devi fare anche qualcosa in ricambio, sennò che fai?
0: Sono contenuti, famosi sì. contenuti. Passiamo, Vale, alle domande impossible.
1: Ah.
0: Se potessi eliminare per sempre una cosa dai social, cosa sparirebbe entro stasera?
1: Non lo so. Niente,
0: lo lasceresti così. Va
1: no,
0: bene.
1: Nel senso che purtroppo ne faccio così tanto parte che va bene così.
0: Li ami così come sono.
1: Purtroppo sì.
0: Il messaggio invece più assurdo ricevuto in direct?
1: Che... No, spesso molti ragazzi mi chiedono di essere la loro schiava.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. Mi chiedono foto di piedi. Sì, quanti ne
0: ragazzi
1: vuoi.
0: È vero, perché molti maschietti sono sì. più curiosi di noi femminucce
1: sì,
0: oggigiorno
1: sì.
0: vogliono sapere queste cose, e anche io rispondo così.
1: Io non rispondo
0: schiava,
1: mai.
0: Piedi
1: sì, questo vogliono.
0: Ti pago a parte le proposte economiche sì. per avere una foto di piedi. La regia è sconvolta. Tu non l'hai fatto?
1: I piedi vanno fortissimo, mamma mia.
0: Cioè, capito quante, non lo so,
1: sì.
0: avremmo potuto aprire alberghi. Invece, Vale, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Ma la devo inventare questa serie TV? O esiste già?
0: No, inventala.
1: Canasacci.
0: Già tenga il principesso teatro.
1: Chiamiamole così, Valeria sotto accusa.
0: Sotto accusa. Invece, che è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o gruppi WhatsApp?
1: No, secondo me l'algoritmo, perché comunque fa il cavolo che vuole, però gli haters basta ignorarli, e i gruppi WhatsApp ci sono sempre la possibilità di silenziarli.
0: È vero. Invece, la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: No, io mi sento napoletana nel mio essere esuberante, nel mio essere molto gesticolatrice.
0: Te l'hanno mai detto, sei troppo napoletana?
1: Ma guarda, all'inizio sì, adesso è quasi... Non lo dicono perché è un complimento, capì? Prima era invece un'offesa.
0: Qua dove butta la bandiera il vento.
1: Esatto, dillo pure. Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa?
1: A ogni cosa. Cioè, io se faccio delle stories pubblico 4-5 minuti della mia giornata, che dura 24 ore, quindi pensa quanto non mostro, giustamente. Quindi qualsiasi cosa uno vede sui social non è mai al 100% vera, anzi, ma nemmeno il 20% vera. Noi mostriamo quello che vogliamo. Questo bisogna sottolinearlo.
0: È brava che lo hai detto,
1: sì, sì.
0: Perché è la verità.
1: Certo.
0: Non è che possiamo c'è gente pure che mentre piange fa vedere che piange,
1: no,
0: però vabbè
1: no.
0: Quelle sono scelte editoriali. Invece, qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: La mia famiglia, solo loro.
0: E quando hai bisogno di stare bene, dove scappi con la testa?
1: A Pestum.
0: La tua paura?
1: La mia paura è che tutto quello che ho creato poi un giorno finirà.
0: E il complimento che è più bello, che ti emoziona davvero, che ti hanno fatto?
1: Vabbè, quando mi dicono che gli porto felicità, molte ragazze mi hanno scritto durante magari gli episodi delle principesse, che magari erano in ospedale, quando hanno visto i video, che magari la mamma non stava bene, gli ho strappato una risata. Questo magari anche durante, mi viene in mente, durante il periodo del Covid, quando pubblicavo i video sui DPCM, ricevevo messaggi dicendo mio ospedale, mio padre in ospedale in questo momento grazie ai tuoi video. Cioè queste cose dette così,
0: mamma mia,
1: ma hanno un peso che per me cioè vale tutto. Dare un sorriso, ma anche un sorriso a una ragazza che sta soffrendo, per me è già tanto, quindi questo per me vale tutto.
0: Assolutamente.
1: Sì.
0: Vale, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Mm. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza tradurla.
1: Non so, cioè la mia parola preferita è amor, perché è così piena.
0: Bella.
1: Non so, non è una parola napoletana perché la traduzione è di amore, però ha un significato diverso in napoletano. Amor.
0: Amor. E sì, viviamo, ragazzi, mi raccomando, d'amor. Mm. E grazie a te che sei stata in amore oggi. Veramente
1: grazie.
0: Mi hai fatto sorridere, mi hai fatto stare bene.
1: Grazie.
0: E ci vediamo presto.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Mi racconterai magari i prossimi. Anzi, ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Di cosa?
0: Per dei tuoi prossimi progetti.
1: No, ma
0: se vuoi
1: sposato.
0: Dire. E basta.
1: Sì.
0: Fine.
1: No, sto scrivendo altre cose, però sicuramente ho la priorità adesso al matrimonio.
0: Dai, poi ci rincontreremo e me lo dirai. Grazie mille a Valeria Angione, un abbraccio a you, scaricate l'app di Replay Sound e noi ci ascoltiamo domani. Ciao.
1: Ciao.

C'è una canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore. A volte vorrei solo strapparlo fuori e stringerlo forte.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la, ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata, ma

0: Eh già, che disdetta, se avessi una trombetta potrei ricominciare.
1: Ah sì?
0: Eh già, non capite, vuol sentir la serenata per non farla addormentata. Ha bevuto 6 caffè?
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corte si sono rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: Eh già,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Alle, ma sind immer das Spät im Abratsch.

0: here. Maybe.
1: Stać manitas.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 15,
1: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: 이렇게 두 배 됐으면
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

da sempre. Io sono un incoerente e basta, da sempre, da sempre.

L'amore non basta, bisogna avere sempre sigarette di scorta e un buco proprio al centro del petto, grande quel poco che serva perché l'altro ci appoggi per intero la testa.

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo, mi perdo e muovo le mani, come si muove una faccia, e maledico le 10.000 canzoni che mi hanno fatto credere questo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci tornati sulle note della sigla, prontissimi come sempre. Inizia l'ultimo appuntamento di questa settimana di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Oggi venerdì 6 marzo 2026 si avvicina sempre di più, anzi per tanti è già iniziato questo primo weekend completo del mese di marzo, e si avvicina anche la primavera. Ce ne stiamo accorgendo un po' dalle belle giornate e dalla situazione meteorologica che un po' ci circonda, come abbiamo detto anche ieri. Nel frattempo noi continuiamo a parlare di musica urban, indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Durante questa settimana che è appena passata abbiamo tanto parlato ovviamente del Festival di Sanremo, di tutto ciò che è successo durante la kermesse sanremese, e oggi come ogni venerdì scopriamo le tante uscite musicali di queste ore e di questi giorni, singoli e album che sono stati droppati naturalmente soprattutto da parte di artisti che hanno partecipato quest'anno a Sanremo. Dalla settimana prossima torneranno le interviste, torneranno regolarmente tutte le rubriche di questo programma, quindi mi raccomando, ascoltatelo, lo sapete, l'appuntamento in diretta è sempre dalle 15 alle 16, in replica alle 22. E poi vi ricordo una volta in più, visto che ci sono tanti amici che hanno iniziato ad ascoltare la radio proprio in questi giorni anche grazie all'eco del Festival di Sanremo, che tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, la piattaforma digitale della Rai da cui potete ascoltare le radio in diretta e i podcast e i programmi appunto delle radio digitali e non. E allora partiamo con la musica, visto che è tutto pronto, prima di parlare delle uscite musicali di oggi e di questi giorni, e lo facciamo ascoltando due voci che si sono incastrate perfettamente in questo brano, Joelier e Pino Daniele, Tutto è possibile.

un ponte generazionale molto importante, una canzone che in tanti aspettavano, perché appunto ci sono stati tanti paragoni tra l'impatto sociale che ha avuto Pino Daniele e l'impatto sociale che ha avuto Emanuele Joelier negli ultimi anni. Abbiamo ascoltato Tutto è possibile su Rai Radio Live Napoli, un brano che ancora prima di uscire è stato molto criticato sui social, ma secondo me rappresenta perfettamente appunto questo ponte ed è una testimonianza bellissima di quanto la musica possa continuare a vivere negli anni e nelle generazioni. Pino sarebbe stato sicuramente molto aperto a collaborare con Emanuele, così come ha collaborato in passato con altri rapper campani, Rocco Hunt, Clementino e tanti altri rapper anche italiani, se non erro anche con J-Ax. Comunque partiamo con le news di oggi e lo facciamo parlando di un po' di uscite musicali appunto di oggi, di queste ore e di questi giorni. Partiamo da alcune release di venerdì scorso, perché tra una cosa e un'altra, tra lo speciale Sanremo in diretta da Sanremo che abbiamo condotto io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella, e le puntate di questa settimana, non ne abbiamo ancora parlato, e c'è stata venerdì 27 febbraio una release molto importante da parte di un altro artista napoletano che ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Vi starete chiedendo, ma chi può essere se i napoletani sono Samurai J, Saldavinci, LDH7 e Luchè? Si tratta di un nome di Sanremo Giovani che conosciamo bene in questo programma perché lo ascoltiamo spesso, viene dalla provincia di Salerno, parlo di Mazzariello, che ha portato in gara per Sanremo Giovani per l'attenzione delle nuove proposte il suo brano Manifestazione d'Amore, un brano contenuto all'interno del suo EP droppato appunto venerdì 27 febbraio. In questo progetto si chiama Grandi Successi, un progetto che contiene 7 brani. Il primo è la title track, appunto si chiama Grandi Successi, il secondo si chiama Piangi dal vivo, il terzo brano si chiama Prima Linea, la quarta canzone è appunto Manifestazione d'Amore, il quinto brano si chiama Marsi per Lavoro ed è il brano con cui ha partecipato l'anno scorso a Sanremo Giovani, il sesto brano è Per un milione di euro e il settimo e ultimo brano della tracklist di questo EP è Nostalgia e Karaoke, un altro singolo che ha poi anticipato la release ufficiale di questo progetto. Noi facciamo i complimenti a Mazzariello, tra l'altro ho avuto anche il piacere di condividere una serata insieme a lui, al suo team e a altre persone a Casa Surace, la serata delle cover di Sanremo. Complimenti comunque per il percorso che ha fatto, che sta facendo e per la grande performance che ha fatto anche sul palco dell'Ariston quando ha cantato Manifestazione d'Amore, che ascoltiamo.

con il brano che ha performato sul palco dell'Ariston durante la mini competizione delle nuove proposte di Sanremo 2026, e cioè Manifestazione d'amore, un singolo che è stato poi inserito all'interno dell'EP che Antonio Mazzarello ha pubblicato venerdì scorso, il 27 febbraio, proprio durante la settimana del festival. Ancora complimenti a Mazzarello per la performance sul palco dell'Ariston e anche per tutto il percorso che sta facendo da un po' di anni a questa parte. Noi naturalmente continueremo a parlare di lui e di tanti altri artisti dal panorama musicale napoletano. Ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parliamo però sempre di un artista che abbiamo avuto modo di ascoltare e vedere sul palco dell'Ariston quest'anno, e un altro artista che ha deciso di rilasciare nuovi progetti proprio durante la settimana sanremese, cioè 13 Pietro, che ha droppato la deluxe edition del suo album Non guardare giù. Questa deluxe si chiama Non guardare più giù, sempre venerdì 27. Una deluxe che in realtà contiene due brani che erano già editi, e cioè La fretta e Uomo che cade, appunto il pezzo che ha portato in gara quest'anno a Sanremo. Una piccola curiosità riguardo questo progetto è che le due canzoni nella tracklist della deluxe non sono messe né all'inizio né alla fine, ma a metà, cioè La fretta è l'ottava canzone del disco, mentre Uomo che cade è il nono brano del progetto. E questa qui è una cosa peculiare, particolare, perché solitamente nelle deluxe edition i nuovi brani vengono messi o all'inizio o alla fine del progetto. Invece 13 Pietro ha voluto costruire una narrazione diversa per questa deluxe. In tanti fan si aspettavano magari qualche brano in più in questa deluxe, comunque ci accontentiamo. Io ho più volte detto che Non guardare giù secondo me è uno degli album migliori tra quelli rilasciati nel 2025, e una delle sue qualità principali è proprio la sua completezza, il fatto che non manchi niente in questo disco, ci sia tanto rap ma anche questa vena cantautorale che sta portando 13 Pietro da un po' di tempo a questa parte. Piccola nota stilistica riguardo questo progetto: preferisco la copertina del disco originale, che rappresenta questa luce che oltrepassa le nuvole, alla copertina della deluxe in cui c'è 13 Pietro che cade da una scala sempre circondato da nuvole e questo bagliore che arriva dall'alto. Chiaro riferimento ovviamente all'uomo che cade, al pezzo forse più importante per Pietro e per questo progetto. E allora ascoltiamo 13 Pietro proprio con Uomo che

sono dell'idea che anche 13 Pietro non si sia particolarmente snaturato e adattato al palco dell'Ariston, proprio come Night. Abbiamo fatto questo stesso discorso parlando di Prima Che, il brano che Night ha portato in gara al Festival di Sanremo, una canzone che rappresenta perfettamente la sua cifra stilistica. Ecco, secondo me anche 13 Pietro ha portato se stesso e quello che ha prodotto, che sta facendo da un po' di anni a questa parte, rap mixato a questa vena cantautorale, soprattutto negli acuti e nel cantato del ritornello. Abbiamo ascoltato Uomo Che Cade su Rai Radio Rave Napoli e poi Pietro ha portato anche la sua personalità a Sanremo e il suo essere bolognese. Ecco, ieri ho fatto l'accento ligure parlando di Saif, oggi è quello bolognese, pare che ci fatto apposta, ho compensato ora con un po' di napoletano. Comunque, accenti a parte, proseguiamo con la musica, ascoltiamo Capo Plaza con il singolo Ogni Male e poi iniziamo a parlare delle tante uscite musicali di oggi.

che si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione.

Allora, dopo aver recuperato un po' di uscite musicali di venerdì scorso del 27 febbraio, in particolar modo il nuovo EP di Mazzariello e la Deluxe Edition dell'album di 13 Pietro, parliamo ora delle release di oggi, venerdì 6 febbraio, e partiamo come sempre da Napoli parlando di due artisti napoletani che hanno partecipato al Festival di Sanremo quest'anno, che hanno rilasciato oggi il loro primo joint album. Parlo naturalmente di LDA e H7, che oggi hanno droppato il loro disco Poesie Clandestine, che prende il nome dalla canzone che hanno portato in gara al Festival di Sanremo. Naturalmente c'è anche questa canzone all'interno del disco, così come c'è la cover che hanno fatto durante la serata dei duetti di venerdì insieme a Tullio Di Piscopo di Andamento Lento, che abbiamo ascoltato nella puntata dell'altro ieri, che sicuramente riascolteremo in questo programma perché è una hit ed una versione stupenda di un pezzo che ha fatto la storia della musica napoletana degli ultimi decenni. Allora, in questo progetto ci sono 8 inediti e quindi 2 editi. Il primo brano si chiama Maledetta voglia di te, il secondo brano è appunto Poesie clandestine, la terza canzone si chiama Stupide parole, poi c'è Nera malinconia, poi Mi ricordi lei, il sesto brano si chiama Non so dire addio, il settimo brano di Poesie clandestine si chiama Non ne ho vera, l'ottavo Ultimo ballo, il nono La fine del mondo, e il disco si chiude appunto con Andamento lento insieme a Tullio Di Piscopo. Avete ascoltato questo progetto? Io credo sia un album in cui hanno dato tutto loro stessi. LDA e H7 hanno unito le forze e si capisce benissimo la loro sinergia artistica, musicale e personale attraverso queste canzoni. Hanno mixato un po' italiano e napoletano in questi brani, una cosa molto interessante. Poi approfondiremo ancora di più questo progetto anche nella puntata di lunedì prossimo. Nel frattempo ne ascoltiamo un estratto, e cioè ovviamente la title track, LDA e H7 con Poesie clandestine. Se bastasse una

Ma in tutto questo vogliamo parlare del festival che hanno fatto LDI a Casevere. Hanno fatto un grandissimo festival, sia con il loro inedito che nella serata delle cover con appunto Andamento Lento insieme a Tullio Di Piscopo. Abbiamo ascoltato la loro canzone Poesie Clandestine su Radio Drive Napoli, la title track del loro album, primo joint album che è uscito oggi venerdì 6 marzo. Sono andati molto bene anche per quanto riguarda il Fanta Sanremo, poi ne parleremo un po' oggi e un po' nelle puntate della prossima settimana, perché anche quest'anno la competizione del Fanta Sanremo è stata particolarmente sentita. Comunque oggi sono usciti un po' di altri progetti, è uscita la deluxe edition dell'album di Eddie Brock che si chiama Amarsi la rivoluzione, che contiene ovviamente Avvoltoi, il brano che ha portato a Sanremo e la sua grande hit Non è mica te. È uscito anche il nuovo album di Marco Masini che si chiama Perfetto Imperfetto, anticipato da un singolo droppato poco più di un mese fa, ed è uscito anche il nuovo album di Patti Pravo che si chiama Opera. Tra poco scopriamo le altre release, ascoltiamo prima Eddie Brock, finito ultimo, trentesimo, ma comunque soddisfatto del suo festival. L'abbiamo detto anche ieri, ormai il goal è fare o il primo o l'ultimo del festival, soprattutto dal post Tananai in poi. Ascoltiamo Eddie Brock con Avvoltoi.

0: Avvoltoi di Eddie Brock, un brano che è stato inserito all'interno della Deluxe Edition del suo primo album ufficiale, e cioè Amarsi la Rivoluzione, un disco che contiene anche la grande hit che si chiama Non è mica te, che abbiamo sentito e strasentito sotto ai video dei trend calcistici, perché per chi non dovesse saperlo, parte del successo di Non è mica te di Eddie Brock lo si deve a dei trend calcistici molto belli, nostalgici, in cui ci sono degli edit di calciatori che hanno fatto la storia di alcuni club in Italia. Ad esempio, mi viene da pensare, per quanto riguarda la storia del calcio Napoli degli ultimi anni, a calciatori come Hamsik, come Mertens, come Insigne, come Higuain Prime, che ha scritto una pagina importante della sua carriera e di storia del Napoli negli scorsi anni. Insomma, questo trend calcistico ha aiutato Eddie Brock, ma ha fatto risalire in classifica anche il brano di Emma, L'amore non mi basta, che troviamo ancora nelle charts italiane ed è stato per alcuni giorni, qualche mese fa, anche primo in classifica in Italia. Comunque, parlavamo delle uscite musicali di oggi, venerdì 6 marzo. Ci sono altri progetti che sono stati rilasciati, come l'album di Prima Stanza a Destra, che si chiama La ragazza che suonava il piano. Dedicheremo un po' di tempo la settimana prossima a tutti questi progetti. Sono usciti anche altri singoli, come il nuovo brano di Annibale che si chiama Nella mia testa, ed è uscito anche un nuovo brano del collettivo di artisti napoletani che si chiama Banda Mai. Questo nuovo singolo si chiama Africana, dalla vibe molto alla Nugenea, che poi commenteremo insieme appunto nelle puntate della prossima settimana. Nel frattempo chiudiamo questo mini discorso per l'appuntamento di oggi e proseguiamo con la musica di quest'ora di Wonder Impulse.
1: Un giorno con miro quando ero creatura e tutte paure e tutte chiagnute, quando torno a casa l'ennesima caduta, le lacrime somare attorno a una porta sicura.

Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Colpo Rovient e poi Gue con Lokito su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, venerdì 6 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e un saluto generale a chi invece ci ascolta dal podcast su Rai Play Sound. Durante la prima parte di questa puntata abbiamo parlato di un po' di uscite musicali di questi giorni, dell'EP di Mazzariello droppato venerdì scorso, il 27 febbraio, della Deluxe Edition dell'ultimo album di 13 Pietro, e poi di un po' di uscite musicali di oggi come il joint album di LDA EK7, la Deluxe Edition del disco di Eddie Brock e altre release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Parliamo ora di un topic che è stato molto chiacchierato, discusso negli ultimi giorni, e cioè quello del Fanta Sanremo. Come vi dicevo, iniziamo a parlare del Fanta Sanremo perché anche quest'anno, insomma, la competizione è stata particolarmente vissuta, sentita da tutti coloro che hanno creato competizione, creato leghe e squadre con gli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Dopo vi dico com'è andato il mio Fanta Sanremo con i miei amici nella competizione che abbiamo creato. Non benissimo, ma neanche malissimo. Comunque, quali sono stati gli artisti che hanno accumulato, ottenuto più punti al Fanta Sanremo? Al 30° posto tra gli artisti c'è Chiello, che ha fatto solo 80 punti, quindi si è distaccato, dissociato parecchio da tutti questi giochi e tutti questi scherzi che si possono fare con il Fanta Sanremo. Pensate che tra il 30° e il 1° posto c'è un distacco di 700 punti, che sono, insomma, un bel po'. Al 29° c'è Raff con 130 punti, poi Renga con 135, 13 Pietro al 27° con 164, poi Patti Pravo, poi Knight, poi Mara Sattei, ancora Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Tommaso Paradiso al 21° con 208 punti, Enrico Nigiotti al 20° con 211, Levante con 218 al 19°, poi Luchè, poi Fedez e Masini con 240 al 17°, Serena Brancale al 16° con 266, poi Fulminacci, Maricaian, Arisa, Ermal Meta al 12°, Leo Gassman all'11° e Saif al 10° posto con 405 punti, grazie anche al fatto che si è classificato alla fine al 2° posto e quindi ha ottenuto 75 punti per la medaglia d'argento. Tra poco vediamo le prime 9 posizioni. Ascoltiamo prima Liberato con Viena Ritmo.

nel caso in cui qualcuno dovesse dimenticare oggi che giorno è, c'è Liberato che ce lo ricorda con il suo singolo VND che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo un po' del Fanta Sanremo e degli artisti che sono andati meglio o peggio in questa competizione che si fa praticamente tutti gli anni sulla falsa riga del fantacalcio, ma con gli artisti del Festival di Sanremo. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Saif, che ha ottenuto 405 punti durante tutta la settimana sanremese. Al 9° posto c'è J-Ax con 411, poi Eddie Brock con 420, Elettra Lamborghini con 427, Dito nella piaga con 460, D'Argent Amico con 484. Al 4° posto c'è Samurai J, al 3° Sal Da Vinci, grazie anche ai 100 punti della vittoria finale del Festival di Sanremo. Medaglia d'argento per le Bambole di Pezza, che hanno ottenuto 570 punti, ma al 1° posto ci sono LDA e H7, che hanno dominato la competizione con 780 punti accumulati appunto nella settimana sanremese. Quindi complimenti. Voi su chi avete puntato? Chi avete scelto per la vostra squadra del Fanta Sanremo, se lo avete fatto? Io nella competizione con i miei amici ho deciso di adottare una tecnica, e cioè puntare su band, su duo. Ad esempio ho preso Fedez e Masini, ho preso le Bambole di Pezza, perché ho pensato: più gente sale sul palco e più c'è possibilità che facciano punti, che ringrazino non lo so, l'orchestra, il direttore, che indossino degli occhiali. E quindi ho adottato questa tecnica. Devo dire che le Bambole di Pezza al 2° posto con 570 punti sono stati un buon investimento per il Fanta Sanremo, ma purtroppo ho sbagliato una mossa, e cioè mi sono dimenticato di mettere la formazione nella serata di venerdì, e avevo in squadra anche Dito nella piaga, che non ho messo titolare perché appunto ho dimenticato di mettere la formazione, e questo ha un po' pregiudicato tutta la competizione. Ma quella di dimenticarsi la formazione è una cosa che faccio anche per il fantacalcio, quindi è normale per me. A voi com'è andato il Fanta Sanremo? Avete vinto? Perso? Io ho fatto un onesto 3° posto. Ne parliamo naturalmente attraverso i DM dei nostri profili social. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Sanremo Top e di un po' di classifiche di streaming radiofoniche. Prima ascoltiamo, sentite il pianoforte che arriva in sottofondo, la Zello Kid, Amici come prima. E se poi no...

nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo.

Mixtape volume 2, speriamo quanto prima, magari nel post Sanremo. Abbiamo ascoltato Amici come prima su Rai Radio Live Napoli. Parliamo di un'altra cosa che ha fatto Carlo Conti quest'anno, che andrà in onda domani in diretta e sabato prossimo il 14 marzo, e cioè Sanremo Top, un programma in cui ci sarà la partecipazione di tutti gli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Ci saranno le interviste, avranno modo di raccontarsi e soprattutto Carlo vedrà come stanno andando i brani degli artisti sanremesi nelle piattaforme di streaming e in radio, quindi come effettivamente stanno maturando queste canzoni nella vita delle persone. Una cosa molto interessante, Carlo ha ripreso l'idea del grande Pippo Baudo, che appunto ideò Sanremo Top, che andò in onda su Rai 1 dal 1994 al 1998 e poi nel 2002. Dopo una lunga pausa di 24 anni questo programma torna in onda appunto il 7 e il 14 marzo 2026. Non è l'unica novità però di quest'anno, perché Carlo Conti ha annunciato anche l'arrivo di Sanremo Estate, che si dovrebbe tenere in una settimana di luglio, che forse è già stata decisa, così come ha fatto intendere un po' in conferenza stampa quando ha annunciato questa cosa. Quindi un altro momento per rivivere magari le emozioni sanremesi e della musica italiana. Poi naturalmente, se c'è qualche novità al riguardo, lo faccio sapere.

La voce di Ste con il singolo Eco. Allora, parlavamo di Sanremo Top, di questo programma che ha riportato Carlo Conti dopo 24 anni in cui vedrà l'andamento delle canzoni di Sanremo, ma noi è una cosa che praticamente facciamo ogni giorno, quindi non potevamo evitare oggi anche di vedere, dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in Italia, sia nelle piattaforme digitali di streaming che in radio. Lo stiamo facendo molto spesso negli ultimi giorni perché ci sono tanti cambiamenti giorno dopo giorno. Per quanto riguarda le piattaforme di streaming, i brani che stanno andando meglio sono Magica Favola di Arisa, Prima Che di Night, Labirinto di Luchè, Male Necessario di Fedez e Masini, brano che scende di un paio di posizioni, e cioè al settimo posto. Al sesto c'è Stupida Sfortuna di Fulminacci, poi Poesie Clandestine che sale invece di un paio di posizioni. Al quarto posto Per Sempre Sì di Salda Vinci, che ieri stava al terzo, la terza posizione occupata oggi invece da Che Fastidio di Dito nella Piaga. Al secondo posto c'è Sempre Tu Mi Piaci Tanto di Saif da un po' di giorni a questa parte, mentre a dominare le classifiche di streaming è sempre Ossessione di Samurai J. Per quanto riguarda invece le classifiche radiofoniche, i brani che stanno andando meglio sono Male Necessario, I Romantici di Tommaso Paradiso,

Io al secondo posto e c'è sempre Che Fastidio di Dito nella Piaga che domina le classifiche radiofoniche. Noi proseguiamo con la musica ascoltando un brano che abbiamo incontrato in queste due classifiche, e cioè Prima Che di Night.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

que tout veut décimer.

Anche l'ora di oggi, venerdì 6 marzo di Around Naples con Silvio Martino, sta per giungere al termine, perché mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, di un po' di progetti che sono usciti venerdì scorso, nel venerdì durante la settimana del Festival di Sanremo, il 27 febbraio. Abbiamo parlato dell'EP di Mazzariello, della Deluxe Edition del disco di 13 Pietro. Poi abbiamo scoperto un po' di release di oggi, venerdì 6 marzo, come il nuovo album di LDIK7, la Deluxe di Eddie Brock e tante altre release. Abbiamo parlato un po' del Fanta Sanremo, di Sanremo Top, e abbiamo dato uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in streaming e nelle classifiche radiofoniche. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e vi ricordo che questo programma è disponibile anche in podcast, che potete ascoltare quando volete, dove volete, a qualsiasi ora del giorno, dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon fine settimana. A lunedì, ciao, adiù.

0: assignata con un balsamo inrubato e mo non ce la sanno più.
1: Malati, malati, come tu sei una malati, malati, malati, tu fai vero pure bucir.
0: Chi so che so come io sola, si bella quando fiammura, aspetta te voglio.

0: La lupo de rurapa semba, indo vi camarón la ginda, me chiso con una buchi.
1: Malati, malati, con me tu sina malati, malati, malati, tu fai vero pure buchi.

0: un italiano nero.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: bla.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: molto bella per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Stare soprattutto con i piedi per terra.
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra
0: è una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra si sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
3: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: fatti pareggiare, l'ho fatto.
1: Abbiamo
0: appena l'ho fatto pareggiare, sennò.
1: Non ti dispiacere, non ti è
0: piaciuta la partita. È una bellissima partita.
1: Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora!
2: Se sei

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbè, ma so chi li svede, sono.
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante, fatti, ah, e poi.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egregato tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo gli.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. In questa puntata di oggi abbiamo un ospite davvero speciale, una voce che non si limita soltanto a cantare ma attraversa le parole e le trasforma. Una delle presenze più intense, originali e poetiche della scena jazz e della musica d'autore italiana, Maria Pia De Vito. Voce libera, inquieta, profondamente curiosa, da sempre impegnata in una ricerca che unisce musica e parola, culture lontane che si riconoscono, si rispecchiano, si rispondono. Con lei entriamo dentro Barcoeana, il suo ultimo lavoro, un progetto nato da un dialogo lungo, profondo, rispettoso con il maestro brasiliano Chico Buarque de Holanda. Non un semplice omaggio, ma un atto d'amore e di ascolto, un viaggio di traduzione e di verità che costruisce un ponte vivo tra Napoli e Rio de Janeiro, tra il dialetto partenopeo e la lingua brasiliana, restituendo ai capolavori di Buarque una luce nuova. Buarqueana apre uno spazio raro in cui la parola torna ad essere un atto, atto di resistenza, di identità, di memoria. Emerge con forza la consapevolezza che la parola non è mai neutra, è strumento di comunicazione ma anche gesto di libertà. Qui parole e musica si fanno coraggio, diventano resistenza contro la censura, contro l'oblio, contro ogni forma di omologazione. Ma Buarqueana è anche una storia di amicizia, di ascolto profondo, di confronto umano. Ad arricchire questo intreccio di voce e sensibilità c'è anche la presenza di Monica Salmaso, una delle voci più intense e luminose della scena brasiliana contemporanea. La collaborazione con Chico Buarque e l'incontro con Monica Salmaso sono il segno concreto di quanto l'arte sappia avvicinare i popoli, creare ponti invisibili, generare comprensione e appartenenza.

0: Oggi è una vera gioia avere con noi un artista che ammiro moltissimo, una voce intensa, coraggiosa, piena di luce. Stiamo parlando di Maria Pia De Vitto. Ciao Maria Pia, benvenuta.
1: Buongiorno cara, grazie.
0: Per me è veramente una grande emozione che tu sia qui oggi. Sei una sperimentatrice instancabile, hai attraversato infatti decenni di musica esplorando il jazz, tradizioni, contaminazioni sonore, con una curiosità che definirei insaziabile, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito, proprio il tuo spirito di ricerca, il bisogno che hai di andare sempre in profondità, di creare connessioni, di vivere la musica non solo come momento espressivo ma soprattutto come momento capace di creare comunità. Definirei la tua ricerca proprio empatica. Abbiamo appena ascoltato Parola Prima, un brano bellissimo, una sorta di manifesto culturale del tuo ultimo lavoro, Buarqueana, realizzato con Chico Buarque di Olanda e Monica Salmaso. Che significato ha un brano come questo che pone al centro la parola, proprio quella parola che la dittatura aveva negato?
1: La dittatura del Brasile era una dittatura durissima che a Chico costò anche un periodo di esilio autoinflitto, perché non solo gli censuravano le canzoni, ma quando picchiarono un'intera compagnia teatrale che stava mettendo in piedi una sua pièce, lui se n'è andato. Ma insomma, torniamo con questo a dire che Buarqueana, come dice il titolo, è un disco completamente dedicato a Chico Buarque de Holanda, e in particolare nella traduzione dei suoi testi in napoletano da parte mia, e ha una rilettura musicale però profonda di ogni brano, che ho potuto fare felicemente perché ho una compagine di musicisti stupenda.
0: Per te la musica è sempre un momento di condivisione, di gruppo. Vogliamo ricordare i tuoi musicisti?
1: Roberto Taufik alla chitarra, Hugh Warren al piano, Roberto Redrossi alle percussioni. Ognuno di noi ha arrangiato qualcosa, ma la maggior parte dell'architettura del progetto è stata arrangiata da Roberto Taufik. Però poi c'è una grande libertà, spontaneità nel lavorare insieme, c'è un interplay e un'imprevedibilità che sono per me stati preziosi per questo lavoro, che si centra comunque sulla parola. Perché i testi di Chico Buarque sono magnifici, oltre a essere lui un compositore e un melodista veramente impagabile, però è proprio la sua parola che mi ha incantato. E quando ho sentito questo brano, Parola Prima, ho detto: questo deve essere l'inizio del progetto, una palavra nell'originale, poi è diventato Parola Prima nella mia traduzione, ed è quasi appunto un manifesto di questo lavoro che ho fatto, perché spiega che cos'è la parola per Chico, una creatura sua amata, ma anche qualche cosa che nasce muta, nasce dall'intenzione di dire e poi diventa parola, fatta di luce più che di vento, dice lui, che è una espressione stupenda.
0: Il materiale con cui ha avuto a che fare è veramente poesia pura, come questa frase di Chico. Ma come hai proceduto nella traduzione e soprattutto anche nel confronto costante con Chico?
1: Io ho cercato di tradurre quanto più è possibile le letteralmente e rispettando le sonorità delle parole. Questo non sempre è possibile, però quando non è possibile io devo ricorrere a delle metafore per esprimere lo stesso concetto. Ecco che Chico mi è sempre venuto in aiuto, nel senso che noi siamo in contatto epistolare oramai da 15 anni, perché questo
0: è bello. E come è stato il vostro primo incontro?
1: Il primo incontro è stato via mail, giusto appunto, perché il grande compositore chitarrista Ginga mi invitò a fare un concerto con lui, e mentre facevamo le prove io improvvisai in napoletano una frase su una sua canzone. Lui si incantò e disse: ma lo sai che ha un effetto sonoro pazzesco questa cosa? Insomma, io tradussi 6 brani in 8 giorni, cioè non ci dormì la notte, perché avevamo solo una settimana di tempo, e tra questi c'era Vosé Vosé, che è un brano di Chico e di Ginga. A quel punto, tramite Max De Tomás, il giornalista specializzato nella musica brasiliana, mi passò il contatto di Chico, e da lì è cominciata un'amicizia di penna, e parliamo del 2011. E quindi via via io ho continuato a tradurre, poi ho pubblicato Core Curaçao nel 2017, dove c'era però anche qualcosa di Ginga e di Egberto Gismonci. E abbiamo continuato sempre a stare in contatto. Poi ci siamo visti a Parigi per registrare i due brani appunto di Core Curaçao. E questa amicizia di penna è un amore platonico, ma è una cosa
0: che vi ha legato ormai da tanto potente.
1: Sì, per cui per me tradurre è diventato una dolce abitudine, insomma, quasi quotidiana. Ho tanti brani che sono rimasti fuori.
0: Cos'è che ti spinge costantemente a ricercare?
1: Allora, forse c'è anche un po' di insofferenza da parte mia, perché a me non piace ripetere le cose, no? E quindi, voglio dire, usando un'espressione che la mia amata Joni Mitchell usa, io non sono mai voluta essere un jukebox, quindi fare le cose, ripeterle mi dà fastidio. Questo mi spinge a cercare cose nuove, ma a cercare cose che mi motivano e possono arrivare dalle direzioni più strane. Questa di Chico si è fatta strada da sola nel tempo e mi ha regalato un lavoro che dura da tanti anni e mi permette di ricercare nella parola, nel mio subconscio, cercare, studiare, capito, capire da dove viene una certa canzone, quanto è intima, quanto Chico parla da uomo, da donna, da bambino.
0: Sì, lui ha questa capacità di non cantare per, ma cantare da, cioè nel senso di mettersi nei panni delle persone che canta, cioè se canta una donna diventa donna, se canta bambino, se canta l'emarginato, cioè ha questo potere di entrare dentro le voci, anzi di dare voci alle voci dei personaggi.
1: Sì.
0: Beh, secondo te la parola quanto è oggi importante, quanto è anche luogo di resistenza oltre che luogo poetico?
1: Nella canzone Una Palavra lui dice: la parola mi scrive, cioè noi ci definiamo anche attraverso le parole che usiamo e come usiamo le parole. Questa cosa in questo momento di mondo polarizzato e di furie verbali indiscriminate sui social mi sembra una cosa molto importante. Se le persone si fermassero un attimo a pensare che sono, si definiscono quando parlano, si disegnano, e allora forse potrebbero vedere l'orrore dell'aggressività che esprimono, oppure del desiderio di validazione che li porta a scrivere schifezze sui social pur di farsi notare. Insomma, sono tutti questi aspetti qua, quindi una riflessione sulla parola è molto importante.
0: Effettivamente oggi si usa molto la parola, come hai detto tu, quasi per scioccare, quasi in maniera violenta, perché viene apprezzata più la violenza che non la delicatezza, senza capire che le parole costruiscono un dialogo, quindi le parole sbagliate costruiscono in maniera sbagliata. Molto spesso si pensa che tutto sia liquido, volatile, invece le parole sono dei mattoni, sono delle pietre e sono importanti quando vengono usate. E invece questa facilità di utilizzare il social in cui ognuno si sente protagonista e in diritto di poter dire qualunque cosa, a volte svilisce anche la parola del suo significato o comunque crea dei danni.
1: Più che altro io credo che si crei un caos, perché il risultato di questi litigi su grandi questioni che poi diventano il battibecco sulla parolina è un caos, è un eccesso di materiale verbale che permette anche, ahimè, di non concentrarsi troppo neanche su quello che si scrive, ma di rispondere a un impulso istantaneo che non sempre rappresenta quello che ci è anche più salutare a noi, no? È una situazione caotica in cui secondo me l'arte ha una cosa importante, capisci? La musica dica, crea un tempo a sé, diverso dal tempo dell'orologio. Tu ti immergi in un brano e se nell'immersione in quel brano ti arrivano delle parole, io per questo mi sono incantata anche di Chico e del mondo brasiliano, perché il livello della musica e il livello delle parole è altissimo. Quando tu riesci a far giungere alle orecchie, al cuore di una persona questi messaggi attraverso la musica, li fai passare attraverso il percepire, cioè si schippa, finalmente si evita la testa, no? Il ruminare. E quindi quella è la dimostrazione che esiste la bellezza, che esiste un modo di gestire il tempo diverso, fuori dall'ansia, dallo stress, dalla velocità di questo pensiero veloce per cui tutti sono pieni di certezze, no? Esprimono certezze a tutto spiano. L'una
0: forse
1: contro
0: per
1: l'altra.
0: Autoconvincersene loro per primi.
1: Esatto, capisci? È tutta una finzione, una grande finzione. Invece ascoltare musica ti consente di devi stare nel momento presente per forza, è una forma di meditazione. Per cui se in questa forma di meditazione ci puoi mettere dei capolavori come le parole e le riflessioni di Chico Buarque, capisci che io mi sento in un posto giusto, bello.
0: Assolutamente sì. Continuiamo, vorrei ascoltare adesso Almanacco.
2: Spicci arriva apparente all'almanacco, come è stato che tutta cominciai. Dice che è marcavo tic tac, che a clessidra tempo si sciarmai.

0: Ignition.
1: Beh, era Almanacco, tratto dall'album Buarchiana di Maria Pia De Vito, che è qui con noi in studio. Due sud del mondo, il Brasile e Napoli, che si rispecchiano l'uno nell'altro. Sono così distanti, ma in realtà anche così vicini. Ci unisce comunque un modo anche forse di intendere la vita molto simile.
2: Sì, dice Caetano Veloso, lui lo diceva parlando dei baiani, ma adesso con un po' di esperienza del Brasile posso dire che appartiene al Brasile. Lui dice che sono due popoli impertinenti.
1: Mi piace impertinenti, ma impertinenti perché?
2: Perché ne abbiamo viste di ogni colore. Uno, e il risultato di questo è un po' di fatalismo, un po' di ironia, un po' di indolenza e anche un po' di lirismo, nostalgia, del quale siamo campioni.
1: Sì, infatti la saudace e la pucondria un po' napoletana si avvicinano,
2: esatto,
1: molto.
2: Ma anche questa ironia, per cui
1: temperiamo la drammaticità del quotidiano con un certo
2: senso. Esatto. E poi, per usare un'altra citazione, Tom Jobim dice che i brasiliani quando cantano piangono ridendo e ridono piangendo, no? E quindi, se vuoi, questa cosa la ritroviamo anche nel nostro modo di essere, insomma.
1: Infatti abbiamo uno di quei proverbi che dicono: la gatta di zia Maria mezza piange e mezza ride. Noi siamo sempre un po' così, un po' piangiamo, un po' ridiamo. Piangiamo ridendo e ridiamo piangendo, proprio come dice Jobim dei brasiliani. In questo siamo molto simili, forse anche questo aver dovuto subire tante dominazioni, questo doversi piegare in qualche modo, però nello stesso tempo avere delle anime passionali, delle anime piene di vibrazioni, di vita, e quindi ci pieghiamo a tutto, però alla fine c'è una grande capacità di resilienza.
2: Beh, io credo che in questo doversi piegare a tutto che è accaduto, comunque il napoletano ha assorbito immediatamente dei caratteri linguistici, ha incluso delle attitudini degli altri popoli, ma secondo me gli altri popoli, quando se ne sono andati da Napoli, erano un po' più napoletani.
1: Questo sicuramente.
2: Capisci? Per cui nella lingua, nella musica, noi abbiamo questo formidabile mezzo che è la musica e la parola, che sono meticci in noi.
1: Poi tu comunque hai sempre amato il jazz, che è contaminazione. Tu addirittura l'hai ritrovato anche nel Rinascimento napoletano, sei riuscito a trovare questi primi germi di jazz e comunque di contaminazione che appartengono un po' proprio al tuo approccio alla musica e all'arte in generale.
2: Diciamo che a me piace usare non tanto il termine contaminazione, che in sé è come se facesse pensare che c'è una cosa pura e tu poi innesti un'altra e quindi è contaminata. In realtà questo prevede un'idea di purezza che secondo me non esiste.
1: È vero.
2: Allora a me piace osservare le prossimità tra linguaggi, capito? Mi piace andare a vedere che succede se queste cose sono vicine, e quindi mi piace più pensare a un lavoro transculturale, perché io rispetto molto le fonti di quello che vado a trattare e a rielaborare, e però nel mio essere meticcia agisco con il modo di nascita e di sviluppo del jazz, che non è stato altro che l'incontro tra l'Africa e l'Europa in terra americana, quindi il massimo della mistura, no? Poiché lo spirito e il senso del jazz è quello: non lasciare mai uguale a se stesso il materiale che trovi, ma con l'improvvisazione andare a finire in altri luoghi. E allora, anche se io sto cantando in napoletano e sto usando delle matrici musicali brasiliane, io posso improvvisare e farlo diventare un terzo luogo.
1: Com'è stato lavorare proprio con Chico anche sulla traduzione dei testi? Perché questo disco poi è stato anche inciso a Rio de Janeiro, nel luogo dove è nata questa parola.
2: Sì, con Chico, dopo il nostro primo incontro, i nostri scambi epistolari sono diventati molto simpatici, molto anche affettuosi. E nella realizzazione di questo secondo disco di Buarchiana, in collaborazione con lui è stato veramente, come dicono i brasiliani, un parceiro. È nata una partnership, perché abbiamo guardato e riguardato i testi più volte e io specie gli chiedevo sempre un consiglio riguardo ai punti che erano intraducibili in maniera letterale. Allora gli chiedevo: ma tu quale concetto volevi esprimere? E lui, in questi anni di pratica del napoletano con me, perché poi l'italiano lo conosce abbastanza bene perché è stato in Italia sia da bambino che durante il periodo dell'esilio, lui ha cominciato a propormi delle soluzioni in napoletano e alcune funzionavano perfettamente. Quindi una cosa meravigliosa lavorare con la fonte per me, anche perché sì, stiamo parlando di una persona, come dire, che al di là della fama da cantante scrive pièce teatrali, scrive romanzi, ha vinto il premio Camões, che è come se fosse un Nobel di lingua portoghese per i suoi libri. Cioè io ho a che fare con un genio, quindi questo confrontarmi con un genio è per me un'occasione di crescita incredibile. Oltre all'emozione nell'avere davanti a me una persona di grande discrezione. Tutti dicono che Chico è timido. Chico non è timido per niente, è solo discreto. Non gli piace parlare a sproposito, ma di un grande umorismo e di una grande gentilezza, perché mi ha dedicato tanto della sua attenzione. E alla fine del lavoro lui ha cominciato a dire: il nostro disco, io, cioè, capisci, mi sento già premiata dall'alto solo per questo, perché
1: era comunque anche
2: commovente, insomma, per me.
1: Ma io trovo anche che tu sia commovente, perché sei un'artista immensa, e anche l'umiltà con cui parli del tuo rapporto con Chico, io penso che sia un confronto tra due grandi, e sicuramente lui ha imparato tanto da te come tu da lui, altrimenti non ti avrebbe scelto anche per questo percorso insieme.
2: Io ti ringrazio molto per queste cose che dici. C'è una verità nel fatto che Chico non è amichevole con tutti, ma lui diventa amico quando si stabilisce un filo certo di poesia o di musica.
1: E dove c'è musica e c'è poesia, c'è Maria Pia De Vito.
2: Ecco, io ne parlo con semplicità perché per me è un'emozione che mi prende come se fossi una bambina di 5 anni. Però è ovvio che è un confronto che mi fa crescere ed è anche un grandissimo attestato di stima da parte sua.
1: E questo ce lo comunichi proprio senza la snibo.
2: Ecco, me ne nutro.

0: Questo era Manigna, sempre sotto l'album Barcoiana. Qui è proprio la lingua di Chico Buarque che è metaforico, non si esprime mai apertamente, non critica apertamente la dittatura, ma bisogna leggere tra le righe.
1: Sì, questo brano Manigna, che è un brano che tra l'altro lui aveva inciso con la sua sorella Miuscia, che non c'è più, appunto sembra un testo che parla di ricordi da bambini, ti ricordi i fuochi a mare, ti ricordi i palloncini, però poi a un certo momento c'è un lui che arriva, dove passa non cresce l'erba più, dove ci sono menzioni di una paura di scalpiccini nel palazzo, che sembra appunto giochi di bambini che fanno un nascondino e si spaventano per qualche rumore, e invece sono un richiamo ai rumori dei passi dei poliziotti nei palazzi quando la polizia della dittatura si andava a prendere qualcuno direttamente a casa, no? Chico ha sviluppato questa capacità mimetica proprio nel periodo della dittatura, in cui, poiché veniva continuamente censurato, lui ha cominciato a fare in modo che non fossero riconoscibili i segnali ed è riuscito alcune volte in delle imprese clamorose. Invece poi ci sono anche tanti brani francamente politici, chiaramente politici. Questo Manigna, tenerissimo.
0: Qui Chico duetta proprio con te. Come avete scelto i brani da cantare insieme?
1: Ah, in realtà lui si fa guidare da me.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che io, per esempio, a volte in tutti questi anni ho detto: Chico, ma c'è qualche brano che tu ti immagineresti tradotto napoletano? Lui mi ha risposto: per carità, devi scegliere tu, perché lui sa che se io scelgo un testo è perché mi ha fatto scattare qualcosa, e ci sono brani con testi meravigliosi, e però la musica non mi fa scattare, non sento la possibilità di rileggerla, no? Per cui magari qualcosa di molto brasiliano, molto samba, molto intraducibile, no? Quindi lo sa che se io scelgo con... E poi invece sulla scelta dei brani da cantare in brasiliano è un confronto, diciamo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello, e l'ultima parola ce l'ha lui, dice: questa mi sembra una buona idea, perché lui deve ovviamente stare molto sereno nel cantarlo, e io insieme a lui ovviamente. E la cosa bella di tutte e due le esperienze di registrazione con Chico, sia in napoletano che in portoghese, è che troviamo il modo di respirare insieme, come se avessimo registrato insieme da anni. È una cosa che mi ha sorpreso tutte e due le volte.
0: Ma perché siete due persone estremamente empatiche, quindi riuscite a entrare in simbiosi.
1: Ci sentiamo, infatti.
0: Questo penso che sia dei veri artisti. E qui, appunto, la poesia, l'arte diventa proprio anche una strategia di sopravvivenza. Che importanza ha oggi un disco come questo?
1: Beh, non voglio attribuirmi troppa importanza, però è un disco che presenta delle riflessioni su di sé, nelle sue impersonificazioni, figure di donne, per esempio la donna di Olius Nus Olius, Walking Tallucchi, è una donna lasciata che fa la smargiassa, dice: vieni a vedere come sto bene adesso senza di te, e invece si capisce chiaramente che è ancora innamorata, è ancora nella fase ti devo dimostrare che io sto, così come invita a riflettere su quanto sono gravi le dittature, con brani come addirittura In Almanacco, che è ironico, a un certo momento dice: chi era al volante del pianeta quando il mio paese è andato sotto sopra, no? Ed è mischiato in una filastrocca. Oppure come Il mio caro amico, parla di questo fittizio amico che sta lontano e gli dice: ti vorrei raccontare tutto quello che succede qua, qua la gente continua a giocare a pallone, io ci ho infilato addirittura il Festival di Sanremo, che è la cosa che distrae sempre tutti, jazz, rock, pop e rock and roll, però qua i fatti sono neri, perché noi dobbiamo fare un sacco di fatica per guadagnarci il pane, dobbiamo inghiottire un sacco di soprusi, ho fatte nera, no? Ho tradotto così. E poi, diciamo, ci sono le testimonianze francamente dure, come nella storia di Zuzu Angel, di cui magari abbiamo modo di parlare dopo, questa donna cui figlio fu preso, ucciso
0: e non si trova neanche il corpo.
1: Non si trova il corpo, e lei lo ha cercato per anni, fino a quando non è stata fatta fuori anche lei. Quindi, diciamo, sono parole importanti. Chico mi ha detto: sono contento di questa scelta, no? Di Angelica, oppure di mio caro amico, che io ritenevo intraducibile, perché in questo momento, con quello che ci sta succedendo al mondo e in ogni nazione con la sua declinazione, è importante dirle queste cose.

cavalheirice che ho fatto tenere. Facci ma sforza, ma c'hai io te facendo,

0: the chart. E questo era Mio caro amico, di cui appunto parlavamo poco prima, in cui la denuncia passa attraverso un'apparente quotidianità in cui sembra tutto normale, tutto che procede, e invece sotto c'è la paura, c'è la repressione, c'è il disagio di vivere senza libertà. In questo quanto anche l'arte può fare, può aiutare ancora oggi a smuovere le coscienze?
1: Io penso che possa moltissimo. Possa moltissimo anche in casi come questo, dove non c'è uno slogan cantato ad alta voce. Quella è un'altra cosa, quella è una funzione quasi direi da strada per cantare insieme, no? Però devo dire, in Brasile tutti sanno cantare almeno 2000 canzoni, è una cosa impressionante, perché loro si consolano cantando insieme. Allora può essere consolatorio, no?
0: Diventa quasi una sorta di preghiera a cantare.
1: Una preghiera, un desiderio di consolazione, di riconoscimento delle fatiche che si attraversano, no? Risvegliare un senso di comunanza, di solidarietà. La sentiamo in molti questa cosa. Quindi forza, insomma. Oppure, come per esempio nel caso del brano che sentiremo dopo, si scuotono le coscienze attraverso il racconto di qualcosa di terribile che è accaduto e che può sparire nella memoria, ma è qualcosa che è accaduto negli anni 70 reverbera oggi uguale, perché Angelica è la storia di Zuzu Angel, che era una grande disegnatrice di moda brasiliana, diciamo, forse potrei sbagliarmi, ma insomma tra le prime ad avere un successo che ha superato il Brasile. Quindi lei arrivò a essere celebre a Hollywood e avere tanta tanta fama mediatica, e lei aveva un figlio che era un franco oppositore del regime, Stuart fu preso, torturato, ucciso, presumibilmente il suo corpo lanciato in mare, come era purtroppo un'usanza dei regimi,
0: sì,
1: come quello
0: argentino. Anche dei desaparecidos argentini, li buttavano nel Rio della Plata.
1: E lei non seppe darsi pace, e proprio come nella protagonista del film Ancora io sono qui.
0: Sì, il film è stato candidato anche agli Oscar.
1: Insomma, che ha vinto vari premi. C'è questa ricerca, prima di tutto, che riconosca, la polizia riconosca di aver preso la persona. In quel caso era Paiva, l'ex onorevole brasiliano che fu preso e sparì. E poi la ricerca del corpo. Dove avete messo il corpo di mio figlio? Lei ha cominciato a girare il mondo chiedendolo, quindi è arrivata a Hollywood, ha avuto un sacco di testimonial di questa cosa, fin quando non è arrivata a parlare addirittura con Kissinger. Quando è arrivata a passare con Kissinger, per la dittatura ha passato il segno, per cui lei scrisse una lettera a Chico in cui disse: Chico, se mi dovessi accadere un incidente, non sarà un incidente, ma sarà qualcosa per la stessa mano che ha fatto sparire mio figlio. Dopo una settimana, su un rettilineo, fu buttata fuori da un camion, fuori strada, accanto a un tunnel. Infatti quel tunnel oggi si chiama Tunnel Zuzu Angel. E quindi Chico scrisse questa canzone, appunto questa cosa accadde negli anni 70, forse 76. Il disco con cui uscì fu nell'81, quando non c'era più la dittatura, e Chico poté cantare la storia di Angelica, che chiaramente è una canzone piena di commozione, che parla proprio di lei. Chi è questa donna che va sempre in giro e chiede sempre questa cosa: mio figlio, dov'è mio figlio, dov'è mio figlio, no? E lei risponde. E quindi quando gli ho proposto di cantarla in napoletano con me, mi ha detto immediatamente di sì, e devo dire è stata una cosa molto commovente. Abbiamo registrato buona la prima, quando l'abbiamo risentita
0: non c'era da aggiungere altro,
1: avevamo gli occhi umidi tutti e due.
0: Eravate in qualche modo, attraverso questa canzone siete riusciti a ridare una lapide.
1: E Chico ha detto: io, che bello tirare fuori questo brano in questo momento. Loro hanno rischiato col bolsonarismo che si tornasse in un posto buio, e per fortuna adesso sono sfuggiti, ora abbiamo altri bui da affrontare come mondo, però speriamo in bene.
0: Lo spero con te, e approfitto anche di questo brano per affrontare un altro argomento che fa parte proprio della tua produzione artistica, il mondo delle donne. Questa è ad esempio una madre coraggiosa, forte, una donna che ha successo nel lavoro, una madre che non si arrende, una donna che ha il coraggio di sfidare la politica, sfidare i dittatori. Ci sono tanti lavori anche precedentemente che tu hai fatto proprio sulla donna, ad esempio This Woman's Work. Secondo te che ruolo ha la donna oggi, e quanto è difficile? A volte è detto che una donna deve devi dimostrare 3 volte quanto vale. Quanto è stato difficile per te affermarti nel mondo della musica, e comunque oggigiorno quanto è difficile essere donna, anche se si parla tanto di parità, di quote rosa, però c'è sempre una difficoltà.
1: Naturalmente è stato più difficile quando ho iniziato, perché comunque viviamo in un mondo maschilista ancora oggi. Per la gran parte, stragran parte del pianeta, le donne non se la passano bene. Io, grazie alla musica, ho fatto un grande lavoro su di me, intanto perché ho vissuto sempre in mezzo agli uomini, ma la stima, diciamo, dei miei colleghi è stata la cosa che mi ha portato anche avanti. Quindi, diciamo, ho imparato a ben distinguere le cose. Ho convissuto con i musicisti, tranne rare, tristi, diciamo, espressioni, sempre con un lavoro proprio basato sulla parità. Ma è anche il jazz che si suona peer to peer, da pari a pari, per cui sul palco non ho mai vissuto questo problema, ma nella vita reale l'ho vissuto come tutte le donne. Quindi più giovane sei, più devi essere forte, perché sei più debole, sei meno consapevole, quindi fai stupidaggini, sei più leggermente, sei accondiscendente, non ti rendi conto, oppure ti senti frozen, congelata dalle situazioni di potere in cui ti trovi e in cui ti viene assegnato sempre un ruolo, no? E fino a quando, mi è capitato di avere dei ruoli di direzione e in varie situazioni, senza menzionarne nessuna specifica, e tu vai a una riunione ufficiale e qualcuno ti dice: che bella gonna c'hai oggi, che già un modo di metterti in un ruolo da bambolina della situazione, no? Quindi ci sono molti modi che sono sottili, sono fastidiosi in questa maniera qui, oppure altre volte sono francamente, diciamo che io, senza prestargli una riflessione in musica, è una cosa che ho vissuto tutta la vita e che ho combattuto tutta la vita. Ripeto, protetta felicemente e con un sacco di rapporti positivi con uomini, con la maggioranza di uomini rispetto a donne per via del lavoro. Quindi, yes, capito? Non tutto è perduto, però questi tempi qua sono un'altra cosa. Abbiamo cominciato con il berlusconismo, per cui tutto il percorso in cui siamo cresciute le persone della mia generazione successiva a quella del 68, per noi c'è stato un ritorno all'indietro che faceva venire fuori però nell'opinione pubblica quella famosa idea di italiano medio, che in fondo è sempre un po' potenzialmente po' sporcaccione, esatto. E che significa tutto un modo di parlare, di esprimersi, e delle donne di esprimere la propria libertà, la libertà dell'uso del mio corpo, per cui a me della libertà delle olgettine francamente non mi interessava niente, mi sembrava una forma di schiavitù consensuale, diciamo, che è il contrario della libertà per me. Per cui a un certo momento, ma molto dopo, in effetti lo scorso lavoro prima di Buorchina,
0: secondo me ancora adesso molte donne non ne sono consapevoli, che questa libertà di esporre il proprio corpo non è vera libertà, ma anzi è...
1: A me piace pensare, come ho espresso nel disco che ha preceduto Buorchina, This Woman's Work, che bisogna mettersi al lavoro, insomma, c'è un lavoro delle donne che va riconosciuto. Questa idea, devo dirti, mi è venuta

0: diverse da editor, di scrittrice, di case editrici, con esperienze di scotomizzazione, come si dice, cioè del non dare importanza al suo lavoro, cioè di quanto ha dovuto lavorare per ottenere le tre cose che servono a una donna che lavora, che sono la riconoscibilità, cioè della tua parola, che ti riconoscono il diritto di parlare, che quello che dici conta, ha un peso, ha delle conseguenze, no? E quindi poi della visibilità. Ottenere queste tre cose ci vuole tempo, lavoro e battaglia, cioè che quello che tu dici abbia delle conseguenze e che tu non venga zittita. E quando io ho letto queste cose ho riconosciuto tante delle incertezze, insofferenze, di qualche sopruso, di qualche piccola molestia, non solo vissuta nella mia vita, ma vissuta da decine di donne, oppure delle giovani donne che sono state mie allieve, che io poi ho visto diventare professioniste, e ognuna di loro ha avuto da raccontare anche dei fastidi delle quote rosa.
1: E a te mi è capitato, cioè, il sentire che la tua voce in qualche modo venisse soffocata?
0: All'inizio hai voglia, moltissimo, moltissimo. Ma poi, ripeto, la crescita come musicista, e quindi
1: ha dato la forza,
0: il
1: dato
0: fare dei progetti che sono stati ritenuti credibili, e il riconoscimento di musicisti sempre più importanti anche, cioè figure riconosciute, ecco, no? Perché poi, ripeto, i miei colleghi sono per la maggior parte sempre stati dei magnifici compagnoni di musica, no? E io sono sempre stata un po' scugnizza nello stare con i musicisti, quindi diciamo anche ho evitato naturalmente quello che può accadere se tu ti poni in maniera diversa sul posto di lavoro. Il che non vuole essere te la vai a cercare, perché tu non hai la sua personalità, capisci? Per cui se una cantante è una persona molto femminile, che le piace vestirsi in maniera molto elegante, non vedo perché debba avere dei problemi. Io nel mio essere scugnizza, diciamo, ho attraversato in un altro modo le cose, e quando è capitato di qualche fastidiosa attenzione, forse è stato un po' più facile per me buttarla sull'ironia, ma insomma qualche volta c'è stato qualcosa di fastidioso e non è giusto. No? Ci sono donne che si paralizzano di fronte a questo.
1: Invece hai detto appunto, io sono un po' stata scugnizza, mi sono sempre anche confrontata con gli uomini da compagnona. C'è invece qualcosa di importante che hai imparato dai tuoi colleghi?
0: Ah, ma io nel tempo ho imparato tutto, sono stata la mia enciclopedia, il mio stimolo a comprare un libro anziché un altro, ascoltare un disco anziché un altro. Cioè nel jazz si cresce insieme, quindi ho sempre imparato dai miei colleghi. Ho avuto conferme anche che mi hanno detto stai andando su una strada giusta, e poi incontrare personaggi importanti per la mia formazione, ma dico a partire da Rita Marcotulli, con cui abbiamo cominciato a suonare insieme a 23 anni e poi abbiamo fatto cose importanti quando ci siamo rincontrate 10 anni dopo, o John Taylor o Ralph Towner. Diciamo, io ho imparato da loro, come sto imparando da Chico, come sto imparando dai musicisti che stanno nel mio gruppo, perché riusciamo a fare delle cose che sono molto pensate, con dei concetti, però con una grandissima spontaneità.
1: C'è molto questo senso anche di comunità, anche nella musica.
0: Totalmente, senza ego. È una cosa bellissima che io mi porto fuori, mi fa essere molto ottimista e empatica nel mio incontro con i miei allievi o con altri colleghi.

0: E questo invece era Samba e Amor di Maria Pia De Vito, tratto dall'album Barco e Anna, di cui stiamo parlando, che è il suo ultimo lavoro, con Chico Buarque de Holanda e Monica Salmaso. Tu insegni anche al conservatorio, ti sì, master
1: carattere,
0: ti confronti con giovani generazioni costantemente.
1: Che bellezza.
0: Secondo te, come vedi i giovani d'oggi? Secondo te cosa devono imparare e cosa tu puoi assorbire anche da loro?
1: Ma guarda, allora, loro stanno crescendo in una situazione molto più difficile di quella in cui sono cresciuta io. Ogni epoca ha la sua difficoltà, ma io non ero inseguita dai telefonini, avevo del tempo vuoto, del tempo per pensare, non avevo tanta ansia da confronto come sono costretta a vivere ai ragazzi. Ma ragazzi, nella gioventù c'è l'evoluzione. Intanto io li vedo che nascono molto più bravi di come eravamo noi la loro età, perché il DNA trasmette, non c'è niente da fare. E poi ognuno di loro coglie l'opportunità di quello che è il momento che hanno davanti, quindi io trovo tanta creatività, tante fragilità anche
0: un po' di smarrimento, o li vedi decisi?
1: Cioè, no, c'è sembra? Tutto, c'è lo smarrimento, c'è tutto, dipende dalle personalità, quindi ci sono delle cose, delle difficoltà, come ti ripeto, molto grosso, sono aumentati moltissimo, che ne so, i disturbi alimentari, oppure i ragazzi hanno questa ansia da confronto, perché subito si confrontano con i video sui social, e quindi questo bisogno di validazione troppo presto, no? Io sempre gli dico: raga, telefonini va bene, ma mollateli adesso in classe, non ne voglio vedere acceso uno. E poi quest'epoca, per esempio, è un'epoca dei super skills, no? Tu vedi su Instagram la ragazzina di 12 anni che suona il basso come Jacopo Astorius e dici: ma com'è possibile? Questa cosa alcuni ragazzi li fa angosciare, a degli altri gli fa avere quest'ansia da confronto, per cui magari studiano come pazzi e diventano veramente bravissimi, ma in un senso tecnico. E io ho grande fiducia in quelli che non vogliono rimanere intrappolati in questa cosa, perché trovano vie alternative. Ecco, io in quella indipendenza, a quella indipendenza li stimolo.
0: E quanto è importante proprio
1: là
0: in questa
1: la poesia, capisci?
0: Appunto, sì. E quanto è importante proprio in quest'ottica la memoria, il confronto con Chico, con altre generazioni, con la dittatura degli anni 70, quanto è importante adesso farla conoscere anche alle nuove generazioni, che poi sembrano mondi così distanti, ma in forme diverse, comunque anche noi viviamo una forma di dittatura, sembriamo tanto liberi, ma in realtà siamo controllati in ogni cosa che facciamo.
1: Assolutamente. Ma i ragazzi che non sono persi nella dittatura, che ne so, dell'immagine, del sembrare, eccetera, eccetera, sono ragazzi comunque iperinformati, che non significa iperacculturati, ma iperinformati. Quindi, come un rivolo, se tu gli metti sotto gli occhi queste cose, queste testimonianze importanti della storia, loro dal Brasile di oggi arrivano a questa cosa e sono famelici. Cioè, i miei studenti sono adesso famelici di Brasile, si sono andati su Duolingo e si imparano il portoghese, capito? O l'inglese meglio. Insomma, io li ho visti entusiasti e interessati sia a This Woman's Work che a Buarque Anna, e la cosa mi fa immensamente piacere. È l'altro luogo in cui io mi sento nel posto giusto del mondo. Io mi sento nel posto giusto nel mondo quando sono a registrare con i miei musicisti o a registrare con Chico, ma anche quando sono in classe con queste meraviglie di ragazzi giovani che sono bellissimi e non lo sanno ancora o alcuni lo sanno e prendono una via molto originale. Ecco, io là mi sento che sto annaffiando le piantine giuste.

0: Guardandoti in prospettiva anche futura, dopo questo disco, dove vedi che si orienterà la tua ricerca? Perché so che tu non ti fermi mai, vai sempre a cercare qualcosa.
1: Ma non lo so, guarda, da una parte, insomma, per ridere, ho una tale riserva di brani registrati di Chico, di Ginga, di altri autori che, capito, si potrebbero fare, a parte potrei fare una puntata numero due di Buarcheana, eccetera, eccetera, ma poi sono sempre interessata agli incontri nuovi, ho molta voglia di mettere le mani sul pianoforte io stessa, magari di fare qualcosa piano e voce da sola. Però nel frattempo c'è anche un altro progetto che è appena nato, che è tra le produzioni del centro di produzione Insule Lab di Paolo Fresu. È un progetto che si chiama Murmuration, dove con Murmuration non si intende mormorio, ma è il volo sincronizzato degli storni. Sai, quelle coreografie che si fanno nel cielo.
0: Il cielo che sono bellissimi. Effettivamente hanno un rumore. Al di là dell'immagine, delle coreografie bellissime, si sente proprio anche questo fuscio d'ali.
1: Ed è una cosa che ho realizzato con Hugh Warren, che anche in Buarcheana è un trombettista che si chiama Fulvio Sigurtà. Perché in realtà il concetto della murmuration qual è? È un volo sincronizzato senza leader, basato sulla percezione dell'altro, ed è un volo senza una destinazione predefinita. Mi è sembrata una bellissima metafora sia dell'improvvisazione, di quello che facciamo noi quando improvvisiamo, ma sia di quanto siamo belli quando facciamo comunità. E l'idea mi è venuta sia vedendo il volo degli uccelli proprio fuori la mia finestra mentre provavamo con Buarcheana, ma anche quando sono stata a Rio e ho visto le prove di strada del samba. E ho visto gente di ogni età e ceto sociale, bambini, donne, vecchi, anziani, belli e brutti, ballare per preparare la danza del giorno di carnevale, che cantavano tutti insieme con una batteria di percussioni e facevano delle piccole coreografie tutti insieme. Io mi sono commossa, ho detto: ma guarda, questi sono tutti diversi, qua in mezzo ci sarà qualcuno di sinistra, il bolsonarista, il povero, il ricco. Eppure, cercando di fare questa cosa tutti insieme, erano di una bellezza esplosiva. Per cui io ho detto: ma si può cantare di quanto è bella l'empatia, la comunanza, e anche però l'improvvisare insieme, il giocare insieme.
0: E forse io penso che tutti questi siano elementi che possano unirci, farci sentire uguali, superare le differenze. Penso che se si educasse la gente appunto all'improvvisazione, al jazz, al canto, alla danza, alla fine si potrebbe fare una rivoluzione molto più importante.
1: Il piacere di sentire una sinfonia sono cose che ci portano in un altro stato interiore a cui dobbiamo fare appello in questo momento, secondo me.
0: E io ti ringrazio tantissimo, prima di tutto di esserti aperta così tanto, di averci raccontato tanto di te, di tutto il tuo percorso, di tutto quello che ci regali con il tuo lavoro, con la tua arte, con la tua musica. Io penso che sia un lavoro molto importante, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo parlato di ballo, di danza, e noi vogliamo chiudere proprio con la samba Do Grande Amor. Grazie Maria Pia, grazie di essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.

0: vi ringrazio di averci seguito. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori.

me la dai, me la dai, me la dai la tua pancia. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mia, panze tua, in ricordo del nostro amor. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la pancia. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: You must remember this.

0: La voce di Walter Ricci con As Time Goes By dà il via alla puntata di oggi di Un'altra Musica, rigorosamente dal vivo. Walter Ricci, ciao Walter,
1: benvenuto. Ciao a te Silvio, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao a tutti, e diciamo che siamo stati cullati dalla tua voce per dare inizio a questa nuova puntata. Dicevo rigorosamente dal vivo, Walter è in veste non solo di musicista, di cantante, di artista, ma anche di conduttore. Io sono Silvio Martino, conduciamo insieme questo nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, appunto Un'altra Musica, in cui scopriamo un po' di canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90, insomma di tante epoche diverse che hanno avuto una seconda vita magari in futuro, oppure sono state riscoperte, ricampionate, insomma che hanno poi creato, dato vita ad un'altra musica. E oggi giustamente abbiamo iniziato con una colonna sonora di un film, perché mixiamo la musica con il cinema.
1: La famosissima colonna sonora del film Casablanca del 1942, è un brano fantastico, As Time Goes By, diciamo uno dei più iconici brani, anche poi è diventato anche uno standard jazz, ormai lo suonano tutti i grandi jazzisti, l'hanno inciso.
0: E infatti chi l'ha suonato adesso è un grande jazzista.
1: È troppo gentile. Sì, è un film fantastico diretto da Curtis con Humphrey Bogart, vabbè insomma è proprio un classico, si definisce il classico Casablanca.
0: Un classico da cui inizia la narrazione di oggi, sia musicale che di chiacchierata che facciamo riguardo il cinema. Innanzitutto, prima di entrare nel vivo, ovviamente parleremo di cinema italiano, cinema internazionale, cinema napoletano. Ti chiedo, che rapporto hai con i film, con il cinema e con le colonne sonore dei film?
1: Ma diciamo, uno dei miei desideri, parecchi desideri nella mia vita, diciamo, artistica, non so se riuscirò alla fine a realizzarli tutti, però il mio grande sogno è quello proprio di scrivere una colonna sonora per un film, ecco, diciamo. Amo tantissimo le colonne sonore, amo tanto la musica per i film, amo i film ovviamente, quelli di un certo tipo, diciamo più legati all'aspetto sentimentale, diciamo mi emozionano i film d'amore.
0: Ma una colonna sonora epica, oppure una colonna sonora piena di struggle, ritorna questo termine, come può essere questa colonna e per che film potrebbe essere? Ma immagino per un film d'amore a questo punto.
1: Intanto, per esempio, io sono molto appassionato del grande Ennio Morricone.
0: Sì.
1: Quindi amo tutte le sue colonne sonore, e in particolar modo ce n'è una in particolare che si chiama Deborah Steam, te la ricordi?
0: Sì, come no, che poi è stata interpretata da una voce eccezionale del panorama musicale internazionale.
1: Sì, la grande Céline Dion.
0: Sì.
1: E quindi poi il brano è diventato da Deborah Steam, diciamo, come dire, aggiungendo le liriche, insomma, a questo tema è diventato I Knew I Loved You.
0: E tra poco l'ascoltiamo, prima però ti chiedo, che rapporto hai con Morricone? Perché tu hai incontrato lo stesso
1: Morricone. Avuto la fortuna di incontrare il grande Ennio Morricone, sì. in un teatro, era di pomeriggio, dove ho avuto la fortuna, perché un mio caro amico che si chiama Stefano Reali, che è stato un suo diciamo amico fraterno, una volta Stefano Reali mi ha proposto di cantare davanti al maestro nel Teatro Atlantico.
0: Wow.
1: Di Roma, insomma, ecco, mi ricordo che sta sulla Tuscolana, insomma, questo.
0: Sì.
1: E quindi sono arrivato lì di pomeriggio, sono arrivato ovviamente in anticipo, ero pieno di emozione, e ad un certo punto si è presentato davanti a me Ennio Morricone
0: in carne e ossa, lui proprio Ennio Morricone,
1: era proprio lui in carne ed ossa. Pensa tu che nessuno ci credeva, per cui è passata una signora fuori e gli ha chiesto: oh Madonna, Ennio Morricone. Lui mi ha detto: no, non so io.
0: Lui ha detto: vicino a te non so io.
1: Ha detto vicino alla signora.
0: Ha detto: non so io.
1: No, non sono io.
0: Avete sbagliato, cercate dentro.
1: È stato fantastico. Poi insomma, dopo qualche minuto siamo entrati in teatro, io ho avuto la fortuna di cantare proprio di fronte a lui e ho cantato questo tema, I Knew I Loved You, questo che stiamo per ascoltare, cantato ora dalla grande Céline Dion.
0: E allora ascoltiamo la grande Céline Dion con I Knew I Loved You.

0: I Knew I Loved You, incisa dalla grande Celine Dion, l'abbiamo ascoltata ora, ed è una canzone del 2007 che nasce come omaggio a Ennio Morricone. La melodia è tratta dal celeberrimo Deborah's Theme.
1: Però sempre complimenti per la pronuncia, Walter.
0: No, vabbè, io sono... Sì. No, comunque, in ogni caso, questo brano è della colonna sonora di C'era una volta in America, ecco. E quindi il grande film di Sergio Leone.
1: Sì, un film bellissimo, tra l'altro dei ricordi bellissimi legati a queste pellicole, a pellicole del genere, tra cui C'era una volta in America, perché mi ricordano i miei nonni, quell'atmosfera lì è irripetibile e richiama dei ricordi bellissimi. Anche le stesse colonne sonore di Ennio Morricone sono state un punto di svolta che hanno poi creato delle wave che sono state seguite da altri compositori successivamente.
0: Tipo?
1: Tipo Zimmer, che ha composto la colonna sonora anche di Interstellar, tra i tanti, ha percepito probabilmente dallo stesso Morricone l'importanza di alcuni suoni che compongono la struttura musicale di una colonna sonora. Ad esempio uno sparo, ad esempio un suono di un click può essere una componente fondamentale per la colonna sonora.
0: Beh sì, Ennio Morricone l'ha proprio sperimentata lui, diciamo, questa cosa di inserire i suoni, anche le chitarre distorte mentre suonava un'orchestra di violini. È il grande Ennio Morricone ha avuto un'orchestra sperimentale per molti anni, dove appunto sperimentava nuove sonorità con l'orchestra.
1: Io sono un fan dei piccoli easter egg all'interno delle strumentali delle canzoni, per questo sono molto appassionato del lato musicale dei film, perché il lato musicale ti fa vivere, cioè ti cambia completamente il film, ovviamente ti fa vivere in un certo modo delle scene che stai vedendo, ti fa impersonificare spesso e volentieri nei protagonisti, sì, di quelle scene. E sono fan di questi piccoli easter egg, magari, che si trovano, che possono sembrare magari poco utili alla struttura musicale, ma in realtà hanno un'utilità fondamentale.
0: Assolutamente.
1: E ti chiedo, anche tu nelle canzoni magari a volte inserisci qualche piccolo suono, qualche cosa di particolare che magari a un primo ascolto le persone possono non percepire, poi ascoltando.
0: Ma tu pensa che addirittura nel nuovo disco abbiamo inserito un messaggio vocale, cioè un messaggio vocale WhatsApp.
1: Ma lo sapeva la persona che ha inviato questo messaggio vocale?
0: Probabilmente sì. In seguito poi insomma gli abbiamo poi mandato un WhatsApp per avvisarla di questo.
1: Sempre con un messaggio vocale.
0: Sì, abbiamo inserito un messaggio vocale in una traccia del mio nuovo disco. In una traccia, in un pezzo finale della traccia del mio nuovo disco. Non voglio svelare qual è la traccia, insomma lo scoprirà poi il pubblico che andrà ad ascoltare l'album, il nuovo album, che è Neapolis Mambo.
1: Allora voglio, questa è una lezione importantissima: non mandate messaggi vocali ai cantanti, perché i cantanti possono...
0: Ve li ritrovate in una canzone.
1: Esatto, ma in realtà è una cosa che è successa più volte e c'è un rischio nel mandare i messaggi vocali, quindi mi raccomando, state accorti. Ovviamente scherzo, quindi anche tu, diciamo, sei fan di questi piccoli, ecco, li chiamavo prima easter egg all'interno dei brani.
0: Sì, sì, sono molto fan, credo che arricchiscono il suono, comunque gli danno poi dipende, no? Inserisci magari un elemento simpatico, un elemento più serio, insomma caratterizzano sicuramente il brano, la canzone o comunque, ecco, quello che si sta andando a creare, diciamo, musicalmente.
1: Ci sono molti artisti che hanno ripreso questa cosa successivamente, anche artisti contemporanei dal mondo urban, che hanno ripreso l'atmosfera cinematografica dei grandi compositori dei decenni passati. Ad esempio mi viene da pensare a Salmo, che ha una carriera anche da attore, che all'interno dei suoi pezzi ha una visione cinematografica, pensa quei brani anche per un futuro videoclip, che non è un solito videoclip, bensì proprio un vero e proprio cortometraggio. Lo stesso Salmo ha fatto un videoclip del disco, del joint album che ha fatto insieme a Noyz Narcos, diretto da Dario Argento.
0: Beh, il testo, sicuramente i testi ispirano, diciamo, poi quella che è la creatività, diciamo, visiva, no? Poi appunto realizzare proprio un video su un testo. È un po' quello che è successo anche, devo dire, con Neapolis Mambo, con questo mio nuovo disco, dove chi ascolta, diciamo, si rende conto che i brani sono praticamente tutte delle mini storie d'amore, diciamo così, e quindi per ogni brano si potrebbe registrare un videoclip. Solo che quanto dobbiamo avere di budget per fare 10 videoclip?
1: Chiediamo
0: alla Banca d'Italia.
1: Esatto, quanto budget dobbiamo avere per fare i videoclip?
0: Sì, troppi soldi.
1: No, infatti.
0: Comunque, le finanze quelle
1: è
0: sono.
1: Tipo, quindi questo disco è tipo un carosello napoletano.
0: Esatto, un po' ispirato al carosello napoletano.

0: una canzone che è stata cantata e interpretata da tantissimi artisti, centinaia, migliaia di artisti a Napoli, in Italia, in tutto quanto il mondo, è una delle canzoni che rappresenta Napoli, effettivamente la musica di Napoli,
1: sì, è proprio così.
0: In tutto quanto il mondo.
1: Si dice che sia stata scritta ad Odessa, dal grande di Capua, ed è effettivamente, come hai detto tu, diciamo, è stata presentata al Festival di Piedigrotta, è stata la canzone, diciamo, che ha fatto conoscere Napoli anche nel mondo, insomma, un po' questo sì. Il drive del pezzo.
0: Tra l'altro ci sono state anche diverse versioni in inglese, no?
1: Di questo, sì, c'è stata quella famosissima del grande Elvis Presley, It's Now or Never. It's now or never.
0: Io non vi potevo dire il là che quello canta. Giustamente, è l'istinto da artista, da cantante. Ma a proposito di O Sole Mio e di cinema, perché il macro tema di oggi è il cinema, parliamo di un'altra musica nel cinema. O Sole Mio è una canzone che è una delle canzoni più utilizzate della musica classica napoletana all'interno dei film e anche all'interno di tanti film americani per rappresentare appunto la cultura partenopea, la cultura di Napoli. Ricordiamo che in America ci c'è stato una grandissima migrazione comunque ed è stata esportata anche la cultura, parte della cultura partenopea napoletana. Sì. Ma ci sono state altre canzoni che hanno segnato un momento, in particolar modo io ti chiedo questo link che c'è, anche musicale, tra due canzoni che sono state due colonne sonore, ovvero Smile e Mala Femmina, perché Smile è stata la colonna sonora di Tempi Moderni, un film di Chaplin cantata per la prima volta da Nat King Cole. So che tu sei un enorme fan di Nat King Cole.
1: Beh sì, è il mio crooner preferito in assoluto, il grande Nat King Cole.
0: È una canzone che somiglia un po' a un'altra canzone musicalmente napoletana che è Mala Femmina.
1: Sì, effettivamente sì, c'è una forte assonanza anche armonica, diciamo così. Vediamo, potrebbe. Partiamo con Mala Femmina, fa così.
0: Vai.
1: Femmina, tu sei una mala femmina, chi stucchi e fatte chiagnere, lacrime infamità. Femmina, se tu peggi una vipera, mentre scata l'anima, non posso più campare. Femmina, se dolce

0: sì, effettivamente c'è un'assonanza, dai.
1: C'è una somiglianza. Cioè, Walter Ricci, sempre live, suona rigorosamente in diretta davanti al pianoforte. Voi non le vedete, ma le sue mani fremono sul pianoforte. Lui sta sempre, giustamente, perché vuole toccare i tasti, vuole suonare.
0: Black and white, i tasti black and white.
1: Esatto, black and white. C'è questa assonanza. Io ho visto che a un certo punto ti sei fermato e ho detto, ma guarda, questa canzone assomiglia a Smile, e sei partito.
0: Beh, sì, ci sono molti brani, devo dire, del songbook americano che poi somigliano a tanti brani classici napoletani, insomma, perché poi il periodo storico era quello, insomma, quindi probabilmente la musica è nell'aria. Io dico sempre, la musica è nell'aria e quindi, diciamo, le idee si acciuffano come le avranno acciuffate in America, le hanno acciuffate a Napoli e viceversa.
1: E a proposito di acciuffare delle idee e dei complimenti, c'è anche una leggenda che lega proprio Chaplin, di cui parlavamo, e Totò, perché si dice che
0: si dice
1: che mettiamo sempre le mani avanti, perché sai, perché magari
0: si dice che un giornalista abbia detto a Totò che Chaplin gli aveva fatto dei complimenti.
1: Che comunque
0: così si dice, pensa tu.
1: E Totò avrebbe risposto, diciamo, il condizionale con wow, non è possibile, cioè, ma com'è possibile questa cosa che c'è? No,
0: ma cosa mi dice?
1: Cioè, ma cosa mi dice? Una tipica line di Totò. Tra poco sì, esatto. Tra poco facciamo un salto nel tempo, andiamo qualche decennio dopo. Prima però ascoltiamo proprio Walter Ricci. Ma

0: cinema e musica sono più connesse di quanto voi crediate, anche perché spesso e volentieri quando gli artisti fanno i videoclip si trasformano in veri e propri attori e spesso gli artisti fanno proprio anche dei cameo, no, all'interno dei film, oppure interpretano dei personaggi, loro stessi o dei personaggi costruiti da chi sceneggia. E in questo caso nel videoclip di Malassai anche Walter si è trasformato in attore, perché ha volato fino a L'Avana per interpretare il suo personaggio all'interno di questo videoclip.
1: Sì, grazie Sil, mi ha fatto tutti questi complimenti pure come attore, ma guarda,
0: io
1: mi presto, mi diverto come dire anche a girare i videoclip lì dove il regista lo prevede, insomma.
0: E la produzione, come dicevamo anche prima, no?
1: E quindi insomma è una cosa, sì, sicuramente è un mio desiderio, sarebbe un mio sogno quello di fare l'attore, ma per ora concentriamoci sulla musica, devo ancora imparare bene a fare la musica, poi pensiamo.
0: No. Diciamo che la musica ti riesce abbastanza bene. Io personalmente avrei questo sogno di calcare anche qualche palcoscenico di in qualità di attore oppure di...
1: Ce l'hai la faccia, sì.
0: Grazie. Nel senso che tenga facce...
1: C'è una faccia proprio da attore.
0: Ah, grazie. Questo è un grande complimento. È già un passo in più, penso, no? Quindi mi raccomando, se avete qualche postazione...
1: Per favore, registi, fatevi avanti. Qui c'è Silvio Martino.
0: Stiamo veramente scherzando. Massimo, avrei comunque un enorme rispetto e arriverei con grandissima umiltà, perché è un campo che giustamente ho calcato veramente poche volte, ho registrato pochissime cose in qualità di attore.
1: Sì, perché poi sembra facile, sembra semplice fare l'attore, in realtà poi quando dall'altra parte si accende la telecamera e lì sono cacchi amari, perché lì nasce la tensione, è complicato.
0: Poi fare l'attore nel cinema è una cosa, nel teatro è un'altra cosa ancora,
1: e
0: nel cinema ci sono take brevi, nel teatro invece c'è anche il rapporto, vedi il pubblico, non lo vedi e poi è tutto live, insomma ci sono tantissime differenze che ovviamente non svisceriamo in questo momento. Facciamo un passo in avanti, perché negli ultimi decenni abbiamo avuto un caso, forse su tutti, di una colonna sonora bellissima scritta a quattro mani con uno degli attori protagonisti del film. Ovviamente parlo del rapporto che hanno avuto Troisi e Pino Daniele nello scrivere Quando, una pietra miliare della discografia del grande Pinotto.
1: Un capolavoro praticamente, un capolavoro vero e proprio del grande Pino e del grande Massimo Troisi, che ci hanno lasciati, ma quanta bella, quanta arte ci hanno dato, quanti bei film, quanta bella musica ci hanno dato questi due grandi personaggi che sono Pino Daniele e Massimo Troisi. Forse Massimo Troisi un po' di meno, perché purtroppo la sua vita non è stata proprio, non gli ha consentito di realizzare tanti film come avrebbe voluto, ma quei film che ci ha lasciati sono
0: bellissimi,
1: sì.
0: Sono pieni di significato. Io appartengo ovviamente a una generazione arrivata un po' dopo Troisi, però ho voluto, dovuto e mi hanno fortemente consigliato di recuperare subito, anche fin da quando ero piccolo, tutti i film di Troisi, e l'ho fatto, ma non solo, io li riguardo ogni tanto per...
1: Questo è un messaggio ai giovani,
0: sì.
1: Giovanissimi, andate a guardare i film del grande Massimo Troisi,
0: che sono bellissimi. E allora l'ascoltiamo insieme, Troisi e Pino Daniele, Quando?

0: Sempre un'emozione ascoltare la voce di Pino. Abbiamo ascoltato quando, che emozioni ti suscita Walter Pinotto?
1: Ma già la sua voce che è magica, no? Pino non era proprio un cantante proprio di voce, che aveva questa voce prorompente, diciamo, questa voce, però aveva una voce con una magia che qualsiasi cosa cantava, poteva cantare pure l'elenco telefonico, era bello.
0: Ti faceva vibrare delle corde,
1: sì,
0: del cuore.
1: Molto. Ti toccava, sì, toccava tanto le corde.
0: Parlavamo prima, visto che oggi il macro tema è quello del cinema, di canzoni che sono state particolarmente importanti. La canzone che abbiamo appena ascoltato è stata scritta a quattro mani da Pino Daniele e Massimo Troisi.
1: Sì.
0: Proseguiamo il nostro viaggio cronologico, temporale, e ci spostiamo ancora di qualche altro decennio. Andiamo all'inizio degli anni 2000, quindi circa un poco più di 20 anni fa, perché ci sono state altre canzoni che sono state riprese e che hanno goduto magari di una seconda vita a distanza di decenni dalla loro uscita, perché sono state utilizzate in alcune pellicole, in alcuni film. Un esempio può essere Ma l'amore no.
1: Ah, Ma l'amore no, è un brano magico, insomma, uno di quei brani che si ascoltava dal grammofono,
0: sì,
1: capito? Con le frequenze tagliate, diciamo, i bassi e le alte tagliate, aveva questo suono così, ma l'amore no, l'amore mio non può.
0: Un po' raffreddato il cantante, diciamo.
1: Era un po' raffreddato.
0: Un po' raffreddato. E questa canzone è stata utilizzata all'inizio del 2000 in Malena, no? Il film di Tornatore, e in una iconica scena. Però visto che tu c'hai le mani sul pianoforte, magari ci puoi intonare Ma l'amore no.
1: Grazie, che è un pezzo che amo. Beh, proviamo. Vai.

0: Ma l'amore no, interpretata da Walter Ricci. Complimenti Walter.
1: Grazie, è un pezzo che amo in particolare, devo dire la verità. È un pezzo che mi emoziona cantare.
0: È un pezzo che, come dicevamo, ha avuto questa rinascita, se vogliamo. È sempre stato un pezzo bellissimo, ovviamente. Insomma, sì, c'è bisogno di dirlo. Ha goduto di una seconda vita che è rinato magari con dei film che sono arrivati dopo. Ad esempio, appunto, Malè e Tornature. Ma non è l'unico caso. Un caso ce l'abbiamo anche nella storia recentissima. Perché in Partenope, il penultimo film di Paolo Sorrentino, l'ultima pellicola del... la penultima opera del regista napoletano, è stato inserito un brano di Riccardo Cocciante.
1: Ah sì, certo, era già tutto previsto.
0: Sì, una canzone che tra l'altro dopo il film ha ottenuto anche un discreto successo nelle piattaforme di streaming, rientrando nelle classifiche, perché giustamente tutti quanti andavano al cinema e venivano magari incuriositi da questo brano e tornavano a casa e la ascoltavano.
1: Sì, devo dire che il grande Sorrentino è stato anche bravo ad utilizzarlo per delle scene fantastiche del film, quindi insomma ti rimane così impressa la scena che la musica ti entra dentro l'anima, e quindi poi sicuramente anche a me ha fatto questo effetto. L'ho visto e poi sono andato a ricercare il brano, riemozionandomi, ricordandomi come dire, l'immagine, le immagini della pellicola di Sorrentino.
0: Anche perché è bellissimo in queste circostanze magari per tanti riscoprire dei brani. Era già tutto previsto, era un brano comunque che aveva avuto un enorme successo anche quando uscì, però tante persone magari non conoscevano questa.
1: Sì, è un fatto anche generazionale, no? Sì. Insomma, poi le nuove generazioni magari appassionandosi al grande Sorrentino sono andati a vedere il film e hanno riscoperto la musica, e succede anche questo.
0: Magari sai quanti ragazzi sono appassionati di Riccardo Cocciante e magari hanno scoperto altri brani che non siano appunto i soliti, insomma Margherita o altri, hanno scoperto altri brani della discografia di Riccardo Cocciante. Quindi
1: a me piacciono pure i capelli di Cocciante.
0: Sì, ma quelli là credo siano un po' ingestibili, però i capelli.
1: No, ma sono belli quelli là. Sono belli, secondo me c'ha più capelli che canzoni, però. Anzi, c'ha più canzoni che capelli, che Cocciante è un
0: c'ha una carriera che è lunghissima, quindi però,
1: è immenso.
0: Però se la batte, non so, più capelli o più canzoni, non lo so. No, noi nel dubbio l'ascoltiamo, era già tutto previsto.
2: Era già tutto previsto.

0: Era già tutto previsto, cantata, eseguita dal grande Cocciante, non solo cantata, eseguita, scritta da Cocciante.
1: Ma anche proprio si sente interpretata in una certa maniera.
0: Sì, hai Cocciante. Visto che pathos che ci mette Cocciante nel cantare questa canzone.
1: Che poi parte sempre così, lui parte sempre un po' muscio muscio.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Dice vabbè, tutto, poi a un certo punto deve abbassare il volume perché
1: esatto,
0: lui...
1: Esatto, i timpani poi iniziano anche a soffrire.
0: Partono i timpani, sì.
1: Certo, no, lui, ma poi io invidio sempre, oltre che i capelli, come dicevamo prima, anche le corde vocali di Riccardo Cocciante, perché che comunque questo ha quest'urlo nella voce, ovviamente controllato, che è invidiabile.
0: Eh sì, assolutamente, però lui canta proprio distinto, capito? Cioè, secondo me è proprio, che ne so, così diverso, che ne so, da Bocelli, che invece è super controllato, non so, quando canta, insomma. Cioè,
1: sì.
0: Invece Cocciante è tutto istinto, insomma, questo è un modo di cantare all'italiana, anche se vuoi, comunque è un altro modo di cantare all'italiana che ha fatto faville anche nel mondo, insomma, appunto, vedi, come Cocciante, che comunque è un artista internazionale. E qui ha tutta un'altra musica, si è parlato anche di cinema oggi.
1: Sì, si è parlato di cinema e abbiamo parlato di canzoni che sono state riscoperte, di canzoni che hanno avuto una seconda vita anche nei film, oltre alle vite bellissime che hanno avuto quando sono usciti questi brani. Abbiamo parlato di un po' di connessioni tra musica e cinema, di Morricone, del Carosello Napoletano, della musica napoletana. Abbiamo ascoltato anche diversi brani che ci ha fatto sentire live il conduttore nonché artista e musicista di questo programma, Walter Ricci. Insomma, è stata una puntata veramente piena, intensa, ed anche questa è volata.
0: Grazie Silvio, sì, è veramente emozionante anche per me. Conosco molti, come dire, avevo già coscienza di questi brani, però riparlarne, insomma, riesaminare come sono stati poi come dire, rielaborati, riutilizzati, insomma, è molto emozionante. E qui a un'altra musica succede questo, e quindi noi radioascoltatori vi aspettiamo per una prossima puntata e vi abbracciamo virtualmente da Walter Ricci e Silvio Martino.
1: Un abbraccio virtuale, ciao.

a Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

passata frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma bova.

due zuccoli lo pera e capillo lungo. Sto corpo mi ha tradito, sto corpo mi fa, i femmina mi sento, pure va gente, un'attrice d'otriano.

quando pei curia crapi si scapolavano per due burrupi. Pedro che tutto vidi e tutto sapi si spagnava di l'uomo, non di lupi. Dopo cuori faccati la spugnita, ogni timpa diceva grunta sangue, non può di più calire con la fronte che ancora ci iettaro troppo fanno.

lontano tocchi di campana, come braceri di carbonicino, sbampava senza un filo di fumo, uccelli maio russo, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andava un cuore grande la spromonte, e generoso, come la sua gente, e umertà, bene in bacio alla fronte dell'Appennino, uccio forte gigante.

Ogni anno che tormento, aumento i dolori, vanno parlando solo tutta gente pa' città, ognuno si è scocciato.

Questo mondo si è cagnato, mo ci stanno i scienziati, metto cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato, tieno fede con crussata, lieva chi la mietta nata, fanno razze capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razze e va in tavolo, chi sta fanno cose pazze, custi sonde e custi razze, c'hanno tutto troppo.

piena di scurnacchiata, o petrolio aumentata, questa Italia è diventata a nazione l'attentata, siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde banca trova morta, fanno il ship calambretta, poi ci parla dell'aborto, piglio treno e sacca a botte, rinde lettere sta botte, fanno i guai all'aeroporto, ma che

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci tornati sulle note della sigla, prontissimi come sempre. Inizia l'ultimo appuntamento di questa settimana di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Oggi venerdì 6 marzo 2026, si avvicina sempre di più, anzi per tanti è già iniziato questo primo weekend completo del mese di marzo, e si avvicina anche la primavera. Ce ne stiamo accorgendo un po' dalle belle giornate e dalla situazione meteorologica che un po' ci circonda, come abbiamo detto anche ieri. Nel frattempo noi continuiamo a parlare di musica urban, indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Durante questa settimana che è appena passata abbiamo tanto parlato ovviamente del Festival di Sanremo, di tutto ciò che è successo durante la kermesse sanremese, e oggi come ogni venerdì scopriamo le tante uscite musicali di queste ore e di questi giorni, singoli e album che sono stati droppati naturalmente soprattutto da parte di artisti che hanno partecipato quest'anno a Sanremo. Dalla settimana prossima torneranno le interviste, torneranno regolarmente tutte le rubriche di questo programma, quindi mi raccomando, ascoltatelo, lo sapete, l'appuntamento in diretta è sempre dalle 15 alle 16, in replica alle 22. E poi vi ricordo una volta in più, visto che ci sono tanti amici che hanno iniziato ad ascoltare la radio proprio in questi giorni anche grazie all'eco del Festival di Sanremo, che tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, la piattaforma digitale della Rai da cui potete ascoltare le radio in diretta e i podcast e i programmi appunto delle radio digitali e non. E allora partiamo con la musica, visto che è tutto pronto, prima di parlare delle uscite musicali di oggi e di questi giorni, e lo facciamo ascoltando due voci che si sono incastrate perfettamente in questo brano, Joelier e Pino Daniele, Tutto è possibile.

Un ponte generazionale molto importante, una canzone che in tanti aspettavano, perché appunto ci sono stati tanti paragoni tra l'impatto sociale che ha avuto Pino Daniele e l'impatto sociale che ha avuto Emanuele Joelier negli ultimi anni. Abbiamo ascoltato Tutto è possibile su Rai Radio Live Napoli, un brano che ancora prima di uscire è stato molto criticato sui social, ma secondo me rappresenta perfettamente appunto questo ponte ed è una testimonianza bellissima di quanto la musica possa continuare a vivere negli anni e nelle generazioni. Pino sarebbe stato sicuramente molto aperto a collaborare con Emanuele, così come ha collaborato in passato con altri rapper campani, Rocco Ant, Clementino e tanti altri rapper anche italiani, se non erro anche con J-Ax. Comunque partiamo con le news di oggi e lo facciamo parlando di un po' di uscite musicali appunto di oggi, di queste ore e di questi giorni. Partiamo da alcune release di venerdì scorso, perché tra una cosa e un'altra, tra lo speciale Sanremo in diretta da Sanremo che abbiamo condotto io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella, e le puntate di questa settimana non ne abbiamo ancora parlato, e c'è stata venerdì 27 febbraio una release molto importante da parte di un altro artista napoletano che ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Vi starete chiedendo, ma chi può essere se i napoletani sono Samurai J, Saldavinci, LDH7 e Luchè? Si tratta di un nome di Sanremo Giovani che conosciamo bene in questo programma perché lo ascoltiamo spesso, viene dalla provincia di Salerno, parlo di Mazzariello, che ha portato in gara per Sanremo Giovani, per la sessione delle nuove proposte, il suo brano Manifestazione d'Amore, un brano contenuto all'interno del suo EP droppato appunto venerdì 27 febbraio. In questo progetto si chiama Grandi Successi, un progetto che contiene 7 brani. Il primo è la title track, appunto si chiama Grandi Successi, il secondo si chiama Piangi dal vivo, il terzo brano si chiama Prima Linea, la quarta canzone è appunto Manifestazione d'Amore, il quinto brano si chiama Marsi per Lavoro ed è il brano con cui ha partecipato l'anno scorso a Sanremo Giovani, il sesto brano è Per un milione di euro e il settimo e ultimo brano della tracklist di questo EP è Nostalgia e Karaoke, un altro singolo che ha poi anticipato la release ufficiale di questo progetto. Noi facciamo i complimenti a Mazzariello, tra l'altro ho avuto anche il piacere di condividere una serata insieme a lui, al suo team e a altre persone a Casa Surace, la serata delle cover di Sanremo. Complimenti comunque per il percorso che ha fatto, che sta facendo e per la grande performance che ha fatto anche sul palco dell'Ariston quando ha cantato Manifestazione d'Amore, che ascoltiamo. Ascoltiamo.

con il brano che ha performato sul palco dell'Ariston durante la mini competizione delle nuove proposte di Sanremo 2026, e cioè Manifestazione d'amore, un singolo che è stato poi inserito all'interno dell'EP che Antonio Mazzarello ha pubblicato venerdì scorso, il 27 febbraio, proprio durante la settimana del festival. Ancora complimenti a Mazzarello per la performance sul palco dell'Ariston e anche per tutto il percorso che sta facendo da un po' di anni a questa parte. Noi naturalmente continueremo a parlare di lui e di tanti altri artisti dal panorama musicale napoletano. Ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parliamo però sempre di un artista che abbiamo avuto modo di ascoltare e vedere sul palco dell'Ariston quest'anno, e un altro artista che ha deciso di rilasciare nuovi progetti proprio durante la settimana sanremese, cioè 13 Pietro, che ha droppato la deluxe edition del suo album Non guardare giù. Questa deluxe si chiama Non guardare più giù, sempre venerdì 27. Una deluxe che in realtà contiene due brani che erano già editi, e cioè La fretta e Uomo che cade, appunto il pezzo che ha portato in gara quest'anno a Sanremo. Una piccola curiosità riguardo questo progetto è che le due canzoni nella tracklist della deluxe non sono messe né all'inizio né alla fine, ma a metà, cioè La fretta è l'ottava canzone del disco, mentre Uomo che cade è il nono brano del progetto. E questa qui è una cosa peculiare, particolare, perché solitamente nelle deluxe edition i nuovi brani vengono messi o all'inizio o alla fine del progetto, invece 13 Pietro ha voluto costruire una narrazione diversa per questa deluxe. In tanti fan si aspettavano magari qualche brano in più in questa deluxe, comunque ci accontentiamo. Io ho più volte detto che Non guardare giù secondo me è uno degli album migliori tra quelli rilasciati nel 2025, e una delle sue qualità principali è proprio la sua completezza, il fatto che non manchi niente in questo disco, ci sia tanto rap ma anche questa vena cantautorale che sta portando 13 Pietro da un po' di tempo a questa parte. Piccola nota stilistica riguardo questo progetto: preferisco la copertina del disco originale, che rappresenta questa luce che oltrepassa le nuvole, alla copertina della deluxe in cui c'è 13 Pietro che cade da una scala, sempre circondato da nuvole e questo bagliore che arriva dall'alto. Chiaro riferimento ovviamente all'uomo che cade, al pezzo forse più importante per Pietro e per questo progetto. E allora ascoltiamo 13 Pietro proprio con Uomo che

sono dell'idea che anche 13 Pietro non si sia particolarmente snaturato e adattato al palco dell'Ariston, proprio come Night. Abbiamo fatto questo stesso discorso parlando di Prima Che, il brano che Night ha portato in gara al Festival di Sanremo, una canzone che rappresenta perfettamente la sua cifra stilistica. Ecco, secondo me anche 13 Pietro ha portato se stesso e quello che ha prodotto, che sta facendo da un po' di anni a questa parte, rap mixato a questa vena cantautorale, soprattutto negli acuti e nel cantato del ritornello. Abbiamo ascoltato Uomo che cade su Rai Radio Rave Napoli e poi Pietro ha portato anche la sua personalità a Sanremo e il suo essere bolognese. Ecco, ieri ho fatto l'accento ligure parlando di Saif, oggi è quello bolognese, pare che ci fatto apposta, ho compensato ora con un po' di napoletano. Comunque, accenti a parte, proseguiamo con la musica, ascoltiamo Capo Plaza con il singolo Ogni Male e poi iniziamo a parlare delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 6 marzo. Prima Plaza.

se si prendono il braccio, non far bene ti tornerà niente. Non perdono, non tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione.

0: Allora, dopo aver recuperato un po' di uscite musicali di venerdì scorso del 27 febbraio, in particolar modo il nuovo EP di Mazzariello e la Deluxe Edition dell'album di 13 Pietro, parliamo ora delle release di oggi, venerdì 6 febbraio, e partiamo come sempre da Napoli parlando di due artisti napoletani che hanno partecipato al Festival di Sanremo quest'anno, che hanno rilasciato oggi il loro primo joint album. Parlo naturalmente di LDA e H7, che oggi hanno droppato il loro disco Poesie Clandestine, che prende il nome dalla canzone che hanno portato in gara al Festival di Sanremo. Naturalmente c'è anche questa canzone all'interno del disco, così come c'è la cover che hanno fatto durante la serata dei duetti di venerdì insieme a Tullio d'Episcopo di Andamento Lento, che abbiamo ascoltato nella puntata dell'altro ieri, che sicuramente riascolteremo in questo programma perché è una hit ed una versione stupenda di un pezzo che ha fatto la storia della musica napoletana degli ultimi decenni. Allora, in questo progetto ci sono 8 inediti e quindi 2 editi. Il primo brano si chiama Maledetta voglia di te, il secondo brano è appunto Poesie clandestine, la terza canzone si chiama Stupide parole, poi c'è Nera malinconia, poi Mi ricordi lei, il sesto brano si chiama Non so dire addio, il settimo brano di Poesie clandestine si chiama Non ne ho vera, l'ottavo Ultimo ballo, il nono La fine del mondo, e il disco si chiude appunto con Andamento lento insieme a Tullio d'Episcopo. Avete ascoltato questo progetto? Io credo sia un album in cui hanno dato tutto loro stessi. LDA e H7 hanno unito le forze e si capisce benissimo la loro sinergia artistica, musicale e personale attraverso queste canzoni. Hanno mixato un po' italiano e napoletano in questi brani, una cosa molto interessante. Poi approfondiremo ancora di più questo progetto anche nella puntata di lunedì prossimo. Nel frattempo ne ascoltiamo un estratto, e cioè ovviamente la title track, LDA e H7 con Poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Ma in tutto questo vogliamo parlare del festival che hanno fatto LDI a Casevere. Hanno fatto un grandissimo festival sia con il loro inedito che nella serata delle cover con appunto Andamento Lento insieme a Tullio Di Piscopo. Abbiamo ascoltato la loro canzone Poesie Clandestine su Radio Drive Napoli, la title track del loro album, primo joint album che è uscito oggi venerdì 6 marzo. Sono andati molto bene anche per quanto riguarda il Fanta Sanremo, poi ne parleremo un po' oggi e un po' nelle puntate della prossima settimana, perché anche quest'anno la competizione del Fanta Sanremo è stata particolarmente sentita. Comunque oggi sono usciti un po' di altri progetti, è uscita la deluxe edition dell'album di Eddie Brock che si chiama Amarsi la rivoluzione, che contiene ovviamente Avvoltoi, il brano che ha portato a Sanremo e la sua grande hit Non è mica te. È uscito anche un nuovo album di Marco Masini che si chiama Perfetto Imperfetto, anticipato da un singolo droppato poco più di un mese fa, ed è uscito anche il nuovo album di Patti Pravo che si chiama Opera. Tra poco scopriamo le altre release, ascoltiamo prima Eddie Brock, finito ultimo, trentesimo, ma comunque soddisfatto del suo festival. L'abbiamo detto anche ieri, ormai il goal è fare o il primo o l'ultimo del festival, soprattutto dal post Tananai in poi. Ascoltiamo Eddie Brock con Avvoltoi.

0: Avvoltoi di Eddie Brock, un brano che è stato inserito all'interno della Deluxe Edition del suo primo album ufficiale, e cioè Amarsi la Rivoluzione, un disco che contiene anche la grande hit che si chiama Non è mica te, che abbiamo sentito e strasentito sotto ai video dei trend calcistici, perché per chi non dovesse saperlo, parte del successo di Non è mica te di Eddie Brock lo si deve a dei trend calcistici molto belli, nostalgici, in cui ci sono degli edit di calciatori che hanno fatto la storia di alcuni club in Italia. Ad esempio, mi viene da pensare, per quanto riguarda la storia del calcio Napoli degli ultimi anni, a calciatori come Hamsik, come Mertens, come Insigne, come Higuain Prime, che ha scritto una pagina importante della sua carriera e di storia del Napoli negli scorsi anni. Insomma, questo trend calcistico ha aiutato Eddie Brock, ma ha fatto risalire in classifica anche il brano di Emma, L'amore non mi basta, che troviamo ancora nelle charts italiane ed è stato per alcuni giorni, qualche mese fa, anche primo in classifica in Italia. Comunque, parlavamo delle uscite musicali di oggi, venerdì 6 marzo. Ci sono altri progetti che sono stati rilasciati, come l'album di Prima Stanza a Destra, che si chiama La ragazza che suonava il piano. Dedicheremo un po' di tempo la settimana prossima a tutti questi progetti. Sono usciti anche altri singoli, come il nuovo brano di Annibale che si chiama Nella mia testa, ed è uscito anche un nuovo brano del collettivo di artisti napoletani che si chiama Banda Mai. Questo nuovo singolo si chiama Africana, dalla vibe molto alla Nugenea, che poi commenteremo insieme appunto nelle puntate della prossima settimana. Nel frattempo chiudiamo questo mini discorso per l'appuntamento di oggi e proseguiamo con la musica di quest'ora di Wonder Impulse.
1: Un giorno mi commiro con le creature e tutte paure e tutte chiagnute, quando torno a casa l'ennesima caduta, le lacrime somare attorno a una porta sicura.

Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Colpo Rovient e poi Gue con Lokito su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, venerdì 6 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e un saluto generale a chi invece ci ascolta dal podcast su Rai Play Sound. Durante la prima parte di questa puntata abbiamo parlato di un po' di uscite musicali di questi giorni, dell'EP di Mazzariello droppato venerdì scorso, il 27 febbraio, della Deluxe Edition dell'ultimo album di 13 Pietro, e poi di un po' di uscite musicali di oggi come il joint album di LDA EK7, la Deluxe Edition del disco di Eddie Brock e altre release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Parliamo ora di un topic che è stato molto chiacchierato, discusso negli ultimi giorni, e cioè quello del Fanta Sanremo. Come vi dicevo, iniziamo a parlare del Fanta Sanremo perché anche quest'anno, insomma, la competizione è stata particolarmente vissuta, sentita da tutti coloro che hanno creato competizione, creato leghe e squadre con gli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Dopo vi dico com'è andato il mio Fanta Sanremo con i miei amici nella competizione che abbiamo creato. Non benissimo, ma neanche malissimo. Comunque, quali sono stati gli artisti che hanno accumulato, ottenuto più punti al Fanta Sanremo? Al 30° posto tra gli artisti c'è Chiello, che ha fatto solo 80 punti, quindi si è distaccato, dissociato parecchio da tutti questi giochi e tutti questi scherzi che si possono fare con il Fanta Sanremo. Pensate che tra il 30° e il 1° posto c'è un distacco di 700 punti, che sono, insomma, un bel po'. Al 29° c'è Raff con 130 punti, poi Renga con 135, 13 Pietro al 27° con 164, poi Patti Pravo, poi Knight, poi Mara Sattei, ancora Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Tommaso Paradiso al 21° con 208 punti, Enrico Nigiotti al 20° con 211, Levante con 218 al 19°, poi Luchè, poi Fedez e Masini con 240 al 17°, Serena Brancale al 16° con 266, poi Fulminacci, Malika Ayane, Arisa, Ermal Meta al 12°, Leo Gassman all'11° e Saif al 10° posto con 405 punti, grazie anche al fatto che si è classificato alla fine al 2° posto e quindi ha ottenuto 75 punti per la medaglia d'argento. Tra poco vediamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima Liberato con Viena Ritmo.

Nel caso in cui qualcuno dovesse dimenticare oggi che giorno è, c'è Liberato che ce lo ricorda con il suo singolo Venerdì che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rap Napoli. Parlavamo un po' del Fanta Sanremo e degli artisti che sono andati meglio o peggio in questa competizione che si fa praticamente tutti gli anni sulla falsariga del Fantacalcio, ma con gli artisti del Festival di Sanremo. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Saif, che ha ottenuto 405 punti durante tutta la settimana sanremese. Al 9° posto c'è J-Ax con 411, poi Eddie Brock con 420, Elettra Lamborghini con 427, Dito nella Piaga con 460, D'Argento Amico con 484, al quarto posto c'è Samurai J, al terzo Sal Da Vinci, grazie anche ai 100 punti della vittoria finale del Festival di Sanremo, medaglia d'argento per le Bambole di Pezza che hanno ottenuto 570 punti, ma al primo posto ci sono LDA e H7 che hanno dominato la competizione con 780 punti accumulati appunto nella settimana sanremese. Quindi complimenti. Voi su chi avete puntato? Chi avete scelto per la vostra squadra del Fanta Sanremo, se lo avete fatto? Io nella competizione con i miei amici ho deciso di adottare una tecnica, e cioè puntare su band, su duo. Ad esempio ho preso Fedez e Masini, ho preso le Bambole di Pezza, perché ho pensato più gente sale sul palco e più c'è possibilità che facciano punti, che ringrazino non lo so, l'orchestra, il direttore, che indossino degli occhiali. E quindi ho adottato questa tecnica. Devo dire che le Bambole di Pezza al secondo posto con 570 punti sono stati un buon investimento per il Fanta Sanremo, ma purtroppo ho sbagliato una mossa, e cioè mi sono dimenticato di mettere la formazione nella serata di venerdì, e avevo in squadra anche Dito nella Piaga, che non ho messo titolare perché appunto ho dimenticato di mettere la formazione, e questo ha un po' pregiudicato tutta la competizione. Ma quella di dimenticarsi la formazione è una cosa che faccio anche per il Fantacalcio, quindi è normale per me. A voi com'è andato il Fanta Sanremo? Avete vinto? Perso? Io ho fatto un onesto terzo posto. Ne parliamo naturalmente attraverso i DM dei nostri profili social. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Sanremo Top e di un po' di classifiche di streaming radiofoniche. Prima ascoltiamo, sentite il pianoforte che arriva in sottofondo, Lazzello Kid, Amici come prima. E se poi no...

chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo.

Noi aspettiamo sempre nuova musica da parte di Lazza, visto che sta spoilerando un po' di cose sui social. Dovrebbe teoricamente arrivare J Mixtape volume 2, speriamo quanto prima, magari nel post Sanremo. Abbiamo ascoltato Amici come prima su Rai Radio Live Napoli. Parliamo di un'altra cosa che ha fatto Carlo Conti quest'anno, che andrà in onda domani in diretta e sabato prossimo il 14 marzo, e cioè Sanremo Top, un programma in cui ci sarà la partecipazione di tutti gli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Ci saranno le interviste, avranno modo di raccontarsi e soprattutto Carlo vedrà come stanno andando i brani degli artisti sanremesi nelle piattaforme di streaming e in radio, quindi come effettivamente stanno maturando queste canzoni nella vita delle persone. Una cosa molto interessante, Carlo ha ripreso l'idea del grande Pippo Baudo, che appunto ideò Sanremo Top, che andò in onda su Rai 1 dal 1994 al 1998 e poi nel 2002, dopo una lunga pausa di 24 anni, questo programma torna in onda appunto il 7 e il 14 marzo 2026. Non è l'unica novità però di quest'anno, perché Carlo Conti ha annunciato anche l'arrivo di Sanremo Estate, che si dovrebbe tenere in una settimana di luglio, che forse è già stata decisa, così come ha fatto intendere un po' in conferenza stampa quando ha annunciato questa cosa. Quindi un altro momento per rivivere magari le emozioni sanremesi e della musica italiana. Poi naturalmente, se c'è qualche novità a riguardo, lo faccio sapere.

La voce di Ste con il singolo Eco. Allora, parlavamo di Sanremo Top, di questo programma che ha riportato Carlo Conti dopo 24 anni in cui vedrà l'andamento delle canzoni di Sanremo, ma noi è una cosa che praticamente facciamo ogni giorno, quindi non potevamo evitare oggi

quanto riguarda le piattaforme di streaming, i brani che stanno andando meglio sono Magica Favola di Arisa, Prima Che di Night, Labirinto di Luchè, Male Necessario di Fedez e Masini, brano che scende di un paio di posizioni, e cioè al settimo posto. Al sesto c'è Stupida Sfortuna di Fulminacci, poi Poesie Clandestine che sale invece di un paio di posizioni. Al quarto posto Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che ieri stava al terzo, la terza posizione occupata oggi invece da Che Fastidio di Dito nella Piaga. Al secondo posto c'è Sempre Tu Mi Piaci Tanto di Saif da un po' di giorni a questa parte, mentre a dominare le classifiche di streaming è sempre Ossessione di Samurai J. Per quanto riguarda invece le classifiche radiofoniche, i brani che stanno andando meglio sono Male Necessario, I Romantici di Tommaso Paradiso al secondo posto, e c'è sempre Che Fastidio di Dito nella Piaga che domina le classifiche radiofoniche. Noi proseguiamo con la musica ascoltando un brano che abbiamo incontrato in queste due classifiche, e cioè Prima Che.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Anche l'ora di oggi, venerdì 6 marzo di Around Naples con Silvio Martino, sta per giungere al termine perché mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, di un po' di progetti che sono usciti venerdì scorso, nel venerdì durante la settimana del Festival di Sanremo il 27 febbraio. Abbiamo parlato dell'EP di Mazzariello, della Deluxe Edition del disco di 13 Pietro. Poi abbiamo scoperto un po' di release di oggi, venerdì 6 marzo, come il nuovo album di LDIK7, la Deluxe di Eddie Brock e tante altre release. Abbiamo parlato un po' del Fanta Sanremo, di Sanremo Top, e abbiamo dato uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in streaming e nelle classifiche radiofoniche. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e vi ricordo che questo programma è disponibile anche in podcast, che potete ascoltare quando volete, dove volete, a qualsiasi ora del giorno, dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon fine settimana. A lunedì, ciao, adiù.

0: ve bujiyi.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

taxa. Come venisce che fra poi davvero rinasce. A Paravascio guardo fuori che piove e tempesta. Chi muore presto è nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove. Fammi vedere il colore lì dove non c'è sole.

0: adesso del venticello di male non fa niente.
1: Ma la nebbia di Milano fa venire a bronchita a noi poveri napoletani che non siamo abituati e ci fa male. Licenza poetica.
0: In Svizzera hanno tolto la tassa sulla casa.
1: Con le case non ce l'abbiamo, ma le tasse le paghiamo.
0: Quando gli americani se ne saranno andati,
1: noi mangiamo bomba a mano, camionette e carro armato.
0: Si sa, la bomba atomica è un'arma micidiale.
1: E ci frega, noi ci abbiamo le sigarette Monital.

0: noi ci siamo rovinati.
1: Speriamo che ugualmente mo su guai qualcunate.
0: Il consiglio dei ministri mo è sulla buona via.
2: Così abbiamo

Vai, Roberto. Azul.

E assi de sotto pasta de me la nurca passa. Stu coro sempre giovane carire carvasse.

quando i mariti dormono, stracco e fatica ancora. L'amore che sta peso, sceglie a guardare l'ora.

Tarantella sto mune cagnata, tu ricordi che tempo più bella, ma la gente fa poca granella, cavalliere poteva scialare. Ogni strada sulla pianina, faceva spassare pulcinella, a

bacianda tuo tempo è passato, si tornasse per un'ora soltanto, se sentessi in tuo cuore uno schianto, una lacrima all'occhio cadè. E guardando Saturno dicesse, sto paese è tutto cagnato, puro vomere pare che nato, dove subito non fuma perché. Mo soltanto cielo e mare sti blitz naturale, sono rimasta dalle

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Mi vorrei a più bella campagnola, venisse insieme a me con fanno lasciare, vero non guardi linda caiola, la casa mia è troppo.

la sua carbanna posto a rischiare, capata faccia amare con mio vero, fatti a capire chi alla vata mano, farmi con Barriello, con Michele, guaglio non mi

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

spebula a coppa luna, con una chitarra e trovana bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, solo per fa dispietta te, solo per fa, solo per fa dispietta te, solo per fa, solo per fa dispietta te.

Coppa luna, una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te.

aspetta morto sotto la luna, non parlo nessuno sotto la luna.

0: lunatica.
1: Ma vica scassacocchi in coppa all'astego, tu vieni in braccio a me.
0: Ha detto scassacocchi? Mamma mia!

0: Claudio Villica.
1: Per me.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dopo Cartiella steva amore tragica, e una figura di femmina scannata. S'erano fatta una ventina di replica, e la sala si era già tutta affollata. E gente pura, astuccia cinematografa.

che se torna sto cinematografo, o voi sapete che mi piace assai. E che lavoro fanno? Amore tragico. Mi piace tanto e non mi porta mai. Non ci venì, è meglio assai, no, portami.

donna, ti posso chiedere conto del nostro onore. Essa li getta pallida e la palla nettamente a me.

Io la ricetta assetta te, la terza parte è bella, andiamo te. L'uomo fa rassumire, e che la femmina fa come fai tu a me, tiene la mente. Essa ricetta zitta che ci sentono, e chi mi fai pigliare non sa sta gente.

Quando partisse sana magia neva fontana a tua cucina capita. Ma dimma chi ti trattena, dimma quanto è catena, caggia la mia spazzina.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.